Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ritardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
0: E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Buone.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

cosa vuoi da me ancora? Io sono morto per te. Siamo io.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
2: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
0: Ok.

0: rap futuristico.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Buongiorno da Radio G Giulianova.
2: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo con cui

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Pharma Derbe, Biosline,
Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sono le ultime gocce di pioggia. Scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, cittadini assicurati.

prenotazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: attento.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
2: Buongiorno a tutti, domenica 2 agosto 2026.
3: Allora mi scuso con i radioascoltatori perché la colpa è mia se abbiamo cominciato con 4 minuti di ritardo, mi scuso al mio co-conduttore che è Gabriele, ma sono dovuto andare a mettere la benzina perché sono accorto che non c'era. E giusto in tempo di mandare qualche altra maledizione a Trump. Eh sì, perché l'aumento c'è, si vede.
4: Ma Trimbolt,
3: lo dico.
2: Non ti preoccupi, dicevo, te lascio fare il Trimbolt la benzina.
3: Non mi preoccupa affatto, dicevo, ho sentito pensare anche quello, sono belle di vacanza, fatto bene. E no, il fatto di che è aumentata la benzina, non lo volevo ricordare, è che lo dobbiamo attrarre.
2: Non avevi i 17 centesimi di sconto? I 17 centesimi di sconto non ti ho fatto niente?
3: No, non li ho visti.
2: Ah no, tu non metti il diesel, però metti la benzina.
3: La benzina ho messo.
2: Lo so, ma...
3: Va a benzina, va la Vespa.
2: Ho capito, va boh.
3: Grazie alla Piaggio che l'hai inventato. Poi, allora, per recuperare ho fatto via... ho fatto via Cupa, c'è la stalla distributore, ho tagliato nell'inutile parcheggio dei pullman dove non si può passare il passato, mi sono accorto che di fronte non c'è più la scuola media Pagliaccetti, ma c'è nelle stesse condizioni
2: l'Exipias,
3: contengono un sacco di cose buone, importanti, che si possono rubare, rubarle perché non te ne importano niente. Poi mi sono fatto tutta la bella panoramica di
2: Via Veneto, dove non ci sono i marciapiedi promessi da 25 anni.
3: Non ci sono i marciapiedi, e tra l'altro qua è ormai tutto non si vede più il panorama perché è pieno di verde, questo verde che era stato tolto, no?
2: le cagnole.
3: Poi sono arrivato qua in piazza, ho visto che i carabinieri stanno a fare il loro lavoro, i carabinieri stanno a fare il loro lavoro in piazza Roma, e il Grimi è stato salvato e con lui il personale del bar, quindi là è tutto calmo di qua, fa un caldo nero, adesso abbiamo accenso il riscaldamento
2: proprio.
3: Beh, io posso dire
2: la caldaia
3: che un giorno, esattamente non mi ricordo, era il mese di luglio, si sposò Adriano Mattucci, era invitato al matrimonio, e il prete nella chiesa sbagliò e accese il riscaldamento invece del raffreddamento. Noi ricordiamo come stavamo in un giorno di luglio, auguri anche Mattucci, fatto il compleanno, credo, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, sì. Allora è stato un bellissimo carnevale, pieno di gente, strade affollate, però togliete le transenne perché stanno ancora là, e quindi la gente arriva e dice che deve girare per
2: passare,
3: ho fatto la foto, ci hanno mandato, non sono io. Poi quella follia di ieri non la fate più, rifare le multe di mattina, chiudete il pomeriggio, perché si può fare,
2: figurati,
3: si può fare, in 120 mi hanno dato ragione, e due no, uno che organizza e uno che è deficiente. Dal latino deficio mancare.
2: Non si dice.
3: O te la faccio vedere, dimmi se.
2: Va bene, allora
3: andiamo avanti.
2: Correo sempre io, correo.
3: Allora, dai,
2: il centro, partiamo dal centro. La Corte dei Conti dice in aumento i costi per le partecipate in Abruzzo. Poi alla festa Nostos in.
3: Ma che cos'è Nostos?
2: È una festa della destra. Rocco Siffredi sul palco con Marsiglio e i giovani di Fratelli d'Italia. La crisi delle terme di Caramanico, l'affare delle sorgenti. In corsa solo in Popoli, l'offerta H è sparita.
3: Quindi la cosa facendo questo?
2: Che te fa l'acqua, bell'acqua, rimasto solo l'acqua. Rocco va facendo, come no? Volesse l'attore da di Rocco. Settantesimo anniversario.
3: L'H ci se n'è andata.
2: L'H,
3: spiega chi è.
2: L'H è il gestore dell'acqua di Pescara.
3: E che si sta prendendo.
2: Si vorrà prendere l'acqua del Ruzzo.
3: Perché sospiri. Sospirando, ha detto prendiamoci l'acqua di terra.
2: Il Teramano ci dovete venire a fare la campagna elettorale.
3: Il Teramano non era assolutamente reagito.
2: Settantesimo anniversario, le voci di Marcinelle, un docufilm sulla tragedia. Poi foto osè dell'ex sui siti porno. Teramo, quarantenne a processo dopo aver diffuso immagini e numero di telefono della donna. La vendetta dopo la fine del matrimonio e una nuova relazione sentimentale di lei.
3: Tutto bene.
2: Beh,
3: no, i danni di cotte se le faceva.
0: Va bene.
2: Giusto, hanno inventato le cose.
3: Mi potranno servire, ha detto lui.
2: La festa a Torre dei Passeri.
3: Che bello, centrissimo. Che bello. Abbiamo pubblicato tutta la festa.
2: Che show!
3: Da la festa del centro, l'abbiamo presa, cambiando l'Abruzzo, Telese. L'abbiamo presa da Rete 8, quindi li potete vedere tutto in Duccio, ma anche quelli bravi, Maraini, Rizzo,
2: con Duccio nel bravo.
3: Gli ospiti, tutti quelli bravi.
2: Una passione da 40 anni, dicono, del centro.
3: Sì, c'è un anno e qualche mese, ho dato il mio piccolo contributo a tutti i vari colleghi.
2: Oggi a Pescara, tutti pronti per Emma allo Zoo Music Fest. Così si chiama. A Pescina, Moro e Hunt tra gli ospiti del festival siloniano. Poi Alba Adriatica, rogo in una casa, salvati in cinque, paura nella notte, un ferito lieve, appartamento inagibile. Mosciano, c'è la zanzara West Nile, scatta l'allerta sanitario. Giulianova, Costantini, i sindaci sono temuti in regione.
3: Beh, potete tutte le persone. Dunque, la leggete sul centro, poi l'abbiamo messo piccola città, e poi volevo dire che tra poco andremo alle 10:30 con la replica di Giardino d'Estate, dove ha detto tutte queste cose, insieme al presidente Muccicone, il presidente dell'Ende Porta, la cantante Nana, molto brava. Andiamo!
2: Le SPA della Regione Abruzzo, i costi delle società partecipate, c'è un significativo aumento. La Procura della Corte dei Conti chiede di tenere sotto controllo i bilanci e tagliare le spese. Scadenze PNRR, la qualità è a rischio, l'allarme degli ordini degli architetti di Pescara, serve una proroga per evitare problemi.
3: Alba Adriatica, ancora una notte di eccessi, 5 giovani finiscono in coma etilico, tra loro 2 minorenni.
2: Quello è il turismo che dovremmo, secondo alcuni, fare, quello che c'è movimento e gente, quella. Braccio operativo, Abruzzo, nuovi progetti, 800.000 euro agli esterni, la partecipata regionale ha stipulato 17 contratti di collaborazione esterna per assicurare le attività di supporto al Dipartimento dell'Ambiente.
3: Perché leggi tu?
2: Vabbè, allora tu non ti distrarre, dimmi che devo leggere, facciamo prima, no? Ecco.
3: Ritiro l'attacco sull'Iran per il bene del mondo.
2: L'attacco sull'Iran l'aveva lanciato 10 minuti prima.
3: Sì, ma si arrivi subito a un accordo su OR, però ecco. I sondaggi li hanno torto,
2: Sta 37, non
3: lo... Allora, Siffredi e Marsiglio con la feluca.
2: Ecco i giovani Fratelli d'Italia Abruzzo.
3: E pare che Marsiglio, mi piacerebbe fare quello che fai tu, e tu devi fare per un po' ti riposi per fare quelle
2: cose. No, non cioè, credo, però
3: Marsiglio no, che fa tutti i film porno.
2: No, non credo.
3: La verità
2: no. Wingalare per forza, ma i carabinieri sono qua fuori, quindi il pornostar di Ortona è il governatore tra i protagonisti di Nostos, la festa di Azione Universitaria.
3: E mentre tutto accade, tutto ciò di porno, guarda chi
2: D'Alfonso,
3: compare, D'Alfonso
2: rilancia il premio
3: non
2: Lector.
3: Non l'hanno invitato là, e però quindi ha detto
2: facciamo
3: una cosa,
2: il premio Lector, se lo ricorderà solo lui. Il deputato PD porta a Letto Manoppello la rassegna culturale dedicata al papà sul tema
3: del
2: della pace.
3: Benissimo.
2: Terme in
3: di
2: Popoli. Quello di cosa? Ah, di sì. Caramanico. Allunga le mani sulle sorgenti di Caramanico. E Marsiglio dice occhio alla turbativa d'asta. Presidente della Regione, nessun mistero. Certi politici siano attenti a non condizionare la procedura.
3: Oddio.
2: Questo problema di botto all'improvviso, no?
3: Sì, allora, la prossima settimana c'è l'incerto su Martinelli insieme col centro, perché ci sono state molte vittime a Bruxelles.
2: L'Abruzzo, l'Abruzzo aerospaziale, gli ultimi dati, Leonardo, il semestre d'oro, ricavi a 10 miliardi di euro e ordini in aumento del 45%. E Stellantis, parlano i segretari dei sindacati, stoppa i trionfalismi. Fegatelli, segretario FIOM CGL, il tessuto industriale mostra crepe profonde.
3: Come si chiama?
2: Fegatelli, buone grisbolle.
3: Chi vince?
2: Vedi? Parlando di intelligenza artificiale.
3: Prosciuttiamoci, grazie a tutti, perché l'hanno fatta ieri insieme a Rostilan. Sì, grazie a tutti.
2: Porta pubblicitario per questo.
3: Ma è passato.
2: L'Abruzzo ricorda la catastrofe di 70 anni fa, le voci di Marsinelle, uno speciale docufilm tra storia e memoria.
3: Il sabato c'è un magazine del centro.
2: Del centro, l'8 agosto.
3: Sì.
2: L'emergenza
3: nazionale e internazionale, prego.
2: Meloni, insieme a 21 leader europei, serve un vertice immediato.
3: Bene, quell'altro
2: un tavolo.
3: Ieri, bisogna vedere i capelli della cosa. Come si chiama quella cosa? Tutta l'acqua, tutta attaccata. Dice che la sera quando si addorme la von der Leyen, la coccia. E poi si mette l'olio. E più il golfino che si tira, è l'uno che te lo tira.
2: Poi uno più grande, no? La taglia più lunga. Al via i controlli in porti e scali. I morti sono quasi 100 a Ceuta, barriere contro gli arrivi.
3: Draghi, tutte le 5 stelle sono morti. Però quando arriva Draghi, anche adesso a Bruxelles, buongiorno. Cappotti, le cose. Bellissimo.
2: Lo so.
3: C'era un motivo.
2: Trump ordina un nuovo attacco all'Iran che poi abbiamo sentito è stato revocato esattamente dopo 10 minuti più o meno.
3: Prendete quali che ci sta?
2: Ecco appunto. Rendete conto del livello di competenza che c'è nel mondo. Zero. Missili russi su Kiev, ci servono i Patriot.
3: Ha detto che glieli mandava.
2: 18 volte l'ha detto. Prima che li mandava, poi gli dà la licenza per costruirli, poi va bene. Lavori difettosi alla Reflecting Pool, questo pure un'altra storia, ci ha speso 50 milioni di dollari. E andiamo avanti. Ecco, questo in Inghilterra succede questo. Farage, che è quello che ha fatto la Brexit, poi ovviamente è stato riconosciuto per quello che era, niente.
3: Quindi l'ha tolto.
2: No, si è dimesso e deve rifare le elezioni. E il suo avversario è questo che si fa chiamare Faccia di Bidone.
3: Ma perché ha colto?
2: E pare che Faccia di Bidone sia in vantaggio sulle elezioni. Sì.
3: Cioè, anche il mito dell'Inghilterra, sì, molto severo, sì, austero, sì, ci liberiamo?
2: Sì.
3: Ma perché dice Conte?
2: La sfida di Mr. Brexit a Conte Faccia di Bidone.
3: Ma sì, perché si chiama Conte, poi è un nome italiano.
2: No, Conte nel senso il titolo nobiliare, sarà la Saisi in Inghilterra.
3: La C minuscola.
2: Non lo so, vabbè.
3: È così,
2: eh. Non lo so. Chiamiamo, poi dopo chiamiamo Sam, no, Sam Mullen. Però è inglese, può essere che sbaglia. Sam Mullen.
3: Sì, ma che dici chi è Conte? Un secondo.
2: È il comico travestito da guerriero intergalattico, fa tremare Nigel Farage.
3: Cioè, questo potrebbe vincere.
2: Potrebbe vincere. Vabbè, noi siamo nati cicciolini.
3: Va bene, ho capito.
2: Così l'ex eurodeputato si trova a fare campagna elettorale contro il personaggio che ha in testa un cassonetto della spazzatura e rischia di perdere.
3: Contro il cassonetto contro della Gran Inghilterra. Perché è che sta
2: buono? Lo humor.
3: Chi sta buono al mondo? Dimmi, sono al nord, i paesi del nord.
2: La Norvegia, la Svezia.
3: Sempre,
2: è vero che c'è un tasso di suicidi molto alto, ma quello è per il sole, più che altro.
3: Perché c'è poco sole.
2: Sei mesi di penombra, poi il tabot.
3: Guarda un po', però sono mille problemi.
2: Questo è un altro problemone da affrontare. Vietare il burka nelle scuole. Valditara lo vuole nel DDL sicurezza.
3: Ma è del mestiere?
2: No, anche perché a quel punto pure il crocifisso che sta appeso là.
3: Ho capito. Ma poi la scuola, dai, sui ragazzi.
2: Rush finale, prima delle vacanze, il calendario è fitto. Caccia, safe, legge elettorale e caso del Mascher. Una sudata nera faranno per prima
3: del Mascher. Non avete problemi, fateli vedere.
2: Ma qual è il problema?
3: Qual è il problema?
2: Vabbè. Poi a Bologna, manifestazione nel nome di Fakir, è l'anniversario della strage della stazione di Bologna, la strage nazifascista, in piazza diversi sindaci per supportare la battaglia di Lepore.
3: Prima di venire a radio tu questa notizia non l'avresti letto nazifascista, ma ti cagnate.
2: Non mi sono cagnato per niente.
3: Sì.
2: Non ti dare meriti che non hai.
3: Su questo cambiamento.
2: No, sempre stato liberale. Liberale di centrodestra, ma liberale però. E con un po' di cervello, poco, però. Incubo sisma a Pozzuoli, in centinaia senza casa, ha dato una bella botta.
3: Non riesci più a sopportare il TG1,
2: non si affronta, ragazzi, perché vogliamo fare? Non era. O spegni il cervello, comunque può spegni il cervello, per carità.
3: Ma vedi come si è allineato il
2: messaggero?
3: Quindi non leggiamo il messaggero senza leggere più libero quelli là, eh?
2: No. Lesioni e stalking su un disabile a Modena, bullismo a scuola. E poi andiamo avanti, vediamo cosa c'è ancora su un giornale. Ecco, passiamo alle province, alla Teramo, provincia di Teramo. Violenza online, vendetta dopo la separazione, foto 6 della ex sui siti porno. Un quarantenne finisce a processo dopo aver diffuso immagini e numero di telefono della donna. L'indagine è scattata dopo la denuncia della vittima, insospettita da alcune chiamate ricevute. Perseguita la vicina di casa, 71enne arrestato, Silvi, l'uomo ai domiciliari per l'accusa più volte avrebbe pedinato la donna di cui si era invaghito. E non vi invaghite a 71 anni.
3: Ma è stato un problema. Via Lepanto c'era l'altezza di una zona chiamata fonda, con la strada si stava sfaldando, creando buche pericolose cioè di auto, soprattutto alle moto. Ci segnala l'ascoltatore, grazie, problema risolto.
2: È passata pista a pulire per mettere la
3: comunque
2: strada.
3: È passata e l'ha risolto, meno male.
2: Villa Pavone, 1 milione di fondi PNRR, centro per senza tetto pronto, lavori finiti, aprirà entro l'anno. E ancora case di riposo, i sindacati dicono servono risposte concrete. Via.
3: Borghi!
2: borghi più belli e le sfide future servono delle leggi regionali.
3: Meno che non le fanno perché vi per l'Italia
2: poi, dice, a un certo punto solo praticamente Vermane
3: sì qualcos'altro
2: a Teramo
3: Prato Selva perché ci sta cosa là a Falariano ci sta Capolla
2: esatto.
3: Che salutiamo il braccio destro di Marsiglio di che ti sacro il sindaco di a
2: ci stava sul palco con Rocco Capolla. Chissà.
3: No, hai visto la foto?
2: No, non lo so.
3: Ma no, c'è Fratelli d'Italia, non
2: lo so. Marsiglio.
3: Vabbè, ma sono portato là, non lo so. Ma che problema
2: beh,
3: c'è?
2: Telefoniamo.
3: Basta chiamare.
2: Perché...
3: Voi dite che Steve che si freddo è invidioso. Sì. Vediamo.
2: Tari ridotta del 4% per negozi e imprese a Teramo per le utenze domestiche, nessun aumento della tassa rifiuti, raccolta di. No, non è, non è, è Bellante, scusate. La raccolta differenziata va oltre il 71%.
3: Quindi comune riciclone.
2: Sì, anche lui, sì.
3: Tari è calata, anche il problema è
2: 4% là, solo per i negozi e le imprese. Prologo, nuova sede a 17 anni dalla sisma a Montorio.
3: Scusa, no, dove stavi ieri? Con Rocco Siffredi? Non sei andato perché se te già da spugnare.
2: C'aveva paura del confronto, aveva paura del confronto.
3: Non ridere, perché abbiamo visto. Che perché Marsiglio stava con Rocco? Ma non ho capito, è arrivato lui. Cioè, che è un esempio, così ha detto. Fate come lui o fate come me, chi ha detto Marsiglio? Diventate un grande politico, un grande stupratore, un grande. Come si chiama?
2: Pornostar.
3: Pornostar? No, no, no, tu che fini, niente, fatti. Cioè non ti hanno invitato, da porti, fa anche questo spoglio. Vabbè. Vabbè. Bravo, hai fatto bene, anche se ti sembri comunicati anche di sabato alla domenica, Marsiglio, no? Vabbè. Parla. Un'estate al mare, come facciamo? Andare al mare stamattina, va bene. Ma c'è stata il circo a Giulianova, è andata poco che è venuto il circo a Giulianova, va bene? Ce l'ha portato il papà, ce l'ha portato, però.
2: Metti fino un onno, sì, è giusto, tu ce l'hai portato.
3: Papà c'hai, grazie, eh? Quindi non c'eri, quindi nessun confronto, va bene, niente, buona giornata, ciao. Non c'è andato, stava sabato e domenica, se posso mi riposo.
2: West Nile a Mociano e allarme per le zanzare, accertata la presenza di un gruppo di insetti trovati positivi dallo zoo profilattico. Il sindaco Galiffi rassicura, non è un'emergenza, la situazione è monitorata.
3: Quindi non è... oh, lo sai che ci stanno le zanzare a Giulianova?
2: Ne stanno poche.
3: Poche.
2: Ho visto, sì.
3: Ha lavorato bene?
2: No, più che non abbiamo avuto mai. Di discrimine Santomero scontro con 5 feriti
3: di segnalazione di zanzare, non ce ne una.
2: Santomero scontro con 5 feriti, ci sono 2 quattordicenni, poi Alba Marconi si sente male, il mio consiglio l'esponente non moderati soccorso in aula e trasportato in ospedale per degli accertamenti.
3: Sa che ha avuto?
2: Non importa, sente male,
3: che se lui facesse della prevenzione, faceva i controlli. Non la fatti, non la fatti.
2: Infatti.
3: La grande festa a Torre dei Paschi, che bello sto fatto che mette sempre i giovani telesi, guarda un po' che bel gruppo che è andato a festeggiare.
2: Centrissimo, la grande festa a Torre dei Passeri.
3: Ci stava allora la Maraini, ci stava Setac, ci stava Laga Brigante, questo complesso Meloce e Induccio, quindi questa è la parte musicale. Poi ci stava questa la Maraini e Rizzo. Andiamo avanti. Una bella festa. Telese quello qua, e questo è il mio collega Cristoforo che intervista Rizzo, e questa è la Maraini, come tu puoi vedere. Va bene.
2: Ci stiamo un sacco di gente.
3: Questo invece è Induccio, un Abruzzo per cantare, da Laga Brigante a Melotti, tante risate con Induccio, sembra l'avanguardia Induccio. Bravo, bravo, bravo, bravo. Greggi, allora Rosti l'hanno continuato, va bene.
2: E adesso andiamo dal Adriatica, dal Monte ai Mari, rogo in una palazzina, salvate 5 persone, il bilancio è di un ferito, asili, sia la revisione delle tariffe, a Nereto, accolta la proposta di Angelini, solo 3 fasce penalizzano le famiglie.
3: Beh, quindi troppo, 3?
2: No, sono poche.
3: I sindaci sono temuti in regione, stop le candidature, va tolto la famosa lettera spazza sindaci che ce l'ha ancora soltanto l'Abruzzo.
2: Sì, poi per D'Alfonso,
3: non è stata mai rimessa, e quindi dice io per candidarmi mi devo dimettere, ha detto non lascerò mai Giulianova. Poi apre alla Matone, perché dice stai con noi perché se no di là non vincerai mai, perché noi governeremo per altri 20 anni minimo, e sul successore ha detto non faccio nomi ma sarà sicuramente uno della mia squadra. Quindi, Ho capito bene.
2: Case Ater, gli inquilini.
3: Ci sta questa lotta tra tua sorella e coso e Giorgini. Tu a chi voti, la sorella?
2: Io non voto per nessuno. Case Ater, gli inquilini protestano. I residenti di via Lombardi lamentano infiltrazioni d'acqua e scarse manutenzioni. Anzi, con PD. Oggi.
3: Oggi. Oh, PD sembra diviso. Fina, ogni volta leggiamo di Fina. Di giù e no, non te ne importa assolutamente nulla.
2: Ah, ma quella è così.
3: Non solo è tutta la sinistra divisa, ma c'è anche un partito che è diviso al suo interno, che è il PD, e nessuno interviene. Sì, che si dice che ce ne frega niente. Cioè.
2: E Lolli ormai la belle ruote.
3: No, avete mandato Lolli a Giulianova, bisogna fare l'alleanza tra PD e cittadino governante. E là c'è Cascola per un'ospera delle vite tutta accante e non si è vinto più niente.
2: Bravo. Oggi parte la remata antiviolenza, alle 10 le imbarcazioni solcheranno il mare.
3: Molto
2: davanti
3: bello,
2: allo stabilimento Nuova Vita.
3: Anche l'ottimo Gabriellino che vi farà la traversata da l'ex Jugoslavia.
2: Iniziativa del Lions Club, i ragazzi del Campo Azzurro in visita a comune e centro. Poi viabilità, nuovi asfalti a Roseto, pronti 1,1 milioni per i lavori da avviare in ottobre. Via degli Acquaviva, pista ciclabile, ecco i fondi per completare il recupero, poi stanziati 1,5 milioni di euro per 16 opere. Sì, hanno fatto la...
3: Oh, scusami, ho scordato di dirti che oggi sul centro il sindaco attacca Marsiglio in una mia intervista, quindi diglielo, cosa metterai? Già visto!
2: Vabbè, ma li leggi il giornale,
3: perché... Vabbè, lui ha detto stampa.
2: È 9:30.
3: Ha detto che deve togliere la legge... E vabbè, che c'è?
2: Se siamo dove ieri?
3: Mica può fare come si pare, lo avete detto. Dice che i consiglieri hanno paura dei sindaci che c'hanno i voti, quindi li fanno fuori. Quello è il presidente, però ha detto due volte, me l'ha promesso che la toglievo, due volte, l'ha ricordato in diretta. Quindi, diglielo, fermate la Rai, dai. Ciao. Beh, buona giornata.
2: Atri, investiti oltre 7,1 milioni nei progetti, nei 15 progetti del PNRR. Pinete da proteggere. Ecco il piano. Che è? Ma Fred, sì, è finito. Tutte chiacchiere su questo. Montesilvano, le spiagge protette dal quad per soccorsi veloci in mare.
3: Avete tolto il transenne?
2: Che transenne? Quello
3: sì,
2: c'è di quello quad.
3: Non lo so.
2: E i cardiologi insegnano a salvare vite sul lungomare. Ti piace quella? Ti piace. Respinta dall'ospedale, partorisce in casa. Il piccolo Leonardo ora è sotto osservazione. Il papà dicevano che la soglia del dolore era bassa, però andate.
3: Tieni tra là l'osservazione, no? Che ti sbagli?
2: Vabbè, pure uomo. Il caso a Penne, minori e anziani, il conto è salato, ora il comune rischia il collasso, servizi per i più fragili, bilancio sotto pressione per l'assistenza, 9 bambini accolti in strutture protette, 10 anziani nelle RSA.
3: Tu sai che il Penne stava per chiudere con l'ospedale, che è stato potenziato, e c'è anche il punto nascita, cosa che non abbiamo noi,
2: ecco.
3: Con disinvoltura.
2: L'Aquila, Campotosto, l'acqua del lago salverà...
3: Coccinilla, cosa?
2: Che?
3: Coccinilla tartaruga.
2: L'acqua del lago salverà 32 comuni dalla siccità a Campotosto. Poi abbiamo Fucino, canale a secco, collasso ecologico. Chieti, il cimitero di Sant'Anna è pieno.
3: Guarda Legnini.
2: Legnini requisisce loculi già pagati.
3: E come ha pagato?
2: Mi serve perché gente,
3: per l'emergenza.
2: La gente muore.
3: Da fa qua? Su tutti gli argomenti, quello che lavorava quante ore? 14?
2: Tante. Io primo occidentale accolto in una famiglia marziale.
3: Bene, su.
2: Non so. Quindi, cos'è?
3: Io ho pagato lo loculo, quello che non lo sapeva essere.
2: Ma tu ti immatti che hai pagato lo loculo, nel senso che già ti prepari a morire.
3: Per la cremazione.
2: Allora?
3: E poi disperso nell'aria, per quella notte...
2: Non si può disperdere nell'aria.
3: Quindi date...
2: Non si può, dormo stanotte. Non si può disperdere nell'aria. Inter, buona la prima. Scusami di fare storia più che altro, non è che mi fa paura. Battuto il City ai rigori, KO della Roma a Cardiff, esordio. Ma che partita è?
3: Solo 4-1.
2: Vabbè, ma sai che è? Mica quello d'estate. Dando Pelati, che non è pelato, è Ruggero, bronzo nel doppio di artistico in piscina. Ancora medaglie per l'Italia europea di discipline acquatiche. Piccoli e quarta, domani una finale.
3: È arrivato al Manacco.
2: Bene. Poi addio al campione rossonero, Baresi e la sfida al Pescara fu un esempio di umiltà. Come ha fatto un lancio? Un inzaccamento.
3: Pescara, lei fosse in attacco.
2: Anche lo Spezia sul Russo.
3: Cioè, continua a vendere.
2: Eh sì.
3: Ma la faceva l'amichevole perché.
2: Ma non lo so.
3: Ogni tanto ne va. Mercato. Acquisti, ma dei minimi.
2: Sei.
3: Sì, ma minimi, non famosi. Guarda, gli obiettivi è.
2: Quando lo vuoi.
3: Però chissà, entro sabato, quando facciamo l'amichevole, forse che ci sta.
2: L'Aquila, sgambata positiva, vittoria di misura col Pineto. Giulio Nova, poker al San Giovanni, subito in gol, Tavkar e Ciabuschi.
3: Oh, tra poco è anche Martiniello, tra poco ascolteremo le interviste ieri fatte subito dopo la gara, grazie a Gabriele che ha fatto un'ottima ripresa, e sentiremo anche i due che hanno impressionato di più,
2: sì,
3: cioè a Bagnato,
2: due under,
3: cioè,
2: però.
3: E lui ha detto, perciò se può fare sta cosa, ma non lo so... Io ho giocato con 4 under, quindi io sono d'accordo.
2: Silenzio, sì. Basta, non cominciare. Beh. Teramo ancora da sciogliere il nodo degli under.
3: Vedi?
2: Ovidiano sul Mona, arriva Javi Piai per il Tris, scusate.
3: Ma la Sandra la compra ancora. Ma...
2: Fatta per Manari, grato per questa occasione. L'esterno d'attacco si presenta a giallorossi, siamo una bella squadra e faremo bene.
3: Benissimo, allora tutti faranno bene. Adesso noi andiamo a portare interviste e poi andiamo sul Messaggero.
2: Come poi vuoi. Come io preferisco andare sul Messaggero e poi andare a fumare.
3: Vabbè, noi abbiamo il West Nile.
2: Rogo a casa di un militare, il cane salva la famiglia.
3: Come salva?
2: West Nile, virus in Abruzzo, scoperto nelle zanzare catturate a Mociano, via i controlli anche nei maneggi. Istituto Zooprofilattica, il piano di prevenzione funziona, il sindaco per ora nessuna emergenza.
3: In due.
2: Campi Flegrei, Castelli Sangol pronta ad accogliere
3: Napoli, quindi
2: sì, tutta sì, la... Sì. La regione diventa un set del cinema a settembre, la ripresa di una grande fiction su Rai 1.
3: Capire, terrorista?
2: No, è un rifugiato. I giudici? Beh, in carcere lo stesso. Pescara riapre la gioielleria svaligiata, indagini su altri colpi simili. E sul soppalco Tracy Spencer, le mie vacanze a Pescara, domani a Tollo. Emma stasera al porto turistico sul palco, energia e musica. Pescara entro Ferragosto dal salto al Bomber Parigi.
3: Ricordiamo che sul porto il 5 agosto c'è la Mannoia. L'Abruzzo diventa setta, a settembre riprese di una grande fiction.
2: Ecco, ma i cammelli hanno portato, vedi? MIT, in arrivo 2 milioni di euro per le strade dei piccoli comuni.
3: Cioè?
2: Borghi. Gioielleria svaligiata a Pescara, indagini su altri colpi, sempre con la Panda. La Panda, vedi? Vedi, comprare i Panda.
3: No, perché quelli non possono vedere che non è che fanno la rapina con la Panda e quindi non passano, la polizia non mi dà retta. Poi l'abbandona, però vanno con la macchina veloce.
2: Beh, certo. Terrorista è un rifugiato in Svizzera, ma per i giudici deve restare in carcere. Nidi, 410 posti in città a Pescara, evase tutte le richieste, dicono.
3: No, prima di continuare, un saluto ai nostri amici. Eh sì. Li vedo perché devono poi vanno al mare, Gabriele, che guido, sì o no?
2: Che?
3: Li vuoi salutare?
2: Sì, mo li saluto, ecco.
3: No, perché sennò vanno al mare, pieno.
2: Buongiorno ad Antonella Leona, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Tiglio Torquati, buongiorno a Valentina Campelli che dice che rifà caldo, buona domenica.
3: Andò.
2: Stefania Gervasini, buongiorno.
3: Ciao.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti da Max Rastelli, da Alfredo Di Federico, da Loredana Ciaffoni.
3: No,
2: una buona domenica bollente a tutti.
3: Oh, però Loredana, hai visto niente? È venuta? Faceva caldo? Ti sarebbe piaciuto, eh?
2: Chiodi Luigi Danna.
3: Anche se a un certo punto perdevamo 2-0.
2: Buona domenica a tutti, Avvocato Cumile, buongiorno direttore.
3: Avvocato. Francesca
2: Valentina Campetti con il flit. Sì. Francesca Loisi, buongiorno. Nell'intervista di Francesco Marcozzi ho visto l'entusiasmo, la gioia di Giuseppe Abbagnale. Spero sia contagioso per tutti. Si spera che oltre alle prestazioni per Golizzi non spenga questo ragazzo. Voto 10.
3: Contento di Abbagnale. Ogni tanto fai, poi metti qualche voto.
2: Federazione Ingegneri, ecco il nuovo direttivo. L'Aquila, l'incendio senza fine, 11 giorni di inferno da Lucoli verso Roio. Polizia in pensione, Luciano Bottone, dai roghi alle risse, le indagini difficili.
3: Salta.
2: Ora Avezzano punta sul piano edicole, qui anche servizi per cittadini e turisti, tutto come sempre.
3: Ricordiamo che sta per chiudere quell'edicola qua alla stazione in Rola.
2: Qualcuno vuole la può comprare.
3: La può comprare, sì, so che è in vendita.
2: A Capistrello i lupi attaccano il gregge. abbiamo visto l'assalto, immagino. Leonardo Luciani, titolare di una fattoria didattica, pecore sbranate e altre disperse. Una scena raccapricciante. Non abbiamo potuto fare nulla.
3: Perché?
2: Perché il lupo ha fatto il lupo. Lupo, no, le pecore. Un cane pastore maschio ferito nell'inseguimento, la femmina non è stata ancora ritrovata.
3: Si può sparare, secondo me, al lupo che si mangia il greggio, gli spara. No, mi dica pure l'altro.
2: Il lupo fa il lupo, fa.
3: Ho capito, ma non mi può mangiare la roba a me. Il lupo fa il lupo. Vatta a mangiare il marsiglio, non ho capito. No, di quelli, di uno di quelli che si sono costituiti parte civile per l'assassino dell'orsa. Quando era il 27?
2: 54. Ladro ripreso dalle telecamere e il vicino di casa denunciato.
3: Vedi? Quando funzionano le telecamere. Quando ne abbiamo 120, ne ha scappato uno. Sotto al sottopasso ci sono Gabriele, ma l'hanno detto, quelle microscopiche che non si vede neanche dopo li messe, e quelli non lo mettono. Non
2: là, si vede tale qua dove stanno le telecamere.
3: Ma no, quelle non funzionano, però. Sono successe mille cose, la sorte ancora continuerà.
2: Esce dal carcere e torna a minacciarla, compagno violento, di nuovo in cella, cucito in
3: bere.
2: Balsorano, chiesa gremita per l'addio alla neonata, deceduta per un malore. Chieti rinasce, l'ex biblioteca è stata riconvertita in ufficio della provincia. Chieti sotto le stelle, Carima incanta, di Cesare spettacolo con il pienone. Violenza giovanile di Giuseppe Antonio.
3: Il mio amico di Giuseppe che mi manda gli auguri sempre, sì.
2: Ora torniamo a parlare ai ragazzi.
3: Ciao di Giuseppe Antonio, ciao. Si negozierà quella.
2: Guarda, ma tu hai modo di vedere questo aggancio che hanno fatto, questo, questo è meraviglioso, questo aggancio. Famiglia nel bosco, attesa per i bambini, perché ancora deve uscire la sentenza. Don Mazzi, che è deceduto ieri, disse: li riporterei a casa subito. Ti hanno fatto un ponte.
3: Non ci aveva pensato nessuno. Fatto che li riportare a casa.
2: Incendi, 20 ore da incubo, ferito un vigile del fuoco a Basso. Hanno agganciato a Mazzi. Lanciano, botte e minacce ai familiari per comprare droga e alcol. Arrestato.
3: Lanciano, riapre
2: il bocciodromo.
3: Invece pare niente.
2: Riqualificazione per tutto il quartiere, capito? Che ti fa un bocciodromo?
3: Tutti giocavano.
2: Che là. Ti fa un bocciodromo?
3: West Nile.
2: Teramo, West Nile, il virus scoperto in provincia, subito più controlli. Alba Adriatica, paura, nella notte va a fuoco la casa di un finanziere, il cane sveglia e salva la famiglia. Trovata con la droga, era già ai servizi sociali, 44enne va in carcere.
3: Tondino.
2: Violento incidente sulla provinciale 8, 5 i feriti. Giuliano, non ci succede mai niente. Mai niente succede. Allora, vabbè, poi dico Aquilone, ve lo leggete là. Aquilone, questo è notte e giorno. Pescara, assalto al bomber Parigi, che ovviamente sul centro non c'era. Quello è lontano, dipende come ci vai, perché ti fai con l'aereo, veloce. No, di meno.
3: Entro per... sta noi da Parigi?
2: Ma te lo dico, vediamo. Ma dipende meno di 800, l'ho fatto in macchina io.
3: 800.
2: Tu dici 800?
3: Tanti.
2: Vediamo.
3: Ho visto una battuta ieri.
2: Che cosa? Che battute hai visto? Che battute hai visto? Culo, se non la frega di più 800 sono.
3: Quant'è?
2: 1379.
3: Beh, appunto,
2: me la ricordavo più corta.
3: Vabbè.
2: Allora.
3: No,
2: l'articolo qua non
3: sì,
2: lo...
3: no, ma però per dire che se ne vanno tutti, vedi?
2: Vabbè, scelto Modena per andare in A.
3: E insegna ancora.
2: Samp, un club di grande valore. Cioè, so, li commenti sulla squadra.
3: Che se ne vanno.
2: Diletta e Martina Ori d'Abruzzo, box, cipollone, la Di Felice al top, la pescherese e campionessa italiana Super Gallo, l'atleta di San Giovanni Tatino trionfa in Germania.
3: Due giorni?
2: Giulianova, poker al San Giovanni Tatino, 4-2 per cominciare. Teramo, Trissa la Torrese, martedì c'è la Scafatese. Pineto KO, l'Aquila sorride con Chiarella.
3: Ti stai perdendo tutte?
2: Chi è? Il Pineto?
3: Forse la preparazione durissima deve essere molto
2: dipendente. Una prima nazionale.
3: È piano piano qua però.
2: Europa in campo sull'emergenza Ceuta, Meloni guida il fronte dei falchi. Migranti, vertice d'urgenza, martedì summit dei ministri dell'interno dopo la lettera in cui l'Italia e altri 21 paesi chiedevano risposte coordinate. Sanchez dice speculazioni politiche, Schlein e Conte stop a Schengen, pericoloso. Servono subito rinforzi a Roma e nella Lazio, lo dicono i due allenatori. Beh, poi il modello Madrid in tilt, i segnali concreti che servono.
3: Ma quello che dicevo ieri quando aveva detto che tutte le cose con robot.
2: Da oggi in vigore la legge sull'intelligenza artificiale europea, sanzioni per le big tech, deepfake, stretta dell'Europa, obbligo di marcare le immagini. Precipitò dal balcone, uccisa dal fidanzato, mai creduto al suicidio, dice la mamma. Tutti in vacanza nei nuovi di Ulisse, l'effetto Odissea di Nolan.
3: Ma vedi che cosa si inventano sul paradosso caro benzina?
2: Vuoi andare a vedere veramente?
3: Sì, beh, vuoi vedere che cosa si è inventato qua. È aumentato, eh? Io,
2: per è un fatto. Parte...
3: No, qua.
2: Allora.
3: Che dice?
2: I costi della raffinazione di carburante hanno spinto in alto le quotazioni di verde e gasolio, anche quando Brent e WTI scendevano.
3: Quindi c'è che una scusa che quasi non c'entra Trump.
2: No, ma è stupidaggine, è sempre stato così.
3: So.
2: Quando scendono, quando il petrolio grezzo scende, non è che subito scende la benzina e scende il diesel, perché tu stai usando il petrolio che hai comprato prima. Questo è il tuo cornetto che si è mangiato ieri. Siccome ho detto se fa un macello, hai detto pulisco io ogni pole di niente.
3: No, perché io no, io sono una vera, a un certo punto il giorno ha fatto in tempo. A un certo punto cosa fa? Ma ti ha mangiato quello che il secondo che era rimasto.
2: E la glicemia poi? Sta,
3: azzurro, non io. E quindi è suo qua.
2: Sì, vabbè. Ha detto Loredana che non è venuta la partita perché c'era troppo caldo.
3: Ragione,
2: un po' faceva caldo. Non tan fortissimo, però faceva caldo.
3: Allora, andando molto a sentire un po' di interviste di quei due giovani molto appassionati.
2: E interessanti, anche interessanti perché giocano bene. Hanno giocato bene.
3: Super, ti sia piaciuto, tutti e due. Speriamo. Che cos'è? Ecco, se potete togliere, questa è una delle antenne che ancora sono rimaste, perché una arriva e gira.
2: No, i turisti multati ieri sono ripartiti sicuro, cioè quelli non ci contate per niente.
3: Andiamo più
2: quelli, quelli fatti, cioè.
3: Soprattutto quelli che hanno tolto
2: a me se mi ricaricano la macchina fai conto che la città la cancella, la cartina proprio bianca diventa. Beh,
3: speriamo che
2: uno stress del genere in vacanza
3: per il futuro.
2: Questo è il giardino d'estate che abbiamo mandato in diretta. Andate, questo è il Duccio. Chi è?
3: Là, ritorni indietro.
2: Dov'è?
3: Sa.
2: Almeno mettessi i numeri, non vorrei sbagliare, ma credo che sia lei a doverlo chiedere agli uffici competenti, dice Peppino.
3: Che qual è il problema?
2: Il numero civici nelle strade.
3: Luigi ha questo grosso problema?
2: Pare di sì.
3: Ti è parlato di tutto.
2: Ce l'ho avuto anch'io, 6 mesi ci hanno messo, però poi alla fine me l'hanno dato.
3: Scendi, sali, sali, scendi. Cioè in giudice, guardi questi consiglieri comunali, la De Patria e Montebello, il consiglio si diverte, vedi?
2: Bello.
3: E tu non ti sei
2: mascherato. Io stavo bello a casa, una certa ora,
3: ecco
2: proprio.
3: Ecco le foto, ecco i servizi, questo è un altro servizio, poi avanti, questo è un altro servizio, questo è il pallone, primo gol di Tavakar, faglielo vedere.
2: Faglielo vedere.
3: Bravo, ecco di testa. Anche tanto facile,
2: Devo tornare indietro. Ah, bella
3: tra l'altro un portiere che parava tutto, l'ha detto pure Bonate, il portiere ha parato tutto più del due. A sentire anche Martinelli, qui ci fa piacere. Buongiorno a tutti quelli che siete venuti alla partita perché la
2: meritava. Allora, ecco qua,
3: a Bagnale. Magari di ritorno, pareggiata tra l'altro Alfadini, abbiamo avuto una buona impressione che con la Bagnale l'abbiamo confermata anche oggi.
0: Sì, sono molto contento perché quando mi è arrivata la chiamata non ho esitato ad accettare perché quando sono entrato in campo Alfadini subito mi sono emozionato e quindi sono molto contento della chiamata.
3: Hai visto quanta gente per un semplice partito di allenamento?
0: Sì, ho visto e sono molto entusiasta e spero di giocare il prima possibile.
3: Quindi praticamente è una prestazione che ci puoi ancora assicurare per il futuro?
0: Assolutamente, perché no?
3: Ma dire che è piccolino, è magro, è andato subito in forma, poi si vedranno, no?
0: Non mi interessano queste cose, sinceramente.
3: Anche perché noi abbiamo visto addirittura all'ultimo di campionato e ancora correvi, quindi...
0: Sì, spero di farlo anche quest'anno, spero di riconfermarmi, anzi spero di fare meglio dell'anno scorso. So che non sarà facile, però ci devo provare e e lo farò sicuramente allenandomi forte.
4: Come il mister?
0: Il mister è molto bravo, e mi ha chiamato, ha spinto per avermi e sono molto contento di questo, quindi ho accettato la chiamata soprattutto, diciamo, per il mister, il direttore, diciamo, che mi hanno chiamato, mi hanno voluto fortemente, quindi non vedo l'ora di iniziare il campionato.
4: Grazie, in bocca al lupo.
0: Grazie, Crepi.
3: Vedete il ragazzo, che entusiasmo, che Dio lo conservi, perché questo è bravo bravo, uno degli acquisti migliori secondo me che abbiamo fatto, perché è importante ascoltare i giovani. Giorgetti, che gioca il cuore bello,
5: che fai queste cose?
3: Vai.
6: Siamo ancora all'inizio, bisogna prendere forma, bisogna allenarsi forte e speriamo di alzare sempre di più le prestazioni.
4: Quindi hai molto cross e molto crossato, tra l'altro.
6: Ho fatto del mio meglio.
4: Il tuo modo di giocare?
6: Sì, sicuramente arrivare sul fondo, sfruttare, diciamo, il mio fiato, la mia corsa, è una delle mie armi forti.
4: Ecco, tu quanti anni hai?
6: 18.
4: E arrivi dal?
6: Io vengo dall'Imperia.
4: Che era in Serie?
6: In Serie D nel girone A.
4: Hai giocato sempre o poco?
6: Imperia, fino a gennaio è stato tutto cuoio, dove ho giocato sempre praticamente. Poi a gennaio sono andato ad Imperia, dove mi sono anche infortunato, ho trovato un po' meno spazio.
4: Senti, quando hai saputo di Giulianova, al di là della squadra, ci conoscevi un po' come squadra?
6: Sì, conoscevo la squadra perché il girone F è un girone che mi piace molto e quindi un po' lo seguivo.
4: E sei poi contento che sei arrivato al girone?
6: Sono contentissimo, non penso non potesse andare meglio di così.
4: Che ti ha detto qualcosa il mister? No.
6: No, per il momento non più di tanto, a parte qualche indicazione in allenamento, però niente.
4: Li avete rispettati oggi, sì?
6: Li abbiamo?
4: Rispettate quello che va.
6: Certo, vale. Certo.
4: Ci puoi assicurare qualche altra prestazione così?
6: Certo, speriamo, sì, io faccio del mio meglio.
4: Te l'auguriamo,
6: grazie,
4: buon lavoro. Venga Giorgetti, che è uno dei nuovi, quelli che ieri hanno giocato meglio, e adesso Bonati, grande avversario di Giallorossi, pensava di farcela anche ieri, che a un certo punto vinceva 2-0, poi è molto onesto nella disamina.

0: E questo era appunto Bonatti. Adesso abbiamo fatto, che poi siamo andati in ordine crescendo, l'intervista per Golizzi.
1: Aspetta due secondi.

0: è quello che conta, però insomma passare dal 2-0 al 4-2 sembra qualcosa che sul morale può influire. Rosario Pergolizzi, due parole su questa prima sgambatura.
1: Ma credo che bisogna anche suddividere le cose, come a livello di voglia di volersi, di andare oltre la soglia del sacrificio, direi che hanno fatto un'ottima partita. È normale che poi abbiamo sbagliato determinate cose, ma adesso è l'inizio e ci vuole un po' di tempo. Però ho visto delle buone cose, come ci sono delle cose da sistemare.
0: Buone cose abbiamo messo in avanti, soprattutto un bel primo tempo anche di ritmo, nonostante la scarsa preparazione. A Bagnale, Giorgetti hanno dato, mi pare, cioè, due under, tra l'altro, molto vigore alla manovra.
1: Ma sì, oggi abbiamo, come ho detto anche nelle interviste precedenti, e credo che hai scritto anche tu, noi cercheremo, ecco, di cambiare sempre le formazioni. Oggi abbiamo giocato con 4 under addirittura, con i due ragazzini davanti, perché dobbiamo trovare la condizione. Soprattutto per noi queste partite devono essere minutaggio e soprattutto prevenzione per non farci male. Però nella prevenzione e nel minutaggio, ho visto anche nel primo tempo una squadra che ha cercato di giocare al calcio e di andare a rifinire in porta. Dobbiamo essere più bravi e poi,
0: Perché
1: secondo
0: abbiamo avuto
1: me,
0: molte più occasioni di quelle che abbiamo concretizzato.
1: perché purtroppo ci può stare la stanchezza, sei poco lucido. Vorrei rivedere anche il primo gol come l'abbiamo subito, forse si poteva fare meglio, però ripeto, ci sono delle cose
0: No,
1: che
0: sì, ho
1: dobbiamo
0: capito.
1: migliorare
0: Quindi
1: assolutamente.
0: praticamente complessivamente c'è da lavorare, però la strada è buona, è quella.
1: No, ma la strada deve essere quella buona, perché noi abbiamo degli obiettivi
0: Io
1: da
0: una domanda però
1: raggiungere.
0: te la devo fare.
1: Sì, prego.
0: Martiniello.
1: Martinello.
0: Stava là, dove sta il centravanti, stava.
1: Martinello
0: Passaggio
1: cerchia.
0: bello di Monga, molto bello. E
1: Molto
0: lui però
1: bello il
0: stava
1: cross,
0: lì.
1: stava là. Devono stare dentro l'area di rigore. Cercheremo di stare qualche metro in più su quest'anno, però ripeto, certe volte ce la fai e certe volte non ce la fai, perché sono le altre squadre che ti mettono indietro. Però dai, ci siamo.
0: Tu insisti per avere subito, credo, il centravanti, perché ti può servire anche per le manovre, per amalgamare, vuoi subito? Se si può, centravanti che manca, se si può concludere subito.
1: No, noi in questo momento siamo in difficoltà, perché la verità è che un portierino non sta bene, quindi automaticamente siamo senza il
0: Secondo?
1: portiere, o era primo e quindi
0: Va
1: ha
0: bene.
1: giocato il secondo, questo non lo possiamo sapere. Poi dobbiamo prendere un attaccante e poi, se ci sarà bisogno, prenderemo anche un over o destro-sinistro come terzino.
0: Grazie, bocca al
1: Grazie a voi.
0: lupo. Allora, ti ricordiamo, la prossima amichevole ci sarà mercoledì, abbiamo
2: Sì,
0: quattro.
2: martedì.
0: Ne abbiamo quattro, martedì contro l'Azzurra Mariner di Palladinex, giocatore del Giulianova. Buongiorno a tutti.
2: È il momento di sentire Pierluigi, credo, che ci dirà quando finirà questo caldo, se finirà.
0: No, ci deve dire com'è la situazione.
2: Casalena,
0: Per
2: vediamo
0: carità, pensa che piove.
2: cosa ci dice. No, si abbassa la temperatura che piove.
0: Dicembre,
2: Dio, Dio, Dio.
0: dicembre, dicembre. È freddo.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te. Allora, che ci dici? Quando c'è qualche all'orizzonte?
3: Non c'è nessuno spiraglio all'orizzonte, se non dopo forse il 10, ma
0: No,
3: dipende
0: non è
3: una mica,
0: sicuro, non è
3: l'ombra nel buio.
0: sicuro.
3: Quindi giornate di caldo, di sole, di afa, di temperature molto elevate, over 35
2: Sale ancora,
3: presumo.
2: sale ancora?
3: No, penso che diciamo, ormai siamo in un plateau, quindi le temperature rimarranno stazionarie per i prossimi giorni. Abbiamo raggiunto, a mio avviso, questo plateau dalla giornata di ieri, sabato, ma oggi. Da oggi fino a domenica prossima penso che siano tutte fotografie spiccicate, quindi non cambierà assolutamente niente se non
2: Un
3: il
2: po' di
3: fatto che
2: stabilità all'interno ci sarà?
3: c'è un po' di instabilità all'interno, la struttura piano piano andrà invecchiando, all'interno si formeranno delle nubi cumuliformi con qualche piccolo rovescio a ridosso del Gran Sasso e dei Monti della Laga, ma non succederà niente qui sulla costa, forse solo un incremento di nubi all'interno
2: Comunque
3: durante.
2: devo dire che, ma forse perché è diminuita anche l'insolazione, perché abbiamo perso quasi un'ora dal picco, ma rispetto alle ondate di caldo precedenti, questa mi sembra un po' più leggera. Anche la sera, insomma, un po' d'arietta in qualche modo tira.
0: Ti sembra
3: Oddio,
0: male?
3: ieri sera
0: Un
3: sono stato nel
0: balla nera,
3: carnevale, come tutti, penso, fino a mezzanotte, insomma, vedevo anche, cioè, si sudava abbastanza.
4: Vabbè, il carnevale di stato un verso.
0: No, no, un po' ingambato, c'è un caldo nero.
4: Io sto sul terrazzo, quando sono tornato a casa alle 11 e tirava l'aria.
0: Solo per te l'ha fatta.
4: Ma che volete?
3: Verso le 2 le 3 però ha cominciato a tirare un po' da Ariete, sì, però comunque sia.
0: Ma le 2 le 3 tu ti svegli più alla Ariete, spero di dormire.
3: Ripeto, è molto, siamo sopra media di 6-7 gradi,
0: vedi,
3: quindi è una situazione piuttosto bloccata e niente.
0: Vabbè, andate al mare, vi rinfrescate, l'acqua è bella, cristallina?
3: Ce la dobbiamo tenere, sì, questa situazione.
2: Ti do, per favore, ti do un task, mi vedi Montesilvano il 12 agosto appena si vede qualcosa? Non vorrei crepare. Non vorrei morire. Un concerto in Jovanotti alle 4:30 di pomeriggio. C'è una cosa che più che veramente la Gestapo, quella.
0: Tu pensi che
3: veramente all'aperto il concerto?
2: All'aperto, sì, all'aperto.
3: Alle 4:30 poi no.
0: Ma no,
3: io vado a vedere.
2: Beh, devo entrare, significa che sto all'aperto alle 4:30.
0: Capito? Allora il concerto è alle 6:30.
2: Peggio, che peggio padre.
3: No, io vado a vedere Ruggeri, ma la sera da Adri alle 10.
2: Altre 10, già tira l'aria. Già di Francesco che Ruggeri è fascista.
0: Non l'ho detto.
2: Stai col braccio teso e sti candato è liberata.
0: Perché sento caldo.
3: Non è fascista, Ruggeri.
2: Non è fascista, smetti.
0: Chi ha detto che è fascista?
2: Stai col braccio teso.
0: Ho detto che è meloniano.
2: Va bene. Ci aggiorniamo alla prossima.
3: Va bene.
2: A domani. Sì. Ciao.
3: Ciao. Buona giornata.
2: Alla prossima.
0: Allora, che adesso è dobbiamo figlice? Fare un po' di cose.
2: Che è? Cosa che dobbiamo fare?
0: Di pubblicità.
2: Ah, prego, direttore. Perché ho aperto quello? Non lo so, ma vediamo però. Intanto
0: quindi se l'avessi fatto io.
2: Ristrel. Prego.
5: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
1: È il momento della pagina nella curia, come sempre offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Tanto buongiorno a Rita Ranalli e a Betty Alm. Prego, direttore.
4: Buongiorno, oggi la chiesa ricorda San Pietro Giuliano Eyman. Famosissimo Eymar. Pietro Giuliano, nato in Francia il 4 febbraio del 1811, scoprì la sua missione nella Chiesa subito, se essere l'apostolo dell'Eucarestia. Questo scopo fondò due famiglie religiose, la Congregazione del Santissimo Sacramento e le Ancelle del Santissimo Sacramento. Convinto che l'Eucarestia, la forza di rinnovamento per la Chiesa e la società, promosse l'amore del Sacramento nei fedeli di ogni ceto e lanciò questo scopo a molte iniziative. Morì il 2 agosto per il caldo di quell'anno, 1868, e fu proclamato santo da Giovanni XXIII il 9 dicembre del 1962. Non abbiamo tracce di santità, però
1: Compleanni, tanti allora. Auguri di buon compleanno a Gianluca Parmigiani, ad Alberto Galliea, a Francesco Montebello, a Bruno Ruggero, a Sandro Sacchini e a Silvia Palestini.
4: A tutti tanti auguri.
1: Tanti auguri a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online basta telefonare a 085 870 10 e 085 800 33 66. Bene, il momento dell'almanacco.
4: Dobbiamo anche oltre a salutare tutti i nostri amici della che ci ascoltano su Facebook. Salutiamo tutti tantissimi amici che devo fare l'intervista della Remata.
1: Ah, vabbè.
4: Beh, allora vabbè, perché non lo facciamo?
1: Eccolo qua.
4: Tu perché non vuoi che si parli di tua sorella?
1: No, assolutamente sì.
4: Perché tra poco parlerà.
1: Va bene, io però volevo andare al mare più che altro.
4: L'abbiamo caricata, non l'ho caricata?
1: Mi pare, no.
4: E possiamo andare, ci aggiorniamo? Perché qua sul telefonino c'è.
1: Eccolo qua.
4: Ecco, dai.
1: Qua?
4: Sì, ne ho visto Cinzia Mattiucci, vai. Forse qua,
5: Ottava edizione della Remata contro la violenza sulle donne. Ricordiamo che è partito tutto da Giulianova, anche se adesso è un'iniziativa provinciale, quindi l'assessora sociale Lidia Albani e la presidente della CPO Marilena Andreani. Com'è la risposta oggi in questa bella giornata?
6: È una risposta ottima, anche perché appunto il mare è calmissimo, quindi non ci saranno problemi e quest'anno i rematori potranno appunto remare in tranquillità. Saranno tanti e come sempre il messaggio è quello di sensibilizzare le persone su questa tematica, ma anche di veicolare il numero del 1522, che è il numero nazionale della rete antiviolenza.
5: Marilena, questa iniziativa è partita da te, diciamo. Ti senti ancora madrina?
7: No, l'iniziativa non è partita da me, la maternità c'è la Gabriellino Palestini, che mi contattò come commissione per l'opportunità e fece questa proposta 8 anni fa, che la commissione ha sposato immediatamente. Infatti per alcuni anni la Remata era solo a livello territoriale di Giulianova, poi abbiamo deciso di farla crescere e abbiamo passato il testimone alla commissione pari opportunità della provincia di Teramo.
5: Allora, come direbbe Giovanotti, buon vento.
7: Buon vento.
5: Ottava edizione della Remata contro la violenza sulle donne, ricordiamo che...

0: Giulia, scusa Giulianova.
1: Missione pari opportunità,
0: rimata contro la violenza sulle donne, ricordiamo che è partito tutto da Giulianova.
1: Manifestazione è con lui che ha avuto l'idea di
0: tutto pronto per l'ottava
1: edizione. Abbiamo Gabriellino Palestini sul suo pattino.
0: Tutto pronto per l'ottava edizione della remata contro la violenza delle donne, sulle donne. Siamo con l'ideatore che più avanti. Tutto pronto per l'ottava edizione della remata contro la violenza delle donne, sulle donne. Siamo con l'ideatore che è Fioravanti Palestini, ma in arte diciamo Gabriellino, ti conosciamo tutti così. Dai, raccontaci questa tua idea.
2: Sì, allora, sinceramente l'idea mi è venuta quando ho sentito Papa Francesco a predicare un giorno, dice, veniamo tutti insieme contro la violenza sulle donne. A questo punto ho telefonato alla presidente del CPO di Giulianova, la presidentessa
0: Maridena Andreani.
2: Andreani, e gli ho fatto questo negozio che è subito accettato. Abbiamo iniziato, adesso naturalmente c'è Giulianova, poi loro hanno, diciamo, esteso in tutta la costa,
0: tutta la provincia,
2: la provincia abruzzese, la costa dell'Abruzzese. Siamo giunti all'ottava edizione, sinceramente è una manifestazione che piace.
0: Importante.
2: È importante e che piace molto.
0: Aspetta che ti inquadro quello che è scritto sopra la maglia.
2: Sì. E io
0: E tu
2: personalmente.
0: aprirai questa remata.
2: Sì.
0: Quante, sai già quante imbarcazioni ci saranno?
2: Sì, una ventina sicuro, tra canoa e pattini.
0: Sì, infatti vediamo qui ci sono i SUP, come si chiamano i SUP?
2: Sì, le tavole, pattini, canoe stanno arrivando ancora.
0: Benissimo, allora in bocca al lupo. Come si dice, buona remata?
2: Sì, buona remata.
0: Buon vento.
2: Comunque io vorrei mandare un messaggio a tutti,
0: sì,
2: gli uomini e le donne, uomini e donne, se ci sono qualche problema cercate di risolvere pacificamente, perché le violenze naturalmente, con tutto rispetto alla donna, la donna non si soffre, evitiamo problemi che dopo diventano
0: tragici. Grazie, allora, e buon vento.
2: Grazie a te.
1: Molto bene, allora ricordiamo, in corso la remata con partenza dal Nova Vita Beach, quindi salutiamo e facciamo i complimenti ai nostri vogatori. Bene, allora salutiamo tutti. Adesso passiamo subito all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Eccolo qua, lo vedete già qui chi ci segue. In Italia arriva un'eclissi parziale di sole. Il fenomeno si apre in tarda mattinata con la luna che sfiora il disco. C'è ancora sottofondo di lui? C'è ancora il sottofondo dell'intervista. Perché mi fate ciò? Allora, in arrivo in Italia è un'eclissi parziale di sole. Il fenomeno si apre in tarda mattinata con la luna che sfiora il disco solare e produce una lieve morsicatura visibile a occhio protetto. L'evento è breve ma netto. Il massimo cade dopo mezzogiorno con valori diversi da regione a regione. Non è uno scuolamento profondo ma resta appuntamento astronomico da segnalare. Avvertenza, osservate solo con i filtri certificati ISO 12312-2. Il sole non si guarda mai a occhio nudo. Giornate 2 agosto, riconosciuto come giornata del libro da colorare, National Coloring Book Day, istituita nel 2015 dal Coloring Book Day, iniziativa della CBE negli Stati Uniti. L'origine, promozione dei libri da colorare come strumento di creatività e anche di rallestamento. Diffusione e celebra questa festa soprattutto in America, ma ormai circola anche nei calendari internazionali delle ricorrenze creative. Fino al 7 agosto è anche la settimana mondiale dell'allattamento. Almanacco del giorno nel dettaglio, la temperatura era di 30 gradi già misurata alle 9, quindi molto caldo, la massima sarà di 32, ma sicuramente sarà percepita di più. Indice di qualità dell'aria 58 è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.55, tramonta alle 20.26, il culmine alle 13.11, durata del giorno 14 ore e 31 minuti. La luna sorge alle 22.05, tramonta alle 10.57 di domani. Fase lunare, gibbosa calante, visibile al 73%. Nacquero oggi. 2 agosto 1921, 105 anni fa, Luisa Adorno, scrittrice. Ricordiamo tra le sue opere Le dorate stanze e Arco di Luminara. Ed ancora 2 agosto del 1941, 85 anni fa, Fabio Testi, attore, ricordiamo Il giardino dei Finzi Contini. 2 agosto del 1961, 65 anni fa, Peter De Freitas, batterista inglese degli Equate Bunnyman, ascolteremo poi il brano scelto da Vincenzo, Accadde oggi la serie in un giorno. 2 agosto del 216, 2341 anni fa, Annibale affronta l'esercito romano in Apulia. Le legioni sono tre volte più numerose, ma la tattica cartaginese chiude la manovra tenaglia e spezza la linea romana. Lucio Emilio Paolo cade in battaglia, Gaio Terenzio Varrone ripiega, la vittoria di Cannae diventa modello militare, segna uno dei momenti più drammatici della seconda guerra punica, poi sapete venne vinta da Roma. 2 agosto del 1776, 56 delegati delle 13 colonie appongono la firma formale alla dichiarazione di indipendenza. Il testo è già approvato il 4 luglio, ma la sottoscrizione collettiva arriva solo ora e sancisce l'atto politico che segna la nascita degli Stati Uniti. Il documento afferma il diritto dei popoli a scegliere i legami con un potere ingiusto e diventa riferimento della storia moderna. 2 agosto 1916. Nel Mar Piccolo di Taranto, la nave da battaglia Leonardo da Vinci esplode mentre ormeggiata. La deflagrazione parte dai depositi di munizioni. A pochi minuti la corazzata si capovolge. Muoiono addirittura 249 persone tra equipaggio e soccorritori. Le cause ancora oggi restano incerte. Possibile carica di cordite instabile o sabotaggio. La Marina avviò indagini e il disastro divenne una delle tragedie navali più gravi dell'Italia in guerra. 2 agosto 1961, i Beatles diventano band fissa della Cavern Club di Liverpool dopo mesi di apparizioni sporadiche. Il locale è piccolo, umido, affollato, ma diventa il loro centro di gravità. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pete Best suonano con energia grezza e identità in formazione. In due anni terranno 292 esibizioni e costituiranno la base del fenomeno che poi, quello dei Beatles, esploderà nel mondo. Il cover diventa il loro laboratorio sonoro e la data segna l'inizio della loro storia. Frasi famose, due ne sono. La memoria è un luogo dove si torna senza muoversi. Poi le cose che contano arrivano in silenzio. Le frasi sono di Luisa Adorno, pseudonimo di Mila Currati Stella, data di nascita il 2 agosto 1921 a Pisa, morta il 12 luglio nel 2021 a Roma. È stata una scrittrice italiana, esercitò per tutta la vita la professione di insegnante di scuole medie e superiori, collaborò con le riviste Il Mondo di Mario Pannunzio, Paragone, l'Indice dei Libri del Mese, Abitare e Italiani Europei. Si distinse nel tempo per la partecipazione a numerose attività culturali, come testimone al convegno 100 anni di scrittrice, 100 anni di libri di donne, insieme a Dacia Maraini, a Fernanda Pivano, a Inge Feltrinelli, a Elvira Stellerio, Salone del Libro di Torino dal 16 al 21 maggio del 1996 e come giudice nella commissione del primo letterario Brancati Zafferana su Letteratura e Resistenza 21-24 settembre del 2005, ma anche come vicepresidente dell'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, come traduttrice insieme a Irina Stanna del romanzo di Elena Shamelova La fermata del treno dei boschi e come scrittrice nell'incontro alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia intitolato Le storie salvano la vita, questo risale al 3 luglio del 2007. Perfetto Vincenzo, come sempre, grazie e buona giornata, come anche buona giornata a tutti voi che ci avete seguito. Noi vi dobbiamo lasciare perché rimaniamo soltanto sulla radio per appunto ascoltare il brano scelto da Vincenzo nel suo almanacco. Quindi terminiamo la diretta e quindi vi dobbiamo lasciare a questo punto. Abbiamo trasmesso la diretta, ci auguriamo che sia andata tutto bene, e adesso dobbiamo tornare appunto sul Libero per ascoltare il brano scelto appunto da Vincenzo, che non è facile, eccolo qua, l'abbiamo trovato subito.

0: Giù dal termine del nostro radiogiornale, sì, abbiamo concluso, grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata, vi raccomando la remata c'è ancora in corso, dal Nova Vita Beach è partita, appuntamento, e vediamo alle prossime edizioni come di consueto, grazie e a risentirci.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Di Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Dalle frequenze di Radio G va ora in onda Giardino d'estate. A tutti buon ascolto.

0: Buonasera. Buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, ci sentite col giorno. Buonasera.
1: Pronto, pronto.
0: Buonasera, questo è un nuovo appuntamento con Giardino d'Estate da Tuttardo, un hotel famosissimo, ecco qua, Hotel Sea Park della famiglia Tatà. Abbiamo invitato Giulia Novotna, secondo i settori più importanti di questa città, il sindaco che li rappresenta tutti, ma due che non sono sicuramente di minore entità, ed è il presidente dell'ente porto, il nostro porto completamente rilanciato, e poi Giulianova Calcio che ormai è avviato verso grandi traguardi grazie al presidente Mucciconi, che salutiamo. Allora sindaco, come va? Perché non ci sentiamo da tempo, ha detto il sindaco meno parla meno è in questo periodo, prendendo ad esempio il sindaco di Roma Gualtieri, che si fa vedere poco.
1: Tutto bene direttore, grazie per l'invito, fa sempre piacere insomma.
0: Allora, l'amministrazione ieri ha approvato il bilancio, ecco, via bene, mi pare che non ci sono problemi, ci sono?
1: No, sono, diciamo che siamo molto fortunati, io sono la guida di un'amministrazione fatta di donne e uomini che si stanno lavorando e sono a disposizione della città, diciamo che vedendo quello che accade magari in realtà limitrofe, Giulianova ha una pacificazione della politica iniziale nel 2019 che naturalmente quando non perdi tempo a litigare ma ti concentri solo sul lavorare, poi il tempo a disposizione ne è di più e quindi naturalmente riesci a portare a casa maggiori risultati, quindi diciamo che sono molto fortunato. Io lo dico sempre, ho una giunta fatta di uomini e donne più bravi di me che lavorano costantemente, instancabilmente, ho dei consiglieri di maggioranza che ci seguono e sono anche da pungolo per cercare di migliorare molte volte l'azione amministrativa, e devo dire anche che per la prima volta in 8 anni, posso dirlo apertamente, abbiamo anche, sono qui con me, degli uomini straordinari in dei punti importanti della nostra società, cioè avere un presidente di una squadra di calcio che non ti crea problemi. Io ho avuto anche purtroppo la prima fase del mio mandato il compito di dover traghettare la società. Io oggi sono fiero e orgoglioso di poter dire che c'è una società tutta giuliese comandata dal presidente Mucciconi, che non ci crea nessunissimo tipo di problema, ma anzi ci stimola a fare meglio. Questo significa che l'amministrazione comunale può essere più tranquilla e può lavorare anche decisamente di più, ma come per l'ente porto, che sono fiero e orgoglioso che alla presidenza ci sia Fabrizio Valentino Ferrante insieme a tutti gli altri uomini del consiglio di amministrazione. Porto che è innegabile, negli ultimi anni ha raggiunto dei traguardi inimmaginabili, si è aperto alla città, ma io lo dico senza possibilità di essere smentito, è un porto che ormai si è aperto all'intera regione Abruzzo, un punto di riferimento per le nostre eccellenze enogastronomiche, per il nostro territorio, per tutto quello che riguarda la nautica diportistica, cioè siamo diventati una vera e propria eccellenza. Questo, io dico sempre, è frutto di un gioco di squadra, di tutti, e quindi devo ringraziare tutti quelli che ogni giorno lavorano con proprie risorse personali, come fa il presidente Mucciconi, con il proprio tempo come fa Ferrante, come gli amministratori, perché se lavoriamo tutti uniti in una direzione il giorno migliora.
0: Intanto salutiamo Nina, che appunto ha iniziato molto bene con questa canzone del California, ed è una delle eccellenti della scuola suono di Maestro Raffaele. Buonasera. Allora, dunque diciamo che l'amministrazione comunale cerca anche di tamponare delle lacune che ci possono provenire da non essere rappresentati né alla Regione né al Parlamento da tantissimi anni. Come si può ovviare a questo, che sicuramente che Roseto ce l'ha, la Vibrata ne ha due, tre, insomma, noi non riusciamo ad eleggerne uno da tantissimi anni. Come si esce da questo fatto?
1: Beh, innanzitutto c'è da dire che nonostante l'assenza di un rappresentante del comune di Giulianova, primo comune di centrodestra amministrato dalla provincia di Teramo in Regione, significa che questa amministrazione ha fatto miracoli in questi anni. L'assenza di un parlamentare pesa. Voi provate a pensare che nella vicina Roseto c'è sia il parlamentare che il consigliere regionale, e mi pare però che Giulianova negli ultimi anni, dal 2019 ad oggi, io ricordo che nel 2019 Giulianova era la periferia di Roseto, noi oggi possiamo dire con serenità che Giulianova ha
2: raccolto la scena, ed è il comune che viene preso ad esempio da tutti, nonostante loro hanno un parlamentare che aiuta tanto, hanno un consigliere regionale, noi non ce l'abbiamo. Provate a pensare cosa si potrebbe fare con una rappresentanza così importante. Quindi noi non possiamo mancare questi appuntamenti. Naturalmente io non parlo mai in prima persona, perché l'ho detto più volte, io finirò il mio mandato fino al 2029, farò il sindaco, non farò commissariare la città, però Giulianova merita delle candidature importanti. Cioè, Giulianova, questa è una realtà che non può più rimanere fuori, perché nonostante tutto è riuscita a mantenere, ma non possiamo più rimanere fuori da una rappresentanza così rilevante, che poi porta contributi sul territorio, poi porta risorse, poi porta potenziamenti delle infrastrutture primarie, potenziamenti delle strutture sanitarie. Quindi noi dobbiamo assolutamente lavorare tutti insieme per avere una candidatura alla Camera in una postazione utile, per avere la possibilità di eleggere, mettendo da parte questo campanilismo tra destra e sinistra, eleggendo un consigliere regionale, perché a prescindere dai colori politici e dall'appartenenza, noi abbiamo bisogno di una rappresentanza.
0: Tra l'altro, passando, lasciando il tema dei consigli regionali, la Val di Brata ne ha tre addirittura.
2: La Val di Brata ne ha tre, e noi facciamo i salti mortali per difendere il nostro ospedale, il nostro porto, per il completamento del quarto lotto a Teramo Mare. Cioè, comprendete bene che abbiamo fatto dei miracoli in questi anni, e chi dice il contrario mente sapendo di mentire. E questo significa che bisogna iniziare a lavorare oggi per far sì che si possa appunto avere qualcuno della nostra amministrazione comunale, ma anche al di fuori della nostra amministrazione comunale, che dia rappresentanza. Io vi dico francamente, mi sono stufato a mettermi sempre in una posizione supina per cercare di ottenere qualcosa. Noi siamo una città che merita, ripeto, siamo il secondo comune della provincia, siamo il comune che ospita il porto dell'intera provincia, la stazione ferroviaria della provincia, abbiamo tutte le infrastrutture primarie e secondarie come le a Teramo, all'ospedale. Cioè, noi non possiamo più andare avanti, io penso, senza avere una rappresentanza forte, unita con il governo del territorio e unita con la nostra città. Poi Giulianova è il primo comune per importanza del centrodestra, quindi se questo è quello che ci viene detto da tutti, noi abbiamo necessità di avere delle corsie preferenziali su tutte
0: ma
2: le candidature.
0: Ma la regione ce lo riconosce questo ruolo finora? Non sempre.
2: Forse. Non sempre, però anche lì io parlo sempre senza filtri, perché non amo parlare il politichese, penso che ormai dopo 8 anni mi avete imparato a conoscere. Noi dobbiamo essere bravi noi, perché tanto se aspettiamo che ci aiuti qualcuno non ci aiuterà mai nessuno. Noi dobbiamo essere bravi, unirci, esprimere delle postazioni, esprimere degli uomini, e poi non dividerci. Giulianova ha la forza. Noi alle scorse elezioni del 2024 ricordo che abbiamo preso più di 8.000 voti, la mia coalizione ha preso più di 8.000 voti. Significa che da soli, senza l'aiuto di nessun altro comune limitrofo, potremmo esprimere un consigliere regionale. Bisogna lavorare, se lo deve augurare il giugliese, perché vede direttore, la mia esperienza tra 3 anni concluderà, però rimarranno le opere che siamo riusciti a mettere in atto, che rimarranno per tanto tempo, come la piazza della chiesa, il lungomare monumentale, piazza Dalmazia e tante altre, i lavori che verranno a compimento, l'apertura del polo scolastico, tante cose. Però ripeto, noi senza una rappresentanza faremo difficoltà nei prossimi anni a intercettare fondi, somme e risorse per far sì che questa amministrazione comunale, che secondo me durerà ancora per la mia, finirà nel 2029, ma poi sono convinto che saremo ancora noi, ancora la nostra coalizione, a governare almeno per altri 10 anni, debba avere della rappresentanza al di sopra.
0: Vabbè, poi ne affrontiamo alcuni temi che hai toccato importanti, come la Teramo Mare e quant'altro, l'ospedale. Grazie, se mi passi il microfono ti ringrazio, perché è stata una bellissima giornata quella di ieri l'altro a Rocca Santa Maria, a vedere il rinnovato Giulianova, ma soprattutto il rinnovato, ampliato consiglio di amministrazione. Ci sono state delle entrate importanti che vi permettono di andare avanti con maggiore tranquillità, ma poi perché volete, insomma, un gruppo compatto, perché gliel'avete fatta da soli, insomma. Adesso avere altri collaboratori importanti credo che sia determinante per creare un futuro, oppure mantenere quello che abbiamo, che a noi già ci piace così com'è. Prego.
3: Buonasera a tutti. Beh, come dice il mio amico Ivan, anche in politica, ma anche penso nel calcio, più se siamo e meglio si riesce a distribuire i compiti, che ne sono tanti, ne sono veramente tanti, e secondo me pure noi abbiamo fatto un miracolo in questi 5 anni, perché poi ecco, avere tutto sotto 2-3 persone, oggi invece siamo un bel gruppo, un gruppo di giuliesi, gruppo di persone che amano Giulianova, che amano il Giulianova Calcio, persone competenti, persone che danno tutto, sono ecco i primi anni, quindi avranno ancora tanto da dare, noi siamo quasi spremuti, però non ci tiriamo indietro, perché poi l'entusiasmo viene quando c'è un gruppo nuovo, quando c'è sinergia, c'è volontà, ma poi si sta a Giulianova, e Giulianova io non finirò mai di dire quanto è bella Giulianova e quanto è bello il calcio di Giulianova. È stata una bellissima cosa Rocca Santa Maria, perché è stata appunto anche un'unione di comuni, che è tanto tempo che se ne parla e tante volte ce lo siamo detti.
0: Connubio, mare, montagna. Guarda,
3: abbiamo avuto un trattamento speciale, io le devo ringraziare a nome del Giulianova Calcio, ma io penso anche a nome della città, l'accoglienza che ci stanno riservando, perché ci stanno trattando veramente come professionisti, come giusto che sia, però non è scontato avere un'accoglienza del genere, una guarda, veramente sono veramente onorato. Poi ecco, ieri l'altro ieri erano presenti i due sindaci, il presidente della provincia, il nostro sindaco. Secondo me è stata una bella giornata, e soprattutto mi auguro che sia di buon auspicio per il futuro, che sia l'inizio di un lungo cammino fatto insieme, di collaborazione, di unione tra il mare e la montagna.
0: Ieri, non so se lo sai, il Consiglio Comunale ha dato il via libera al bando per la realizzazione e la ristrutturazione dei distinti, che è già un'altra buona notizia questa qua.
3: Guarda, io l'ho detto anche l'altra volta, veramente, tranne quando ci sono stati piccoli screzi, ma ci stanno tra amici, ma nelle famiglie, come in un rapporto familiare, come in tutte le persone che tengono a quello che fanno, secondo me ci sono a volte. Però io devo dire che veramente in questi 5 anni abbiamo avuto per quello che si poteva fare l'appoggio totale del comune di Giulianova. Grazie anche a loro si è potuto fare quello che abbiamo fatto, grazie tanto anche a me, grazie ai soci che mi sono vicini, perché poi fra pazzi, no? Uno che parla non si tira indietro, no? E io mi reputo un pazzo buono che ha fatto bene, sta facendo bene per Giulianova e per il Giulianova Calcio.
0: Detto anche mister visualizzazione.
3: No, vabbè, ma perché siamo persone sincere, perché siamo persone genuine, perché magari 10.000, siamo 10.000, che... non siamo quelli che stanno attento a quello che dicono, magari dicono forse anche troppo.
0: La gente lo capisce, come capisco entusiasmo quando salisti sopra la rete a terra, e che ha detto
3: che dissi meno male che non abbiamo fatto secondo cosa, se lo scavalcavo, certo. Sì.
0: La gente piace.
3: Però guarda, questa cosa la cosa la vedo anche quando vado a Teramo, no? Tante volte c'è il campanilismo, c'è rivalità, che è bellissimo che ci sia, perché io penso sia Teramo che Giulianova stanno insieme e si danno quella grinta in più per poter fare meglio, no? Però io denoto veramente tanta simpatia quando vado a Teramo, giro per Teramo, a me mi salutano tutti, tutti che vogliono fare una chiacchiera, una foto, e per me questo è anche un segno di rispetto. Ti ripeto, quando uno è sincero e onesto e fa sempre le cose per il verso giusto, o quasi, io penso che alla fine venga ripagato. Ma noi dobbiamo pensare a Giulianova Calcio, e io penso che si sta facendo bene. Poi, come ripeto, il calcio non è matematica, non è una scienza esatta, però quando uno lavora bene
0: rispetto all'anno scorso è stato vabbè.
3: E abbiamo ancora alcune cose da risolvere, le stiamo risolvendo con il tempo giusto.
0: È arrivato questo che mi pare bravo.
3: Domani torneranno a fare un'amichevole a Fadini alle 17:30. Di Bonati, ma loro si stanno allenando da un mese, hanno fatto un'amichevole con il Pescara 2-1 con il Pescara, quindi sarà un'amichevole dove troveremo i primi test e vedremo.
0: Vabbè,
3: però domani faremo carico, quindi penso che sarà la prima sgambata.
0: Vabbè, poi torniamo da te, allora intanto salutiamo anche il presidente dell'Ente Porto, ci vogliamo fare i complimenti.
4: Grazie.
0: Tutto parte del lavoro dei pescherecci, che sono un po' inquiriti, non è colpa tua, ma il turismo sta riuscendo, un capolavoro, poi ne parliamo alla fine. Ma il turismo nautico è in aumento?
4: Il turismo nautico è in forte aumento, soprattutto dopo il Covid, dal Covid in avanti, e noi ci stiamo organizzando per aumentare il numero di posti in barca. Abbiamo un finanziamento del Ministero del Turismo che fondi specifici proprio per il turismo, che ci permetterà di aumentare il numero di posti barca, realizzare i servizi sulla banchina di riva, perché oggi mancano, quindi servizi igienici, quindi docce e bagni per il diporto, e aumenteremo di circa 30 i posti barca e metteremo impianti fotovoltaici, insomma.
0: Sono sufficienti, io c'è richiesta.
4: Purtroppo c'è una richiesta, no, purtroppo per fortuna, ma purtroppo noi non riusciamo a dare risposte immediate, cerchiamo di accontentare tutti, ma oggi i nostri contratti sono quasi tutti contratti a tempo, cioè annuali, non più contratti stagionali, e stiamo cercando appunto di aumentare questi 20 posti barca, che insomma ci daranno la possibilità di soddisfare una parte delle tante richieste, ma stanno arrivando un po' dappertutto. E quindi...
0: Allora, noi abbiamo con noi l'ospite incognito. Buonasera, lui viene.
5: Buonasera a tutti.
0: Prego.
5: Salve, direttore, presidente, buonasera, mi intrometto nella vostra giornata un po' politica sportiva e cercando di unire due cose voglio fare un piccolo esperimento. So che per voi, per diciamo, il comune, per lo sport, una cosa importante è far quadrare i conti. Oggi so che dovete comprare Leao, è possibile. Quindi io posso chiedere questa cortesia qua, facciamo un esperimento, vi chiedo di prendere i cellulari, prendiamo il telefono cellulare, prendetelo. Con questo entusiasmo proprio, vedo su carichi, possiamo metterlo in modalità calcolatrice, signori? Così facciamo un calcolo, vediamo se riusciamo a far quadrare i conti, ok? Facciamo questo esperimento. Allora, le chiedo, Presidente Giulianova, mi dica una cifra di 2, 3, 4, 5 cifre, un numero, mi dica.
6: 145.
5: Scriviamo tutti, 145, signori. Sindaco, più o per?
6: Per
5: quanto? Spari, quello che vuole.
6: 13.
5: Potete anche aumentare qualsiasi cosa. Ente porto, più o per?
6: Più o per, più.
5: Più. Quanto?
6: 28.
5: 28. Possiamo fare avanti. Chiediamo al direttore, anche lei. Vocalista. Più o per?
7: Per
5: quanto? Spari anche l'uno più alto, di più cifre.
7: 100.
5: Per 100, va bene. Chiediamo anche alla cantante. Tu sei, diciamo, un talento di questa scuola, diciamo, giuliese, più o per? Più quanto? Sì, meno alto, spara. 1045, quindi 1045, giusto? 1045, 1045. Quando volete voi io faccio uguale. Andiamo avanti? Non voglio disturbarvi. Ti stai ok. Abbiamo 5730, giusto?
6: Sì.
5: Ok, facciamo un giro, velocemente un altro giro. Presidente, diciamo, più o per?
6: Più
5: quanto? 3.540, così mi piace, un po' hai la voce della stessa Cosmito, lo diamo in tanti, vero? Ok, direttore, anche che lei che sta conducendo, più o per?
0: Più 727.
5: Più 727, ok, ultimo giro, sindaco?
6: Per 10.
5: Per 10? Ente porto?
6: Diviso.
5: L'unica cosa si può fare diviso, le spiego perché, dopo facciamo. Non si può fare diviso, anche meno se vuole. Se.
6: Più 25.
5: Più 25. Vogliamo fare uguale? Ok? In questo momento abbiamo qualcosa come 16.565, giusto?
6: Sì.
5: Allora facciamo così, facciamo più, ok? Bambino, vieni qua, vieni qua, vieni, vieni, corri, corri, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Abbiamo bambino del villaggio, vieni, vieni qua, digita dei numeri a caso, fate più, dica ancora, ancora, ancora, vai, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora. Basta, ancora un altro? Vuoi no? Basta, ok. La bambina ha digitato questi numeri, fatelo anche voi, fate più, 3, 1, 0, 5, 5, 3, 3, 8, ripeto, più, 3, 1, 0, 5, 5, 3, 3, 8, facciamo uguale, signori, abbiamo 31.071.903, giusto? Calcio, politica, abbiamo fatto questa magia perché oggi è il 31, il mese è 07 e in questo momento sui vostri cellulari sono le 19.03. Quando la politica è contro sport i conti tornano. A voi signori.
0: Per parlare i conti chiamiamo lui al secondo tempo.
5: Giulianova, gol! Gol!
0: Tu direi, lui se la metterebbe perché ci tiene tanto una mano in viaggio alla politica.
8: Dopo io la faccio con me. Tanto lui rimane qui.
0: Sì, tutta la stagione, eh?
5: Ecco, io anche perché sono. Dai, ci conto, eh! Se no diventi tifoso del Teramo.
0: Abbiamo parlato di problemi importanti, le cose sono tutte positive per giudicare quello che ci dite. Abbiamo trovato anche un mago, non un comico, un mago.
5: Ma più, ho cercato di unire la politica e lo sport, che hanno un problema comune, che fa guardare i conti, bilancio con i conti, diciamo, oggi se non hanno i conti imposti.
0: Non ripartire, perché può essere utile, se sono la ieri il comune ha appena approvato il bilancio, cioè,
7: Bene, però, sai. Però approfitterei anche di fare un po' di musica adesso e poi torniamo a dialogare. Nina, è il tuo momento.
9: Una è. Thank you.

Smagliature, pelle secca, cicatrici. Prova l'olio naturale di Fresh. Formula migliorata con tecnologia.

0: tutti, poi Tony naturalmente ci gioca un po' sulla sua candidatura alle prossime elezioni. Lui sarà sicuramente candidato in una posizione utile o al Senato o alla Camera. Naturalmente io gli faccio un in bocca al lupo, spero che possa fare il suo percorso, ma naturalmente, come ho sempre detto, al momento non ho nessuna intenzione di aderire a nessun partito, preferisco concentrarmi ad amministrare fino al 2029.
1: Vittorio dicendo che ci può essere qualcuno del Consiglio Comunale, maggioranza, che passa con lui.
0: Con la massima trasparenza, come l'ho detto anche a Di Gian Vittorio, e conoscendo perfettamente i miei consiglieri comunali, posso dirvi con assoluta certezza che nessuno passerà con Futuro Nazionale, ma non perché magari qualcuno non apprezzi, ma perché c'è una coerenza. E quindi dobbiamo rimanere come siamo stati eletti. Naturalmente adesso è anche presto, mancano 3 anni alle elezioni comunali, mancano 3 anni alle elezioni regionali, è veramente presto, quindi al momento nessuno passerà col Futuro Nazionale, si continuerà a lavorare. Poi io penso un po' come ha detto lei, direttore, all'inizio, concentriamoci ad amministrare, perché poi se no si disperdono energie inutili. Noi ci dobbiamo concentrare ad amministrare, abbiamo fatto tante cose bisogna ancora farle, bisogna migliorare sotto tantissimi aspetti: verde pubblico, manutenzioni, pulizia, e quindi bisogna lavorare in quella direzione.
1: Allora, vediamo un po' di capire i distinti, ecco, sono arrivato, ci faranno, perché là.
0: Sì, adesso come avevamo promesso, abbiamo stanziato le somme necessarie per i lavori di adeguamento della zona di prefiltraggio dei distinti. Naturalmente purtroppo abbiamo dovuto aspettare gli equilibri di bilancio. Una volta fatti gli equilibri di bilancio abbiamo subito stanziato le somme. Oggi abbiamo approvato il PEF, che ci darà la possibilità, insomma, di non solo di dare in appalto, in gestione dello stadio Fadini, ma anche di appaltare i lavori per la riapertura degli istinti. Lo faremo. C'è una cosa che ci ha contraddistinto solitamente: se diciamo una cosa poi la facciamo. E quindi oggi il Consiglio Comunale di ieri ha buttato le basi per tutti quei lavori che ormai lo stadio necessita da tempo. Molti se li ha collati il Presidente Mucciconi, lo ringrazio di questo anche silenziosamente, e adesso naturalmente lavoriamo affinché si possano, una volta fatti gli istinti, si possa anche iniziare a pensare alla riapertura della curva est, che per noi giuliesi è l'ultimo tassello, nel senso che noi prima dobbiamo pensare ai nostri
1: Noi,
0: tifosi
1: certo.
0: e poi ad accoglierne di più, anche perché avete visto che le trasferte purtroppo sono in gran parte vietate per le società che gravitano all'interno di un raggio di 200 km dal comune di Giulianova. Però
1: questo non va bene affatto.
0: no, non va bene. Naturalmente devo anche ammettere che con il nuovo questore c'è un dialogo molto costruttivo, tant'è che ci diede la possibilità, insomma, di andare a
1: E
0: Teramo.
1: lui è stato, sì.
0: Sì, si assunse tutte le responsabilità, studiamo un piano sicurezza nei minimi dettagli, e gli vanno fatti i complimenti sia per l'assunzione di responsabilità, sia per il coraggio, sia per il piano sicurezza, perché non c'è stato nessuno scontro. Naturalmente lavoreremo, qualora il calendario vedesse la partita di ritorno del derby Genova-Teramo in una data magari nel primo semestre 2027, con magari gli istinti già riaperti, lavoreremo per far sì che anche i tifosi del Teramo possano venire qui a Giulianova. Noi dobbiamo lavorare come amministratori, e penso di poter dire anche come società, per far sì che tutti quanti possano guardare le partite. Uno, perché c'è un danno economico per le società, e questo va detto, cioè non si fanno gli incassi e quindi c'è un danno economico. L'altro, comunque, una partita senza tifoseria ospite è una partita diversa.
1: Benissimo, allora Presidente, vabbè, abbiamo già parlato dei distinti, poi lo chiedo invece come è cambiata la tua vita in questi 5 anni. Perché io ricordo che tu avevi già una squadra che faceva, che categoria faceva al Castrum, giocavi,
2: dalla terza, seconda, prima abbiamo
1: che
2: fatto
1: tu
2: tutte
1: dovevi fare le
2: le
1: finali, non mi ricordo, e venivi invece a vedere le partite del
2: categorie. Venni a
1: Giulianova.
2: vedere delle partite con
1: Quindi
2: Giulianova, sì.
1: ti ha cambiato la vita il calcio?
2: Il calcio mi ha dato la possibilità di essere conosciuto, sicuramente molto di più, essere conosciuto per quello che sono. Poi me l'ha cambiato, perché siccome, ti ripeto, io sono uno forse diverso da tanti altri, allora rimango forse, ecco, un po' simpatico, un po'.

0: un po' così, però diciamo, però, parliamo seriamente, me l'ha cambiata sì, perché è impegnativa, è veramente impegnativa. Avere una squadra di calcio, poi soprattutto il Giulianova Calcio non è una società come le altre, ti dà tanto, ti toglie tanto, ma se devo fare devo metterlo sulla bilancia, sicuramente mi ha dato di più di quello che mi sarei mai immaginato. Poi quando fai delle cose con amore, con passione, lo fai per il tuo territorio, per la tua città, per la tua squadra del cuore, tutto è più semplice, ma vi rassicuro che questi 5 anni sono stati tosti, ma li rifarei tutti quanti, dal primo all'ultimo, e mi auguro che quelli che verranno saranno, ecco, ancora più belli, più gratificanti, ma soprattutto che si raccolga tutto il lavoro fatto in questi anni. E come dico io, noi non siamo nati nel calcio, ci abbiamo messo sicuramente più tempo degli altri, ma ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto e speriamo sicuramente che nel futuro si possa raggiungere sempre qualcosa di più, perché Giulianova lo merita, perché i giuliesi lo meritano e perché anche questa società che ci sta mettendo tanto cuore, tanto impegno, possa, ecco, raggiungere pian piano i propri traguardi.
1: Ti volevo chiedere, con la possibilità di farti se vuoi un complimento, nell'ambito di tutti i presidenti che si sono succeduti, che posto pensi di occupare?
0: Non sono io che devo dire questa cosa, assolutamente. Mi auguro che sarò, rimarrò il più simpatico. Questo qua, questo me lo posso augurare. Poi diciamo, non tocca a me darmi dei giudizi o darmi dei voti.
1: Deve aver resistito, di non smettere, 4 anni di eccellenza,
0: quando è stata tosta, perché là dopo diciamo, è subentrato il mio carisma, il mio modo di essere. Io quando vedo le cose difficili mi caso, mi affascino, però le cose semplici, forse mi ha aiutato anche la mia disfunzione diciamo che ho, però diciamo, dai, fortunatamente posso dire che mi sono divertito, mi sto divertendo con tanto impegno, tanto sacrificio, ma se non c'è impegno, non c'è sacrificio, non si raggiungono i risultati in nessun campo, secondo me.
1: Va bene, lei vuole fare qualcosa intanto?
2: Se posso approfittare ancora, cerco di unire ancora questo mondo della politica con lo sport, se posso permettermi. Allora, uno qui, attenzione, mi metto qua, presidente, tranquillo, tutto fatto walk in progress, ok?
1: Allora,
2: ho preso un leggio, posso prenderlo?
1: L'ha preso già.
2: È mio, leggio. Attenzione. Allora, come nello sport, diciamo, questo non è uno sport, però è anche un gioco. Sapete giocare a Tris, signori? Tris? Benissimo, giocherò con voi, vi sfiderò a Tris, vediamo se funziona questa cosa qua. Pronti, ci siamo, anche senza musica. Signori, ho qui con me delle tessere, come potete vedere. Sfiderò. Io ogni volta che sfido il pubblico, vinco sempre, ok? Voglio vedere se stasera vinco con voi. D'altronde parto prima io, metto la mia prima tessera qua. Ok. Tu, dove metti la tessera? In alto a destra, la tua scelta definitiva? Ok. Prima, signora. Allora, io ho i cerchi, voi mi sfidate, avete le croci. Sindaco, dove mettiamo lei la croce?
3: Basso a destra.
2: No, tocca a me però, aspetta. Tocca a me, perché tocca a voi. Adesso tocca a te, giusto?
3: A fianco lei.
1: Ovviamente adesso è venuto con dei colori del sindaco.
2: Certo, sì. E io non posso farvi vincere, quindi cercherò di... Presidente. Giustamente, per forza. Che signor Zagiaca lei, Presidente? Quanti chili circa? 100, bene. 94.
3: Non è il caso.
2: Attenzione, tocca a me. Ente Porto, giustamente qui. Come avete visto? Signori, abbiamo fatto un gioco, potrebbe essere sport, non lo so, ci siamo sfidati. Come avete visto, è stato una battaglia, conflitto, non uso la parola guerra, che in questo momento politicamente non è bella, però lo sport ha unito le persone, i popoli, e spero che questo gioco, anche se nessuno ha vinto, con la vostra energia, visto che siete pronti per migliorare Giulianova, portate questa energia, un piccolo sogno, una speranza, abbiamo giocato, casualmente questa cosa si possa trasformare in un sogno.
1: Quella ragazza, bravo! Il ragazzo ha detto, ma tutto bene, ma perché c'hai questo abbigliamento?
2: È la prima cosa che ho trovato.
1: Presidente dell'Enteporto, allora diciamo la grande stagione, ecco, al di là di tutto il lavoro fatto come porto, è la stagione di Caliscendi, una grande idea alla quale avete collaborato un po' tutti, per ringraziare il comitato che si è riunito più volte che non era una scelta facile. Oggi il Molo Sud è una grande realtà. Io però vi voglio così completare l'argomento, lo voglio completare che abbiamo ancora qualche problema con qualche caliscendi. Sì, che cosa si può fare, che cosa pensate di fare?
4: Io?
1: Sì, perché tu conosci bene il problema. Allora, Presidente, qualche consiglio l'avevi dato.
4: Secondo me bisogna... Io ho fatto due interventi sulla stampa per ristabilire la verità su tutta la procedura. Oggi chi ha realizzato i caliscendi li ha realizzati in maniera legittima, facendo quello che gli veniva consentito dal piano regolatore, dai bandi che erano stati predisposti, dai progetti presentati. È innegabile che l'impatto sembra insomma non indifferente, però quella parte del porto è in fase di stravolgimento. Sono stati stanziati 18 milioni di euro dal governo nazionale per cambiare il volto al porto di Giulianova, per dare la terza configurazione del porto di Giulianova, e in quell'area verrà una grande piazza. Noi contiamo, insomma, ne abbiamo parlato anche con il sindaco, abbiamo parlato con l'assessore D'Annunzio.
1: Secondo sempre sì. Che il sindaco si è annotato che arrivano tante famiglie con bambini piccoli, questo rimane il nostro target. Scusa se ti interrompo, ma lo spunto è quello.
5: Sì, rimane il nostro target sicuramente, perché è quello che ci dà a mangiare, è quello che ci dà la possibilità di riempire gli alberghi, però devo dire che negli ultimi anni il lavoro fatto dal presidente Tafà, che guida la consulta degli albergatori, e dall'assessore Di Carlo, è un lavoro di destagionalizzazione importante. Siamo diventati una meta anche per convegni di natura internazionale, io ricordo tra tutti quello degli ZS, ma anche di tornei sportivi, quindi sì, benissimo luglio-agosto quando ospitiamo le famiglie, ma dobbiamo essere bravi anche nel periodo di, ma da Pasqua in poi fino al mese di settembre, a riempire le nostre strutture, perché noi siamo un comune che vive solo esclusivamente in questo momento di terziario, perché la parte industriale, sapete tutti, la parte industriale ha grandissime problematiche di carattere nazionale e quindi si fa difficoltà. Noi dobbiamo continuare, dobbiamo crederci, dobbiamo insistere. E dobbiamo essere anche, secondo me, io sono sempre molto critico, quindi stimolo tanto Di Carlo, stimolo tanto i miei assessori, dobbiamo essere bravi anche a tenere le strutture aperte nel periodo invernale. Siamo ospitati in una di quelle strutture che avendo realizzato una spa, daranno la possibilità anche nel periodo invernale di fare del turismo legato appunto al centro benessere che hanno realizzato.
1: È molto molto bello. Allora, Presidente, puoi ritornare? Presidente all'altro. Tutti presidenti della città.
3: Un povero
1: ragioniere di provincia, prego.
4: E quindi, dicevo, c'è questo progetto di sviluppo e noi contiamo di intervenire nella fase di progettazione esecutiva per dare qualche consiglio. Lì, tra i caliscendi vecchi e i caliscendi nuovi, ci sarà un'enorme piazza e sicuramente su quella piazza si potrà fare qualcosa per rendere più accogliente e meno impattante la posizione di quei caliscendi, ma ovviamente oggi su quello che è stato realizzato c'è poco da fare, perché il procedimento per arrivare alla costruzione di quei caliscendi è durato 25 anni, in maniera attiva negli ultimi 15 anni ci sono stati dei procedimenti per far sì che quelle concessioni venissero rilasciate, e oggi chi ha realizzato ovviamente ha realizzato nella piena legittimità. Quindi oggi...
1: Però qualcosa era cambiato con il rifacimento, bisognava tenerne conto.
4: Il rifacimento è stato fatto perché era necessario, perché i massi ovviamente erano un po' sprofondati sulla sabbia, quindi c'era la necessità di farlo, e ovviamente chi ha realizzato i caliscendi l'ha potuto realizzare a partire dai massi che sono stati posizionati per il ripristino dell'ultima parte del Molo Sud. Ma ripeto, oggi è in fase di sviluppo il Molo Sud, quindi anche dal punto di vista infrastrutturale noi speriamo che nel giro di 4-5 anni quel posto cambi completamente visione. Dobbiamo intervenire per far sì che nella progettazione esecutiva vengano fatte alcune cose che mitigheranno quell'impatto, e secondo me ci sono buone, noi abbiamo diverse idee, ma ci sono
1: diverse idee?
4: Sì, assolutamente sì.
1: Tu ti sei comportato benissimo,
4: poi...
1: tu ti sei comportato benissimo.
4: Sì, lui è stato... No, perché allora sicuramente qualche attenzione in più ci poteva essere, Però tutto quello che è stato fatto è stato fatto nella piena legittimità.
1: Si può fare soltanto ormai dialogando con i proprietari,
4: ma sì, assolutamente si può dialogare con i proprietari, ma si doveva fare prima,
1: ho capito,
4: non dopo al lavoro terminato, ma perché ma è scoppiato,
1: c'è qualche sperando, c'è qualche idea,
4: sì sì, ma sull'area, su tutta l'area abbiamo delle idee, lì si può fare molto per far sì che anche chi passeggia su quella parte del porto veda al di là dei cariscendi, come è stato fatto ad esempio a Riccione sul lungomare. Il lungomare di Riccione, quando è stato rifatto, è stato sopraelevato a schiena d'asino e il mare si vede al di là.
1: Che edizione è dei Cariscendi questa?
4: E la, io continuo a chiamarla Calistelle, perché stiamo registrando il marchio.
1: Ecco, perché ci sono dei problemi giudiziari.
4: Però stiamo registrando il marchio, quindi dal prossimo anno tornerà la manifestazione che
1: Calistelle,
4: abbiamo ideato.
1: Il suo nome fate bene.
4: E il nome è giusto. È la quarta edizione, ogni anno miglioriamo e
1: cioè,
4: aggiungiamo qualcosa.
1: Anni fa, nelle notti d'estate non c'era niente lì?
4: No, è stata fatta in quell'anno, è stato fatto un esperimento con C'era solo a mare, e noi da lì ci siamo seduti a tavolino con una squadra importante, Comune di Giulianova, noi e l'associazione Cariscendi, l'associazione dei ristoratori Oste, l'associazione del consorzio Vini d'Abruzzo oggi, ma allora era Colline Terramare. E questo gruppo di lavoro ha dato la possibilità di creare una manifestazione, inventarsi una manifestazione con una formula assolutamente vincente, tant'è che ci hanno chiamato a Teramo per fare la stessa cosa
1: al castello,
4: nel mese di agosto al castello della Monte. Ci saranno due ristoratori giugliesi e due ristoratori teramani o comunque dell'entroterra.
1: L'ha chiamato Teramo, avete...
4: ci ha chiamato un'associazione di Teramo e poi l'abbiamo condivisa con i nostri, diciamo, il gruppo di lavoro, e facciamo questo, diciamo che tra virgolette un tentativo, però c'è già una grande risposta, sono uscite le prime locandine, c'è una grande risposta. Adesso, questo per testimoniare che quando si lavora
1: in squadra esportare, esatto, il marchio,
4: stiamo allargando gli orizzonti e soprattutto siamo diventati molto attrattivi. Perché il porto di Giulianova oggi, l'area sud del porto di Giulianova, anche grazie al colloquio costruttivo e alla sinergia che abbiamo creato con la Capitaneria di Porto, perché il porto è sempre un luogo di lavoro e noi siamo riusciti a individuare delle aree dove poter fare delle cose in maniera sicura senza interferire con chi lavora nell'area portuale, questo grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme all'amministrazione comunale, adesso quella verrà migliorata notevolmente perché faremo un varco a nord, elimineremo un varco carrabile e diventerà un varco della pista ciclabile che si collega direttamente con la pista ciclabile del lungomare monumentale, quindi sarà un tutt'uno. E a sud soprattutto usciremo direttamente nel parcheggio che c'è dietro Poa e quindi non ci sarà più quel passaggio del pertugio del passaggio pedonale, quindi sarà una cosa ancora più efficace. E noi siamo l'unico porto dell'Adriatico dove la ciclovia adriatica passa all'interno dell'area portuale e questo è stato possibile grazie
1: a un'esistenza poi venne compreso subito dalla capitaneria che era una cosa avveniristica.
4: È stata una, insomma, il comandante di allora, era Bernetti, il comandante Bernetti che oggi è a Roma, quando è andato via da qui, sì, è a Roma, ogni tanto ci sentiamo, adesso sta al Ministero delle Infrastrutture col sottosegretario Fasano. Col sottosegretario
1: Salvini.
4: E quindi la pista ciclabile verrà migliorata perché è un'eccellenza del nostro porto.
1: Esatto. Presidente, allora che quale campionato facciamo? Perché noi che giriamo, prego. Che campionato facciamo?
0: Cerchiamo di fare, io vorrei vincere sempre, però non.
1: Allora, noi siamo arrivati a due punti dai playoff nell'ultimo campionato.
0: Noi dobbiamo, secondo me, sperare di fare almeno meglio dell'anno scorso. Però ecco, ti ripeto, guarda, tu Frangè, ne hai fatto tanti, quindi sai che io mi auguro che ci possiamo togliere tutti insieme qualche soddisfazione.
1: No, lo vedremo, ma sono anche
0: però io penso che comunque
1: sei molto giudizioso.
0: È oculata, organizzata.
1: Il famoso budget che non da non sforare, poi magari che serve qualcosa
0: sul budget,
1: lo so.
0: Sul budget
1: come sei fatto
0: lo abbiamo già.
1: Una 10.000, Presidente, non ti dire indietro.
0: Abbiamo sforato. Ci siamo adeguati a quelle che erano le nostre possibilità, non è che stiamo facendo un passo più grosso dell'altro,
4: certo.
0: È normale che il calcio è così, poi quando stai lì non puoi mai, l'importante è che comunque siamo partiti sicuramente differentemente dagli altri anni, no? Gli altri anni è stato
1: un po' con una serietà veramente notevole.
0: Ma guarda, si sta creando un bel gruppo, si sta creando un migliore.
1: Avete cominciato dalla società.
0: Guarda, abbiamo fatto riunioni che a me mi sembravano fantascienza, no? Tutte quelle persone ognuno diceva la propria, che ognuno si è preso un compito. Guarda, veramente, fratello, noi abbiamo fatto veramente, secondo me, i miracoli. Però oggi con questo gruppo nuovo, con tutta questa voglia di fare, perché poi veramente devo riconoscere che ognuno di loro c'è la voglia di fare, di proporre, di fare bene per il Giulia Nova Calcio, secondo me si potrà fare ancora meglio e sicuramente ci potremo stancare di meno e lavorare tutti un pochettino di più. E secondo me con la sinergia giusta si ritroverà un qualcosa di bello anche con il settore giovanile, quello che si sta ricreando.
1: Questa è una novità.
0: Secondo me è tutto un insieme di cose che porteranno beneficio al calcio giugliese. Noi dobbiamo solamente sperare di poter fare un decimo di quello che si è stato fatto in passato, un decimo. Poi
1: problemi, ma quell'impianto vicino a Castrum può essere in qualche modo utilizzabile? Chi risponde? Non rispondo. Il campo vicino al Castrum può essere utilizzabile?
5: Sì, assolutamente sì, naturalmente si sta concludendo le fasi di bando e aggiudicazione per quanto riguarda la struttura del Green Point, una volta che saranno, no, non sono collegati, però è evidente che una volta che saranno completate le fasi delicate dell'assegnazione di un bando pubblico ci concentreremo su quell'altro campo.
1: Benissimo, perché c'è bisogno di impianti per fare il settore giovanile come si deve.
5: Ricordo a tutti che ci sarà anche la possibilità, vista la scadenza nel 2027, anche del campo scuola, anche questo andrà a bando e noi ci auspichiamo che chiunque riesca ad aggiudicarsi quella struttura nevralgica nel cuore della città, con la possibilità di decongestionare tutti i campi sportivi, possa metterla a disposizione delle tante società che ne richiedono ogni anno la possibilità di giocare.
1: In fondo non è ideale.
0: L'unico problema è il lancio del martello, perché là fai buco, se no secondo me si poteva usufruire. Anzi, io devo essere, quando chiedemmo al presidente Chiodi ci fu massima disponibilità, però poi con il fatto del lancio del martello, che fortunatamente è uno sport che va, però che bisogna trovare una soluzione secondo me sotto quel punto di vista. E tanto c'è quel campetto a fianco, si lancia di là il martello di qua.
1: Quello è bellissimo, poter contare anche su quell'impianto.
5: No, è necessario contare su quell'impianto. Io ricordo a tutti che quando ho iniziato nel 2019 noi avevamo un problema di palestre che mano a mano con la realizzazione delle palestre delle scuole superiori, finanziate anche dal sottoscritto in quel pochissimo tempo in cui ho ricoperto il ruolo di vicepresidente della provincia, stanno iniziando a vedere la luce e a decongestionare il palazzetto dello sport. Comprendete bene che sicuramente il lancio del martello è uno sport importante, ma se lo praticano a Giulianova X numero di ragazzi, dobbiamo trovare una sistemazione, perché non è che possiamo bloccare un'intera struttura come quella tenendo fuori migliaia di ragazzi che magari non possono allenarsi, non possono giocare. Io dico sempre che quando si fa l'amministratore in maniera seria e corretta, come lo fa il sottoscritto, bisogna tenere conto dell'intera territorialità cercando di prendere delle decisioni attente ed oculate.
1: Poi facciamo un giro finale, Presidente, una cosa. Perché l'avete detto che è come se fosse stata una conquista fare la preparazione in montagna? È una cosa che inseguivate da tempo.
0: Ma perché è bello fare la preparazione, perché uno vive sempre con questi campioni di Serie A, Serie B che vanno, chi in Trentino, chi va qua, chi va là, chi va su. Ecco, secondo me è un raggiungimento di un obiettivo.
5: Ma anche perché va dato merito alla società che grazie a dei rapporti e delle relazioni che hanno, siamo l'unica società che disputa il campionato di Serie D in provincia di Teramo che fa il ritiro non nella città appartenenza, cioè il Teramo lo sta facendo a Teramo, il Notaresco sta facendo a Notaresco, noi lo facciamo a Rocca Santa Maria.
0: Tre settimane
5: dando ai giocatori, noi siamo stati a Rocca Santa Maria l'altro ieri, dando ai giocatori una serenità, una tranquillità e dando la possibilità a loro che sono degli atleti di dormire, mangiare ed allenarsi. Comprendete bene che farlo a Giulianova con una città che fa 700.000 presenze turistiche è una distrazione per i ragazzi,
0: no,
5: incredibile.
0: Ma, guarda, ma ripeto, ribadisco la
5: fresco,
0: che abbiamo avuto.
5: Ma poi il fresco.
0: Cibo buono.
5: Cibo buono, si allenano bene.
0: Ma la cosa bella che abbiamo, che siamo, ecco, è un triennale, quindi io mi auguro che possa durare ecco, più tempo
1: lui. Hai fatto un triennale come se fosse un giocatore, un triennale, un accordo con
0: l'unico triennale buono che siamo fatte. L'unico triennale buono che siamo fatte.
1: Perfetto, molto bene. Bene. Lei fa altro? Ho finito, non lei sì, non lei lui. Finito? A posto. Allora, sindaco, te lo vuoi fare? No, se te lo chiedo, perché Roseto dice sempre che lo fare loro, che deve fare qua, che deve fare qua, siccome vi sento muti su questo argomento,
5: perché
1: siete
5: noi...
1: muti perché siete tranquilli.
5: No, noi siamo muti perché come invece che fare i programmi cerchiamo di lavorare, anche perché qualcuno si dimentica che quella è un'opera infrastrutturale che la provincia richiede da tempo. Mentre qualcuno difende legittimamente il proprio territorio dove ci sono dei campi, io difendo le frazioni di Colleranesco, Villa Pozzoni e Villa Volpe dove ci sono umani, ci sono persone, uomini, di là ci sono le piante, di qua ci sono gli uomini,
1: e io,
5: di là i laghetti, di qua le famiglie. Comprendete bene che è una battaglia secondo me stupida, che non va fatta, perché il tracciato non l'ha scelto né il comune di Giunano né il comune di Roseto, ma l'hanno scelto dei tecnici ottimi dell'ANAS che hanno fatto le proprie valutazioni di carattere di impatto acustico, ambientale, e hanno deciso che il tracciato fosse quello su Roseto. Se qualcuno questa teramamare non la vuole fare, spiegherà, perché poi se continuiamo a fare così, a cercare di impedire in ogni maniera la realizzazione, spiegherà quando non ci sarà la teramamare in provincia di Termo e invece c'è in provincia di Ascoli, che hanno l'Ascoli San Benedetto, e quei fondi
1: anche
5: finiranno
1: anche
5: Civitanova, e quei fondi finiranno in Sardegna, e qui ribatto, abbiamo bisogno di un parlamentare.
1: Perfetto. Consiglio comunale, tutto bene? Se potete fare, non solo non perdete niente, ma potreste conquistare qualche consigliere? Cioè, che ne so.
5: Non lo so.
1: Faccio un nome, la Matola per esempio sembra molto più civica che PD convintissima, non lo so, sicuramente ce l'ha questa idea.
5: Ma allora io faccio, anche se ho appena 42 anni, faccio la politica da 20 anni e anche con qualche discreto risultato, e ho ricoperto anche diversi ruoli. La Matone è uno di quei profili politici molto molto interessanti, è evidente, però lo dico a microfoni accesi, che in quella coalizione non amministrerà mai, e quindi io quello che gli posso dire da amico è di consigliargli di fare una lista civica come hanno fatto altre persone che vengono da una storia politica diversa rispetto alla mia, ma che hanno detto voglio mettermi a disposizione per la città per migliorarla, come ha fatto Mastrilla, Cameli, tanti altri amici che hanno detto le elezioni comunali è un'altra roba, noi lavoriamo per fare asfalti, marciapiedi, scuole, e la Matone se non vuole perdere tempo alle prossime elezioni facesse una lista e venisse in maggioranza, e in maniera civica può lavorare per migliorare il giornale. Altrimenti io lo dico come lo diceva D'Arboretti quando diceva arriverà il 2024, vedrete, io dicevo guarda il 2024 finirà male per voi, ed è stata la più sonora sconfitta della storia del Comune di Genova. Nel 2029, te lo dico prima, direttore, l'ho detto anche in consiglio comunale, nel 2029 noi abbiamo vinto col 63%, nel 2029 sfioreremo il 70%, quindi è evidente che dico alla Matone non perdere tempo, se vuoi continuare a fare politica lavora per Giulianova per migliorare l'azione amministrativa e farlo con una maggioranza dove ci sono anche all'interno, noi amministriamo, diciamocelo chiaramente, con parte del PD dentro fino a Fratelli d'Italia, noi abbiamo dentro le anime di Giulianova che poi alle politiche votano dove gli pare, ma poi si mettono seduti e lavorano per cercare di migliorare la propria città. Quindi se lei, che è un profilo, ripeto, di quei profili di cui Giulianova ha bisogno, fa ancora in tempo a cercare di mettere, di non sprecare energie e mettersi a lavorare per il bene della città.
1: Un'ultima domanda, che non sei tu il candidato ai regionali di Giulianova? A meno che non c'è.
5: Ah, io anche qui fu oggetto di una famosa telefonata col presidente Marsiglio. È evidente che se i consiglieri regionali di maggioranza, che temono le candidature dei sindaci perché li vedono come degli antagonisti, non levano l'unica regione d'Italia che è la legge spazza sindaci, dove i sindaci per candidarsi in regione si devono dimettere, io non gliela do vinta, cioè io non mi dimetterò, e le elezioni regionali è evidente che andrò a supportare un membro della mia maggioranza, questo è poco ma sicuro, però comprendete bene che è già la seconda volta che ci dicono non vi preoccupate, tanto poi una volta che si insiederà il nuovo governo della regione la voteremo, poi sistematicamente i consiglieri regionali arroccati, no, sulla loro sedia dicono beh no, i sindaci meglio che non corrono, perché hanno paura, perché i sindaci sono quelli che purtroppo vivendo in trincea hanno il contatto quotidiano con le problematiche della gente, noi amministriamo, loro legiferano, cioè significa che sono atti all'Aquila, arroccati, quindi se non ci sarà la legge spazza sindaci io continuerò a fare il sindaco fino alla fine, quindi non mi dimetterò commissariando la città di Giulianova come ha fatto qualcun altro, lo ricordo. Metterò da parte le mie vellità di fare il consigliere regionale, però lì sarò ancora più cattivo durante la campagna elettorale, dove girerò ogni angolo di questa città e delle altre raccontando questa storia.
1: Però una cosa, ammesso che questa legge non viene tolta, questa legge?
5: No, ma hanno già detto che non verrà neanche portato in consiglio regionale.
1: Ammesso che venga tolta. E quindi chi ti candida?
5: Ma guardate, allora mi viene da sorridere, il sindaco della città di Giulianova, secondo comune della provincia di Teramo, la candidatura la può ottenere con tutti i partiti, perché guardate che tutti hanno bisogno di voti, gli anni prima fanno tutti i sostenuti, poi quando arriva il momento del dunque il sindaco del comune di Giulianova si può candidare dove vuole, non ha bisogno di... non ha bisogno di percorsi, come qualcuno dice, perché alla fine ricordate, e oltretutto ci saranno prima le elezioni politiche, esatto. E quindi vediamo chi dice che ha il 30, il 27, il 28, quanti voti ha. Io vedo, ve lo dico francamente, i partiti moderati in grossissima difficoltà in un momento difficilissimo per la nostra nazione, e invece vedo i partiti emergenti con una certa... perché poi quando ricevi centinaia di persone ogni settimana ti rendi conto che poi la problematica che abbiamo anche noi a Giulianova sulla sicurezza, dovuta non a fenomeni locali ma a fenomeni che arrivano da una serie di persone che magari hanno anche il foglio di via e poi non viene rispettato il foglio di via, poi preparatevi, perché le elezioni politiche ci ritroveremo con dei numeri che non ci immaginiamo su dei partiti che magari abbiamo schifato fino al giorno prima, ma ci sveglieremo la mattina dopo le elezioni che hanno percentuali doppie.
1: Giuliano, ultima domanda, il futuro si chiama Paolo?
5: Il futuro si chiama maggioranza, nel senso che io sono convinto che il sindaco che amministrerà Giulianova, sono certo che il sindaco che amministrerà Giulianova dal 2029 al 2039 è un membro della mia maggioranza, e ho un mio assessore o un mio consigliere, e naturalmente lo dico apertamente, io gli darò una mano, chiunque esso sia, gli darò una mano con tutte le mie possibilità, perché sapete che la cosa che mi riesce meglio è fare le liste, e quindi lavorerò sin da subito per realizzare tante liste a supporto del candidato sindaco che sceglieremo insieme democraticamente. Anche qui noi non abbiamo fatto già capire che le imposizioni che arrivano dall'alto a Giulianova non vengono proprio digerite. E ricordo a tutti che la rivalità tra i giuliesi e i teramani nasce dagli atriani che mandarono i teramani a placare le rivolte a Giulianova. Giulianova purtroppo noi ci auto decidiamo da soli, ci autodeterminiamo, non abbiamo bisogno degli altri.
1: Bene, grazie. Allora lei da fare qualcosa?
2: Io volevo chiedere, visto che ho saputo che
1: una
2: piccola curiosità, Cariscendi, così portiamo. So che fate delle cene particolari sul Cariscendi,
3: sì.
2: E c'è questa cosa, perché per esempio nelle Marche ci sono i moscioli, che sono delle cozze un po' particolari. Io so che avete questa usanza di usare il pesce che non è tipico, con della ketchup. Questa cosa è vera?
3: Con
2: la ketchup?
3: No.
2: Come no? La ketchup. È una piccola gag, giusto per chiudere. Lascio la canzone.
1: La canzone, allora, Nina, grazie, che come chiudiamo? Il titolo abbiamo in inglese, ma veramente tutto in inglese.
6: Don't speak.
2: Ma se mi permette, prima della canzone, so che è molto banale, però... Sì, lo sport, possiamo salutare. Non è che qua, insomma, non so chi ci guarda, quante persone saremo, però diamo un saluto anche a Franco Varesi, visto che insomma lo sport ci ha lasciato. Ci sta, magari un momento così. Da milanista lo dico, solo per questo. La canzone, via. Yeah.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, domenica 2 agosto 2026.
2: Allora mi scuso con i radioascoltatori, perché la cosa è mia, se abbiamo cominciato con un pezzo molto di ritardo, mi scuso al mio co-conduttore che è Gabriele, ma sono dovuto andare a mettere la benzina perché sono accorto che non c'era. E giusto in tempo di mandare qualche altra maledizione a Trump. Eh sì, perché l'aumento c'è, si vede.
3: Ma il tre morto,
2: però lo dico.
3: Non ti preoccupi, dicevo, te lascio fare il tre morto la benzina.
2: Non mi preoccupa affatto, dicevo, ho finito a prendere anche quello, sono belle in vacanza, fatto bene. E no, il fatto di che è aumentata la benzina, non lo devo ricordare, e che lo dobbiamo attrarre.
3: Non hai visto i 17 centesimi di sconto?
2: Eh?
3: I 17 centesimi di sconto da fatto niente?
2: No, non li ho visti.
3: Ah no, tu non metti il diesel, però metti la benzina.
2: La benzina ho messo.
3: Lo so.
2: Ma benzina va la Vespa.
3: Ho capito, va buono.
2: Grazie alla Piaggio che l'hai inventato. Poi, allora, per recuperare ho fatto via... ho fatto via Cuba, che è la stalla del distributore. Ho tagliato nell'inutile parcheggio dei pullman, dove non si può passare il passaggio. Mi sono accorto che di fronte non c'è più la scuola media Pagliaccetti, ma c'è le stesse condizioni. Contengono un sacco di cose buone, importanti, che si possono rubare, senza rubarle, perché non te ne importano niente. Poi mi sono fatto tutta la bella panoramica di
3: Via Veneto, dove non ci sono i marciapiedi promessi da 25 anni.
2: Non ci sono i marciapiedi, e tra l'altro qua è ormai tutto, non si vede più il panorama, perché è pieno di verde, questo verde che era stato tolto. No? Poi sono arrivato qua in piazza, ho visto che i carabinieri stanno a fare il loro lavoro, i carabinieri.
3: Grazie,
2: che stanno a fare il loro lavoro in piazza Roma, e il Grimi è stato salvato da... con lui il personale del bar, quindi là è tutto calmo di qua. Fa un caldo nero, adesso abbiamo acceso il riscaldamento.
3: Sì, il riscaldamento.
2: Beh, io posso dire
3: una caldaia.
2: Che un giorno, esattamente non mi ricordo, era il mese di luglio, si sposò Adriano Mattucci, era invitato al matrimonio, e il prete nella chiesa sbagliò e accese il riscaldamento invece del raffreddamento. Quindi ricordiamo come stavamo il giorno di luglio. Auguri anche a Mattucci, ha fatto il compleanno, credo. L'abbiamo detto nei giorni scorsi, sì. Allora poi è stato un bellissimo carnevale, pieno di gente, strade affollate, però togliete le transenne perché stanno ancora là. E quindi la gente arriva e dice che dovete vigilare per cruciale, non faccio la foto, ci hanno mandato, non sono io. Poi quella follia di ieri non la fate più, rifare le multe di mattina, chiudete il pomeriggio, perché si può fare, si può fare, in 120 mi hanno dato ragione, e due no, uno che organizza e uno che è deficiente. Dal latino d'ufficio mancato.
3: Non si dice.
2: Poi te la faccio vedere, dimmi se.
3: Va bene, allora
2: andiamo avanti.
3: Correo sempre io.
2: Allora, vai.
3: Il centro, partiamo dal centro, la Corte dei Conti dice in aumento i costi per le partecipate in Abruzzo. Poi alla festa Nostos in...
2: Ma che cos'è Nostos?
3: È una festa della destra.
2: Rocco
3: Siffredi sul palco con Marsilio e i giovani di
2: Fratellità. Ma non fate dove si fate io? Dove ci fate io? Non ci andrebbe, no?
3: La crisi delle terme di Caramanico, l'affare delle sorgenti in corsa solo in Popoli, l'offerta H è sparita.
2: Ancora da facendo questo?
3: Sì, per l'acqua, è rimasto sull'acqua.
2: Caramanico,
3: Rocco va facendo, come no? Beh, è un messo d'attore da
2: Rocco. Ma io gli sposto la moglie, ma lo sto lasciando. Se l'occupa tutto il giorno, poco dalla moglie.
3: Non essere volgare.
2: Che volgare. Non essere... Ho operato un
3: derby. Quello è un lavoro.
2: Sì, lo chiamano lavoro, va bene. Allora,
3: 70° anniversario.
2: L'Aca ci se n'è andato.
3: L'Aca,
2: spiega chi è
3: l'acqua, quelle
2: che impoverisce l'acqua del Pescara, e che si sta prendendo,
3: si prende l'acqua del Ruzzo,
2: perché sospiri. Sospirando, ecco. Ha detto prendiamoci l'acqua di terra, e il teramano
3: ci dovete venire a fare la campagna elettorale.
2: Il teramano non ha assolutamente reagito.
3: 70° anniversario, le voci di Marcinello, un docufilm sulla tragedia. Poi foto osè dell'ex sui siti porno. Teramo, quarantenne a processo dopo aver diffuso immagini e numero di telefono della donna. La vendetta dopo la fine del matrimonio e una nuova relazione sentimentale di lei.
2: Tutto bene.
3: No,
2: prendendo il fatto che te le facevo. Mi potranno servire, ha detto lui.
3: La festa a Torre dei Passeri.
2: Che bello,
3: centrissimo.
2: Abbiamo pubblicato tutta la festa.
3: Che show!
2: dalla festa del Cenro, l'abbiamo presa, cambiando l'Abruzzo, Telese, l'abbiamo presa da Rete 8, quindi lo potete vedere tutto in Duccio, ma anche quelli bravi, Maraini, Rizzo, un sacco di ospiti, tutti quelli bravi.
3: Una passione da 40 anni, dicono, del Cenro.
2: Sì, sì, un anno e qualche mese, ho dato il mio piccolo contributo, auguri a tutti i cari colleghi.
3: Oggi a Pescara, tutti pronti per Emma allo Zoo Music Fest. A Pescina, Moro e Hunt tra gli ospiti del festival Sinoniano. Poi al Adriatica, Rogo in una casa, salvati in cinque, paura nella notte, un ferito lieve, appartamento inagibile. Mosciano, c'è la zanzara West Nile, scatta l'allerta sanitario. Giulianova, Costantini, i sindaci sono temuti in regione.
2: Beh, potete tutti vedere la presenza. Dunque, la leggenda sul Cento, poi l'abbiamo messo in piccola città, e poi volevo dire che tra poco andremo alle 10:30 con la replica di Giardino di Stato, dove ha detto tutte queste cose, insieme al presidente Muccicone, il presidente Lende Porta, la cantante Nana molto brava. Andiamo.
3: Le SPA della Regione Abruzzo, i costi delle società partecipate, c'è un significativo aumento. La Procura della Corte dei Conti chiede di tenere sotto controllo i bilanci e tagliare le spese. Scadenze PNRR, la qualità è a rischio, l'allarme degli ordini degli architetti di Pescara, serve una proroga per evitare problemi.
2: Al Adriatica, ancora una notte di eccessi, 5 giovani finiscono in coma etilico, tra loro 2 minorenni.
3: Quello è il turismo che dovremmo, secondo alcuni, fare, quello che ci movimenta gente. Braccio operativo, Abruzzo, nuovi progetti, 800.000 euro agli esterni, la partecipata regionale ha stipulato 17 contratti di collaborazione esterna per assicurare le attività di supporto al Dipartimento dell'Ambiente.
2: Perché leggi tutto?
3: Allora, tu non ti distrarre, dimmi che devo leggere, facciamo prima. Ecco.
2: Ritiro l'attacco sull'Iran per il bene del mondo.
3: L'attacco sull'Iran l'aveva lanciato 10 minuti prima.
2: Sì, ma si arrivi subito a un accordo su Or, però ecco. I sondaggi li hanno torto.
3: Sta 36, non
2: scordo. Allora, Siffredi e Marsiglio con la feluca.
3: Ecco i giovani Fratelli d'Italia Abruzzo.
2: E appare che Marsiglio, mi piacerebbe fare quello che fai tu e tu devi fare un po', ti riposi per fare
3: prendere il conto. Non credo.
2: Tu Marsiglio, no. Che fa tutti i film porno.
3: Carabinieri sono qua fuori, quindi. Il porno star di Ortona è il governatore tra i protagonisti di Nostos, la festa di Azione Università.
2: E mentre tutto accade, tutto ciò di porno, guarda chi
3: D'Alfonso rilancia il premio
2: Lector.
3: Non
2: l'hanno invitato là, e però quindi ha detto
3: facciamo il premio Lector, se lo ricorderà solo lui.
2: Mia.
3: Il deputato PD porta a Letto Manoppello la rassegna culturale dedicata al papà sul tema tema della pace.
2: Benissimo.
3: Terme in Popoli. Quelle di Costa, di Caramanico. Allunga le mani sulle sorgenti di Caramanico. E Marsiglio dice occhio alla turbativa d'asta. Presidente Regione, nessun mistero. Certi politici siano attenti a non condizionare la procedura.
2: Questo
3: problema. Porto l'improvviso, no?
2: Allora. Sì, le prossime settimane c'è l'incerto su Martinelli, tiene col Cenro, che ci sono molte vittime abruzzesi.
3: L'Abruzzo aerospaziale, gli ultimi dati, Leonardo, il semestre d'oro, ricavi a 10 miliardi di euro e ordine in aumento del 45%. E Stellantis, parlano i segretari dei sindacati, stoppa i trionfalismi. Fegatelli, segretario Fiom CGL, il tessuto industriale mostra crepe profonde.
2: Come si chiama?
3: Fegatelli, bullo di cipolla.
2: Chi vince?
3: Adesso dai, ma come
2: vedi?
3: Parlando dell'intelligenza artificiale.
2: Prosciuttiamoci, grazie a tutti, perché l'hanno fatta ieri insieme a Rostiland. Sì, grazie a tutti.
3: Porta pubblicitare il
2: proprio. È passato.
3: L'Abruzzo ricorda la catastrofe di 70 anni fa, le voci di Marsinella, uno speciale docufilm tra storia e memoria.
2: In più sabato c'è un magazine del Cenro.
3: Del Cenro, l'8 agosto.
2: Sì.
3: L'emergenza
2: nazionale, nazionale e internazionale, prego.
3: Meloni, insieme a 21 leader europei, serve un vertice immediato.
2: Bene, con l'area così. Ieri, mi si vede i capelli della cosa?
3: De Predba.
2: Come si chiama quella cosa? Tutta l'acqua, tutta attaccata. Dice che la sera, quando si addorme la bondella, la coccia, e poi si mette l'olio. E più il golfino che si tira, è l'olio che te lo tira.
3: Quello più grande, no? La taglia più lunga.
2: Esatto.
3: Al via i controlli in porti e scali, no? I morti sono quasi 100 a Ceuta, barriere contro gli arrivi.
2: Sì, c'era anche Draghi, tutta la 5 Stelle c'erano Draghi. Però quando arriva Draghi, anche adesso, a Bruxelles, buongiorno, prego, cappotti, vero, ricordo. È bellissimo. C'era un motivo.
3: Trump ordina un nuovo attacco all'Iran che poi abbiamo sentito è stato revocato esattamente dopo 10 minuti.
2: Per quale 10 sta?
3: Ecco appunto. Rendete conto, il livello di competenza che c'è nel mondo. Zero. Missili russi su Kiev, ci servono i Patriot.
2: Ho già detto che li rimandava.
3: 18 volte l'ha detto. Prima che li mandava, poi gli dà la licenza per costruirlo, poi va. Lavori difettosi alla Reflecting Pool, questo pure un'altra storia, ha speso 50 milioni di dollari. E andiamo avanti. Questo in Inghilterra succede questo. Farage, che è quello che aveva fatto la Brexit, poi ovviamente è stato riconosciuto per quello che era, niente.
2: Quindi l'ha tolto.
3: No, si è dimesso e deve rifare le elezioni. E il suo avversario è questo che si fa chiamare Faccia di Bidone.
2: Ma perché?
3: E pare che Faccia di Bidone sia in vantaggio sulle elezioni. Sì.
2: Cioè, anche il mito dell'Inghilterra molto severo, austero, ci liberiamo.
3: Sì.
2: Ma perché dice Conte?
3: La sfida è Mr. Brexit, a Conte Faccia di Bidone.
2: Possibile che si chiama Conte, quello è un nome italiano.
3: No, Conte nel senso il titolo nobiliare, sarà la Saisi.
2: La C minuscola.
3: Non lo so.
2: È così.
3: Chiamiamo, poi dopo chiamiamo Sam Mullen. È proprio inglese, può essere che sbaglia. Sam Mullen.
2: Sì, ma che dici chi è Conte? Un secondo.
3: È il comico travestito da guerriero intergalattico, fa tremare Nigel Farage.
2: Cioè questo potrebbe vincere.
3: Potrebbe vincere. Noi siamo andati cicciolini.
2: Va bene, ho capito.
3: Così l'ex eurodeputato si trova a fare campagna elettorale contro il personaggio che ha in testa un cassonetto da spazzatura e rischia di perdere.
2: Contro il cassonetto da grandi Inghilterra. Ma chi è che sta
3: buono? Lo humor.
2: Chi sta buono al mondo? Dimmi, sono al nord, i paesi del nord.
3: La Norvegia, la Svezia.
2: Sempre, là.
3: È vero che c'è un tasso di suicidi molto alto, quello è per il sole più che altro.
2: Perché c'è poco sole.
3: 6 mesi di penombra, quei tabot.
2: Oh, guarda un po', fra tanti mille problemi,
3: questo è un altro problemone da affrontare, vietare il burka nelle scuole. Valditara lo vuole nel DDL sicurezza.
2: Ma è del mestiere?
3: No, anche perché a quel punto pure il crocifisso che sta appeso là.
2: Ho capito, ma pure la scuola, dai, sono i ragazzi.
3: Rush finale, prima delle vacanze, il calendario è fitto. Caccia, safe, legge elettorale e caso del Masso. Una sudata nera faranno per
2: prima. Il Masso, non avete problemi, fate rivedere se c'è.
3: Qual è il problema? Poi a Bologna, manifestazione nel nome di Fakir, è l'anniversario della strage della stazione di Bologna, la strage nazifascista, in piazza diversi sindaci per supportare la battaglia di Lepore.
2: Prima di venire a Raggio, tu questa notizia non l'avresti letto nazifascista, ma ti cagnate.
3: Non ti dare meriti che non hai.
2: C'è questo cambiamento.
3: No, sempre stato liberale. Liberale di centrodestra, ma liberale però. E con un po' di cervello, poco. Incubo sisma a Pozzuoli, in centinaia senza casa.
2: Non riesce più a sopportare il TG1.
3: Non si affronta, ragazzi, che vogliamo fare? Non era... O spegni il cervello?
2: Il messaggero, ma hai visto come si è allineato il messaggero? Quindi noi leggiamo il messaggero senza leggere più libero quelli là.
3: No. Lesioni e stalking su un disabile a Modena, bullismo a scuola. E poi andiamo avanti, vediamo cosa c'è ancora sul giornale. Ecco, passiamo alle province a Teramo. Violenza online, vendetta dopo la separazione, foto osè della ex sui siti porno. Un quarantenne finisce a processo dopo aver diffuso immagini e numero di telefono della donna. L'indagine è scattata dopo la denuncia della vittima, insospettita da alcune chiamate ricevute. Perseguita la vicina di casa, 71enne arrestato, Silvi, l'uomo ai domiciliari per l'accusa più volte avrebbe pedinato la donna di cui si era invaghito. E non invaghiti a 71 anni.
2: Ma questo è stato un problema. Via Lepanto c'era l'altezza della zona chiamata fonda, con la strada si stava sfaldando, creando buche pericolose tra i cilindri di auto, soprattutto alle moto. Ci segnala l'ascoltatore, grazie, problema risolto.
3: È passata pista a pulire.
2: Comunque è passata e l'ha risolto, meno male.
3: Villa Pavone, 1 milione di fondi PNRR, centro per senza tetto pronto, lavori finiti, aprirà entro l'anno. E ancora case di riposo, i sindacati dicono servono risposte concrete.
2: Continua. Borghi!
3: Borghi più belli e le sfide future servono delle leggi regionali.
2: A meno che non le fanno perché per l'Italia.
3: A un certo punto solo praticamente formale.
2: Sì, è qualcos'altro.
3: A Teramo.
2: Prato Selva perché ci sta coso là. A Fanariano ci sta Capolla.
3: Esatto.
2: Che salutiamo il braccio destro di Marsiglio. Dì che il sindaco di
3: Appartino. Stava sul palco con Rocco Capolla. chissà.
2: Hai visto la foto?
3: No, non lo so.
2: Ma
3: no,
2: se partiti d'Italia non
3: credo. Stava Marsiglio.
2: Vabbè, ma sono portato là, non lo so. Che problema c'è?
3: Telefoniamo.
2: Basta chiamarlo. Vuoi dire che Steve che si freddo è invidioso? Cioè, vediamo.
3: Tari ridotta del 4% per negozi e imprese, a Teramo per le utenze domestiche, nessun aumento della tassa rifiuti, raccolta di... No, non è Bellante, scusate. La raccolta differenziata va oltre il 71%.
2: Quindi comune riciclone.
3: C'è anche lui, sì.
2: Tari è calata, anche il problema.
3: 4% solo per i negozi e le imprese. Prologo, nuova sede a 17 anni dalla sisma, a Montorio.
2: Scusa, dove stavi ieri, con Rocco Siffredi? Non sei andato perché se te facevo spugnare.
3: C'è la paura del confronto, la paura del confronto.
2: Non ridere, perché abbiamo visto. Perché Marsiglia stava con Rocco? Non ho capito, è arrivato lui. Cioè, che è un esempio, cosa ha detto? Fate come lui o fate come me. Chi ha detto Marsiglia? Diventato un grande politico, un grande come si chiama?
3: Pornostar.
2: No, tu che fine, niente di fatto. Cioè non ti hanno invitato, te la porti proprio questo spoglio. No, vabbè. Bravo, hai fatto bene, anche se ti sembri comunicati anche di sabato alla domenica, Marsiglio. Ne sta dal mare, che facciamo? Dal mare stamattina, va bene. Ma c'è stata al circo a Giulianova, è andata molto più di circo a Giulianova. Va bene, ce l'ha portato il papà, ce l'ha portato, però
3: vedi fino a un giusto, giusto, tu ce l'hai riportato,
2: papà ce l'hai, grazie, quindi non c'eri, quindi nessun confronto, va bene, niente, buona giornata, ciao.

0: 5 feriti,
1: 100 di segnalazione di zanzare, non ce ne sta manco una.
0: Sant'Omero scontro con 5 feriti, ci sono due 14enni. Poi Alba, Marconi si sente male in consiglio, l'esponente non è moderato, soccorso in aula e trasportato in ospedale per degli accertamenti.
1: Si sa che ha avuto?
0: Non ti importa, delle male.
1: Perché se lui facesse della prevenzione, faceva i controlli. Non l'ha fatto, non l'ha fatto.
0: Infatti.
1: La grande festa a Torre dei Paschi, è bello questo fatto che mette sempre i giovani telesi, guarda un po' che bel gruppo che andate a festeggiare.
0: Centrissimo, la grande festa a Torre dei Passeri.
1: Ci stava allora la Maraini, ci stava Setac, ci stava Laga Brigante, questo complesso, Melozzi e Induccio, quindi questa è la parte musicale. Poi ci stava questa la Maraini e Rizzo, andiamo avanti. Una bella festa. Telese quello qua, e questo è il collega Cristoforo che intervista Rizzo, e questa è la Maraini, come tu puoi vedere. Va bene.
0: Un sacco di gente.
1: Questo è invece Induccio, un Abruzzo per cantare, da Laga Brigante a Melozzi, tante risate con Induccio, sembra l'avanguardia. Bravo, bravo, bravo. Greggi, allora Rossi è continuato, va bene.
0: E adesso andiamo dal Adriatica, dal Monte ai Mari, rogo in una palazzina, salvate 5 persone, il bilancio è di un ferito, asili, sia la revisione delle tariffe, a Nereto, accolta la proposta di Angelini, solo 3 fasce penalizzano le famiglie.
1: Bene, quindi troppo, sì.
0: No, dice che sono poche.
1: I sindaci sono temuti in regione, stop le candidature, va tolta la famosa lettera spazio sindaci che ci va ancora sottendo l'Abruzzo.
0: Sì, per D'Alfonso non è stata mai
1: rimessa, e quindi dice io per candidarmi mi devo rimettere, ha detto non lascerò mai Giulianova. Poi apre alla Matone, perché dice stai con noi, perché se no di là non vincerai mai, perché noi governeremo per altri 20 anni minimo, e sul successore ha detto non faccio nomi, ma sarà sicuramente uno della mia squadra. Ho capito bene.
0: Caseater, gli inquilini.
1: Ci sta questa lotta tra tua sorella e Giorgini. Tu a chi voti, la sorella?
0: Io non voto per nessuno. Caseater, gli inquilini protestano. I residenti di Via Lombardi lamentano infiltrazioni d'acqua e scarse manutenzioni.
1: Oggi PD si è ben diviso, Fina, ogni volta leggiamo di Fina, di Giulianova non deve importare assolutamente nulla.
0: Ma
1: non è tutta la sinistra di vita, ma c'è anche un partito che è diviso al suo interno, che è il PD, e nessuno interviene. Sì, che si dice che non ce ne frega niente.
0: L'olio ormai la bella volta.
1: No, avete mandato l'olio a Giulianova, bisogna fare l'alleanza tra PD e Cittadini Governanti, e là c'è cascò la peronospera delle vinti, tutto accadde e non si è vinto più niente.
0: Bravo. Oggi parte la remata antiviolenza, alle 10 le imbarcazioni solcheranno il mare.
1: Molto
0: davanti
1: bello,
0: allo stabilimento.
1: Sì, ci sarà anche l'ottimo Gabriellino che rifarà la traversata dall'ex Jugoslavia.
0: Iniziativa del Lions Club, i ragazzi del Campo Azzurro in visita a comune e centro. Poi viabilità, nuovi asfalti a Roseto, pronti 1,1 milioni per i lavori da avviare in ottobre. Via degli Acquaviva, pista ciclabile, ecco i fondi per completare il recupero, poi stanziati 1,5 milioni di euro per 16 opere.
1: Sono come le due?
0: Sì, hanno fatto la...
1: Oh, scusa, me l'ho scordato di dirti che oggi sul centro il sindaco attacca Marsiglio in una mia intervista, quindi diglielo, cosa metterai? Già visto!
0: Beh, ma li leggi il giornale?
1: Perché vabbè, lui ha detto stampa.
0: È 9:30.
1: Ha detto che deve togliere la legge. E vabbè, che c'è?
0: No, dove vai a
1: dire? Mica può fare come si pare. L'avete tolto. Dice che i consiglieri sono fuori dei sindaci, che c'hanno i voti, quindi li fanno fuori. E allora quello il presidente, però ha detto due volte, me l'ha promesso che la toglieva, due volte, li sono ricordati in diretta, quindi diglielo, permetterai, dai, ciao, vai, buona giornata.
0: Atri, investiti oltre 7,1 milioni nei 15 progetti del PNRR, pinete da proteggere, ecco il piano, che è? Ma finito, tutte chiacchiere da questo. Monte Silvano, le spiagge protette dal quad per soccorsi veloci in mare.
1: Avete soldi transenne?
0: Che transenne?
1: Sì, perché la gente...
0: C'è il libro quad.
1: Non lo so.
0: E i cardiologi insegnano a salvare vite sul lungo mare. Respinta dall'ospedale, partorisce in casa. Il piccolo Leonardo ora è sotto osservazione. Il papà... Dicevano che la soglia del dolore era bassa, però nato.
1: E ti è dietro all'anno osservazione, no? Perché ti sbagli?
0: Vabbè, pure. Il caso a penne, minori

0: anziani, il conto è salato, ora il comune rischia il collasso, servizi per i più fragili, bilancio sotto pressione per l'assistenza, 9 bambini accolti in strutture protette, 10 anziani nell'RSA.
1: Tu sai che il Terni stava per chiudere, con l'ospedale mi è stato potenziato e c'è anche il punto nascita, cosa che non abbiamo noi, con difficoltà.
0: L'Aquila, Campotosto, l'acqua del lago salverà.
1: Cocciniglia, qualcosa.
0: Che?
1: Cocciniglia tartaruga.
0: Ah. L'acqua del lago salverà 32 comuni dalla siccità a Campotosto. Poi abbiamo Fucino, canale a secco, collasso ecologico. Chieti, il cimitero di Sant'Anna è pieno.
1: Ma che legnini?
0: Legnini requisisce loculi già pagati.
1: E come ha pagato?
0: Mi serve perché
1: Per
0: la
1: l'emergenza.
0: gente muore.
1: C'è la fa qua. Su tutti gli argomenti, perché qua dentro lavoravo quante ore? 14.
0: Bene, tante, tante. Io, primo occidentale accolto in una famiglia
1: Va
0: marziale.
1: bene, su.
0: Non so.
1: Vedi,
0: Cos'è?
1: io sono pagato un loculo, poi me lo sequestro.
0: Ma tu ti dici che hai pagato un loculo, nel senso che
1: Ma no,
0: cioè,
1: io
0: ti
1: sono per la
0: prepari a
1: cremazione,
0: morire.
1: per la cremazione.
0: Allora
1: E poi disperso nell'aria, dopo la notte
0: non
1: vieni
0: si
1: da
0: può
1: te,
0: disperdere
1: vieni da te.
0: nell'aria. Non si
1: Ma
0: può, io
1: tu sei
0: dormo
1: cos'è?
0: stanotte.
1: Cos'è?
0: Non si può disperdere nell'aria.
1: Cos'è?
0: Inter, buona la prima. Scusami di fastidio più che altro, non è che mi si può dire. Battuto il City ai rigori, Clufflit. Battuto il City ai rigori, KO della Roma a Cardiff, esordio.
1: Vabbè,
0: Ma che partite è?
1: solo 4-1.
0: Vabbè, ma sai che è?
1: La
0: Le
1: Liga,
0: regole
1: la
0: d'estate. Dando Pelati, che non è pelato, è Ruggero, bronzo nel doppio di artistico in piscina. Ancora medaglie per l'Italia europea di discipline acquatiche. Piccoli e quarta, domani in finale.
1: è arrivata la Melacqua.
0: Bene. Poi addio al campione rossonero Baresi e la sfida al Pescara fu un esempio di umiltà. Come ho fatto un
1: Un
0: lancio,
1: sacchetto, ma tu.
0: come ho fatto un zaccamento.
1: Pescara, lei fosse in attacco.
0: Anche lo Spezia sul
1: Cioè, quel
0: russo.
1: continua a vendere.
0: Eh sì.
1: Ma facciamo l'amichevole, perché
0: Ma non lo
1: ogni
0: so.
1: tanto ne va. Mercato. Acquisti, ma di minimi.
0: Sei.
1: Sì, ma minimi, non famosi. Ma no, gli obiettivi che è.
0: Quando lo
1: Però chissà, entro sabato, quando facciamo l'amichevole, forse che ci sta.
0: L'Aquila, sgambata positiva, vittoria di misura col Pineto. Giulio Nova, poker, San Giovanni, subito in gol. Tavkar e Chamusky.
1: Oh, tra poco è anche Martiniello, tra poco ascolteremo le interviste ieri fatte subito dopo la gara, grazie a Gabriele che ha fatto un'ottima ripresa, e sentiremo anche i due che hanno impressionato di più,
0: Sì,
1: cioè a
0: due
1: Bagnaia e Giorgetti.
0: ande
1: E lui ha detto, perciò si può fare sta cosa, ma non posso.
0: però.
1: Io ho giocato con 4 under, quindi io sono d'accordo, non so
0: Silenzio,
1: cosa
0: basta, non cominciare. Teramo, ancora da sciogliere il nodo degli
1: vedi? Lo
0: under.
1: vedi?
0: Ovidiano Sulmona, arriva Javi Piai ai peritris,
1: Ma
0: scusa.
1: quella Sandra la compra ancora,
0: Fatta per Manari, grato per questa occasione. L'esterno d'attacco si presenta a giallorossi, siamo una bella squadra e faremo bene.
1: Benissimo, allora tutti faranno bene adesso, noi andiamo a ascoltare l'intervista e poi andiamo sul messaggero,
0: Come
1: poi
0: vuoi.
1: fare il contrario,
0: Come io
1: mattina
0: preferisco andare sul
1: poi.
0: messaggero e poi andare a
1: Vabbè,
0: fumare.
1: allora abbiamo il West Nile.
0: Rogo a casa di un militare, il cane salva la famiglia.
1: Come sta?
0: West
1: No.
0: Nile, virus in Abruzzo, scoperto nelle zanzare catturate a Mociano, via i controlli anche nei maneggi. Istituto Zooprofilattica, il piano di prevenzione funziona, il sindaco per ora, nessuna
1: In
0: emergenza.
1: due.
0: Campi Flegrei, Castellisangro pronta ad
1: Cosa
0: accogliere.
1: al Napoli, quindi
0: Sì,
1: accoglie tutta
0: sì,
1: la.
0: sì. La regione diventa un set del cinema a settembre, riprese di una grande fiction su Rai 1.
1: Fregadile, terrorista? No.
0: No, è un rifugiato. I giudici? Beh, in carcere lo stesso. Pescara riapre la gioielleria svaligiata. Indagini su altri colpi simili. E sul soppalco Tracy Spencer, le mie vacanze a Pescara, domani a Tollo. Emma, stasera al porto turistico sul palco, energia e musica. Pescara, entro Ferragosto, l'assalto a Bomber, Parigi.
1: Ricordiamo che sul porto il 5 agosto c'è la Mannoia. L'Abruzzo diventa 7, a settembre riprese di una grande fiction.
0: Ecco, i cammelli hanno portato, vedi? MIT in arrivo 2 milioni di euro per le strade dei piccoli comuni.
1: Cioè?
0: Borghi. Gioielleria svaligiata a Pescara, indagini su altri colpi, sempre con la panda. La panda, vedi? Vedi, compra
1: No, perché quelli non posso vedere, non è che fanno la rapina con la panda e quindi non passano la polizia, non mi pare. Poi l'abbandonano e vanno con la macchina
0: Beh,
1: veloce.
0: certo. Terrorista è un rifugiato in Svizzera, ma per i giudici deve restare in carcere. Nidi 410 posti in città a Pescara, evase tutte le richieste, dicono.
1: No, prima di continuare, un saluto ai nostri amici. Eh sì, ti vedo perché devono poi vanno al mare, Gabriele, che quello, sì o no?
0: Che è?
1: Li vuoi salutare?
0: Sì, mo li saluto.
1: No, perché se no vanno al mare,
0: Buongiorno ad Andrea Leona, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Tilio Torquati, buongiorno a Valentina Camperi che dice che rifà caldo, buona domenica.
1: Andò.
0: Stefania Gervasini, buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno e buona domenica a tutti da Max Rastelli, da Alfredo Di Federico, da Loredana Ciaffoni.
1: No,
0: una buona domenica bollente a tutti.
1: Oh, però Loredana, hai visto niente? È venuta? Faceva caldo? Ti sarebbe piaciuto,
0: Chiodi Luigi
1: Danna. Anche se a un certo punto perdevamo 2-0.
0: Buona domenica a tutti, Avvocato Umile, buongiorno direttore.
1: Avvocato Francesca,
0: Valentina Cambetti con il flit. Francesca Loisi, buongiorno. Nell'intervista di Francesco Marcozzi ho visto l'entusiasmo, la gioia di Giuseppe Abbagnale. Spero sia contagioso per tutti. Si spera che oltre le prestazioni per Golizzi non spenga questo ragazzo. Voto 10.
1: Ogni tanto fai poi metti qualche voto. Va bene.
0: Federazione Ingegneri, ecco il nuovo direttivo. L'Aquila, l'incendio senza fine, 11 giorni di inferno da Lucoli verso Roio. Polizia in pensione, Luciano Bottone, dai roghi alle risse, le indagini difficili.
1: Salta.
0: Ora Avezzano punta sul piano edicole, qui anche servizi per cittadini e turisti, tutto come sempre.
1: Ricordiamo che sta per chiudere quell'edicola qua alla stazione.
0: Qualcuno vuole, la può comprare,
1: sì, so che è in vendita.
0: A Capistrello i lupi attaccano il gregge. Abbiamo visto l'assalto, immagino. Leonardo Luciani, titolare di una fattoria didattica, pecore sbranate e altre disperse. Una scena raccapricciante. Non abbiamo potuto fare nulla.
1: Perché?
0: Perché il lupo ha fatto il lupo.
1: Un
0: cane pastore maschio ferito nell'inseguimento, la femmina non è stata ancora ritrovata.
1: Non si può sparare, secondo me, al lupo che si mangia il greggio, gli sparo. No, mi dico pure là sono
0: il lupo fa il lupo. Fa.
1: Ho capito, ma non si può mandare la roba vera, il lupo fa il lupo. Vatta a mangiare quelli di Marsiglio, non ho capito. No, di quelli che si sono costituiti parte civile per l'assassino dell'osso. Quando era il
0: 54. L'altro ripreso dalle telecamere è il vicino di casa, denunciato.
1: Vedi? Quando funzionano le telecamere. Quando ne abbiamo 120, ne è scappato uno. Sotto al fatto passo ci sono Gabriele, ma l'hanno detto, quelli microscopici che non si vede neanche dove li messe. E quelli non lo mettono, dai, la non funzionano però. Sono successe mille cose là sotto e ancora continueranno.
0: Esce dal carcere e torna a minacciarla, compagno violento di nuovo in cella. Così di dire. Balsorano, chiesa gremita per l'addio alla neonata, deceduta per un malore. Chieti rinasce, l'ex biblioteca è stata riconvertita in ufficio della provincia. Chieti sotto le stelle, Carima incanta. Di Cesare spettacolo con il pienone. Violenza giovanile di Giuseppe Antonio.
1: Il mio amico di Giuseppe che mi manda gli auguri sempre. Sì.
0: Ora torniamo a parlare ai ragazzi.
1: Ciao di Giuseppe Antonio.
0: Ma tu hai modo di vedere questo aggancio che hanno fatto? Questo è meraviglioso, questo aggancio. Famiglia nel bosco, attesa per i bambini, perché ancora deve uscire la sentenza. Don Mazzi, che è deceduto ieri, disse: li riporterei a casa subito. Ti hanno fatto un ponte.
1: Non ci aveva pensato nessuno a sto fatto che dovevo portare a casa.
0: Incendi, 20 ore da incubo, ferito un vigile del fuoco a basso. Hanno agganciato al Mazzi. Lanciano, botte e minacce ai familiari per comprare droga e alcol. Arrestato.
1: Lanciano, riapre
0: il bocciodromo.
1: Vede, pare niente.
0: Riqualificazione per tutto il quartiere, capito?
1: Tutti giocavano. West Nile.
0: Teramo, West Nile, il virus scoperto in provincia, subito più controlli. Alba Adriatica, paura, nella notte va a fuoco la casa di un finanziere, il cane sveglia e salva la famiglia.
1: Poi?
0: Trovata con la droga, era già ai servizi sociali, 44enne va in carcere.
1: Tondino?
0: Violento incidente sulla provinciale 8, 5 i feriti. Giuliano, non ci succede mai niente. Allora, poi dico Aquilone, ve lo leggete là. Aquilone, questo è notte e giorno. Pescara, assalto al bomber Parigi, che ovviamente sul centro non c'era. E quello è lontano. Dipende come ci vai, perché se vai con l'aereo o veloce. No, di meno.
1: Entro per... Che roba ci sta noi da Parigi?
0: Ma te lo dico. Vediamo. Ma per meno di 800. L'ho fatto in macchina io.
1: 800.
0: Tu dici 800?
1: Tanti.
0: Vediamo.
1: Ho visto una battuta ieri.
0: Che cosa? Che battuta hai visto? Ma tu l'hai visto? Culo, non fai che il più 800 sono.
1: Quant'è?
0: 1379. Me la ricordavo più corta.
1: Vabbè.
0: Allora,
1: Brugman.
0: No, l'articolo 4.
1: Sì, no, ma però per dire che se ne vanno tutti, vedi?
0: Vabbè, scelto Modena per andare in A.
1: E Insigne ancora.
0: Samp, parla. Un club di grande valore. Non cioè, lo sa... i commenti su su
1: su che se ne vanno.
0: Diletta e Martina Ori d'Abruzzo. Box, Cipollone, la Di Felice al top. La Pescarese è campionessa italiana Super Gallo. La Tete di San Giovanni Latino trionfa in Germania.
1: Due sette giorni.
0: Giulia Nova, poker al San Giovanni Teatino, 4-2 per cominciare. Teramo, Trissa la Torrese, martedì c'è la Scafatese. Pineto K.O., l'Aquila sorride con Chiarella.
1: Mi stai perdendo tutte?
0: Chi è?
1: Pineto, so, forse la preparazione durissima deve essere molto probabilmente.
0: Una prima nazione.
1: Piano piano qua però.
0: Europa in campo sull'emergenza Ceuta, Meloni guida il fronte dei falchi. Migranti, vertice d'urgenza, martedì summit dei ministri. Dell'interno dopo la lettera in cui l'Italia e altri 21 paesi chiedevano risposte coordinate. Sanchez dice speculazioni politiche, Schlein e Conte stop a Schengen, pericoloso. Servono subito rinforzi a Roma e nella Lazio, lo dicono i due allenatori. Beh, poi il modello Madrid in tilt, i segnali concreti che servono.
1: Ma quello che dicevo ieri quando aveva detto che tutte le cose contro.
0: Da oggi in vigore la legge sull'intelligenza artificiale europea, sanzioni per le big tech, deepfake, stretta dell'Europa, obbligo di marcare le immagini. Precipitò dal balcone, uccisa dal fidanzato, mai creduto al suicidio, dice la mamma. Tutti in vacanza nei nuovi di Ulisse, l'effetto Odissea di Nolan.
1: Vedete che cosa si inventano sul paradosso caro benzina.
0: Vuoi andare a vedere veramente?
1: Sì, beh, vuoi vedere che cosa si è inventato qua. È aumentata, eh? Io
0: per è un fatto.
1: Che dice?
0: I costi della raffinazione di carburante hanno spinto in alto le quotazioni di verde e gasolio, anche quando Brent e WTI scendevano.
1: Quindi c'è stata una scusa che non quasi non c'entra tanto.
0: Non è stupidaggio, è sempre stato così.
1: So.
0: Quando il petrolio grezzo scende, non è che subito scende la benzina e scende il diesel, perché tu stai usando il petrolio che hai comprato prima. Questo è il tuo cornetto che si è mangiato ieri. Siccome ho detto se fa un macello, hai detto pulisco io il nipote di niente.
1: No, perché no, è una tesa, una vera. A questo punto al giorno fatti in tempo. A questo punto avuto la fama di mangiare quello che il secondo che era rimasto.
0: E la glicemia poi?
1: Questa, azzurra, non io. Ah. E quindi è suo.
0: Ha detto Loredana che non è venuta perché c'era troppo caldo.
1: Hai ragione.
0: Un po' faceva caldo.
1: Faceva caldo.
0: Non tan fortissimo, però faceva caldo.
1: Loredana, andando molto ci a sentire un po' di interviste di quei due giovani molto appassionati.
0: E interessanti, anche interessanti perché giocano bene. Hanno giocato bene.
1: Ci sono piaciuto, tutti e due. Sì. Speriamo. Che cos'è? Ecco, se potete togliere, questa è una delle sant'anni che ancora sono rimaste perché. Uno arriva e gira.
0: No, i turisti montati ieri sono ripartiti sicuro, cioè quelli non ci contate più,
1: non
0: niente.
1: Ci contiamo più su
0: quelli fatti,
1: certo. Soprattutto quelli che hanno tolto
0: a me se mi ricaricano la macchina fai conto che la città la cancella la cartina proprio bianca diventa.
1: Speriamo che
0: uno stress del genere in vacanza
1: che per il futuro
0: questo è il giardino d'estate
1: molto bello
0: che abbiamo mandato in diretta.
1: Guardate le polemiche inutili,
0: chi è?
1: Là, ritorno indietro.
0: Dov'è?
1: Sa.
0: Almeno mettessi i numeri. Non vorrei sbagliare, ma credo che sia lei a doverlo chiedere agli uffici competenti, diciamo, Peppino.
1: Che qual è il problema?
0: Il numero civici nell'estrato.
1: Luigi ha questo grosso problema?
0: Pare di sì.
1: Ti è parlato di tutto.
0: Ce l'ho avuto anch'io, 6 mesi ci hanno messo, però poi alla fine me l'hanno dato.
1: Scendi? Sali? Sali? Scendi? Cioè in giuria, a parte questi i consiglieri comunali, la De Patria e non De Bello, il consiglio si diverte, vedi?
0: Bello.
1: E tu non ti sei mai
0: io sto bello a casa, ma c'è storia.
1: Ecco le foto, ecco i servizi, questo è un altro servizio, qui avanti, questo è un altro servizio, questo è il pallone, prima gol di Tavakar, fatemelo vedere.
0: Bravo,
1: la
0: bella
1: tra l'altro un portiere che parava tutto, l'ha detto pure Bonate, il portiere ha parato più di due, ha sentito anche Martinelli, qui ci fa piacere. Buongiorno a tutti quelli che siete venuti alla partita, perché
2: avevamo visto all'Opera di Castelfidardo nella gara di ritorno, pareggiata tra l'altro Alfarini, e avevamo avuto una buona impressione che con la Bagnale l'abbiamo avuto confermata anche oggi.
3: Sì, sono molto contento perché quando mi è arrivata la chiamata non ho esitato ad accettare, perché quando sono entrato in campo Alfadini subito mi sono emozionato e quindi sono molto contento della chiamata.
2: Hai visto quanta gente per un semplice partito di allenamento?
3: Sì, ho visto e sono molto entusiasta e spero di giocare il prima possibile.
2: Quindi praticamente è una prestazione che ci puoi ancora assicurare per il futuro?
3: Assolutamente, perché no?
2: Ma Gesù è piccolino, è magro, è andato subito in forma, poi si vedrà, no?
3: Non mi interessano queste cose, sinceramente.
2: Anche perché noi abbiamo visto addirittura all'ultimo di campionato ancora correvi, quindi.
3: Sì, spero di farlo anche quest'anno, spero di riconfermarmi, anzi spero di fare meglio dell'anno scorso. E so che non sarà facile, però ci devo provare e lo farò sicuramente allenandomi forte.
2: Come il mister?
3: Il mister è molto bravo, e mi ha chiamato, ha spinto per avermi e sono molto contento di questo, quindi ho accettato la chiamata soprattutto, diciamo, per il mister, il direttore, diciamo, che mi hanno chiamato, mi hanno voluto fortemente, quindi non vedo l'ora di iniziare il campionato.
2: Grazie, in bocca al lupo.
3: Grazie, credi.
1: Sentite il ragazzo, che entusiasmo, che Dio lo conservi, perché questo è bravo bravo, uno di acquisti migliori secondo me che abbiamo fatto, perché è importante sportare i giovani. Giorgetti, che gioca pure bene,
4: che fai queste cose?
1: Dai.
4: Siamo ancora all'inizio, bisogna prendere forma, bisogna allenarsi forte e speriamo di alzare sempre di più le prestazioni.
2: Quindi hai molto cross e molto crossato, tra l'altro.
4: Ho fatto del mio meglio.
2: Il tuo modo di giocare?
4: Sì, sicuramente arrivare sul fondo, sfruttare, diciamo, il mio fiato, la mia corsa, è una delle mie armi forti.
2: Ecco, tu quanti anni hai?
4: 18.
2: E arrivi dal?
4: Io vengo dall'Imperia.
2: Che era in Serie?
4: In Serie D nel Gironeo.
2: Hai giocato sempre o poco?
4: Imperia, fino a gennaio è stato tutto cuoio, dove ho giocato sempre praticamente. Poi a gennaio sono andato ad Imperia, dove mi sono anche infortunato, ho trovato un po' meno spazio.
2: Senti, quando hai saputo di Giulianova, al di là della squadra, ci conoscevi un po' come squadra?
4: Sì, conoscevo la squadra perché il girone F è un girone che mi piace molto e quindi un po' lo seguivo.
2: E sei poi contento che sei arrivato al girone F?
4: Sono contentissimo, non penso non potesse andare meglio di così.
2: Che ti ha detto qualcosa il mister? No.
4: No, per il momento non più di tanto, a parte qualche indicazione in allenamento, però niente.
2: Le avete rispettate oggi, sì?
4: Le abbiamo?
2: Rispettate quello che va.
4: Certo, certo, certo.
2: Ci puoi assicurare qualche altra prestazione così?
4: Certo, speriamo, sì, io faccio del mio meglio.
2: Te l'auguriamo, grazie e buon lavoro.
1: Complimenti a Giorgetti, che è uno dei nuovi, quelli che ieri hanno giocato meglio. E adesso Bonati, grande, grande avversario di Giallorossi, pensava di farcela anche ieri, che a un certo punto vinceva 2-0, poi è molto rosso nella risana.

0: Dinleyin. Şimdi ben de Zenin indi.
1: È quello che conta, però insomma passare dal 2-0 al 4-2 sembra qualcosa che sul morale può influire. Rosario Pergolizzi, due parole su questa prima sgambatura.
2: Ma credo che bisogna anche suddividere le cose, come a livello di voglia di volersi, di andare oltre la soglia del sacrificio, direi che hanno fatto un'ottima partita. È normale che poi abbiamo sbagliato determinate cose, ma adesso è l'inizio e ci vuole un po' di tempo, però ho visto delle buone cose, come ci sono delle cose da sistemare.
1: Buone cose abbiamo visto in avanti, fatto un bel primo tempo anche di ritmo, nonostante la scarsa preparazione. A Bagnale, Giorgetti hanno dato un mutare, cioè due under tra l'altro, molto vigore alla manovra.
2: Ma sì, oggi abbiamo, come ho detto anche nelle interviste precedenti, e credo che hai scritto anche tu, noi cercheremo di cambiare sempre le formazioni. Oggi abbiamo giocato con 4 under addirittura, con i due ragazzi davanti, perché dobbiamo trovare la condizione. Soprattutto per noi queste partite devono essere minutaggio e soprattutto prevenzione per non farci male, però nella prevenzione e nel minutaggio ho visto anche nel primo tempo una squadra che ha cercato di giocare al calcio e di andare a rifinire in porta. Dobbiamo essere più bravi, e poi
1: perché
2: secondo
1: abbiamo
2: me
1: avuto molte più occasioni di quelle che abbiamo concretizzato,
2: perché purtroppo ci può stare la stanchezza, sei poco lucido. Vorrei rivedere anche il primo gol come l'abbiamo subito, forse si poteva fare meglio, però ripeto, ci sono delle cose che dobbiamo migliorare assolutamente.
1: Quindi praticamente complessivamente c'è da lavorare, però la strada è buona, è quella.
2: No, ma la strada deve essere quella buona, perché noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere.
1: Una domanda però te devo fare. Martiniello. Stava là, dove sta il centravanti?
2: Martiniello
1: ha fatto bello di Monga, molto bello.
2: Molto bello, il cross lì. Stava là, devono stare dentro l'area di rigore, cercheremo di stare qualche metro in più, più su quest'anno, però ripeto, certe volte ce la fai e certe volte non ce la fai, perché sono le altre squadre che ti mettono indietro, però dai, ci siamo.
1: Tu insisti per avere subito, credo, il centravanti, perché ti può servire anche per le manovre, per amalgamare, vuoi subito? Se si può, centravanti che manca, se si può concludere subito?
2: No, noi in questo momento siamo in difficoltà, perché la verità è il portiere, un portierino non sta bene, quindi automaticamente siamo senza
1: secondo.
2: Il portiere, o era primo e quindi ha giocato il secondo, questo non lo possiamo sapere. Poi dobbiamo prendere un attaccante, e poi se ci sarà bisogno prenderemo anche un over o destro o sinistro come terzino.
1: Grazie. Grazie a voi. Bene, allora ti ricordiamo, la prossima amichevole ci sarà mercoledì, abbiamo 4.
0: Sì, martedì.
1: Ne abbiamo 4, martedì contro la Azzurra Mariner di Palladini, ex giocatore del Giulianova. Buongiorno a tutti.
0: È il momento di sentire Pierluigi, credo, che ci dirà quando finirà questo caldo, se finirà.
1: No, ci vuol dire come la situazione.
0: Casalena, vediamo cosa ci dice.
1: Pensa che piove.
0: Cosa ci dice? No, si abbassa il brato che piove. Buongiorno a te. Allora, che ci dici? C'è qualche all'orizzonte?
3: Non c'è nessuno spirale all'orizzonte, se non dopo forse il 10, ma
1: non è sicuro.
3: Quindi giornate di caldo, di sole, di afa, di temperature molto elevate, over 35.
0: Sale ancora?
3: No, penso che diciamo ormai siamo in un plateau, quindi le temperature rimarranno stazionarie nei prossimi giorni. Abbiamo raggiunto, a mio avviso, questo plateau dalla giornata di ieri, sabato, ma oggi, da oggi fino a domenica prossima, penso che stiano tutte fotografie spiccicate, quindi non cambierà assolutamente niente.
0: Un po' di stabilità all'interno ci sarà?
3: C'è un po' di stabilità all'interno, la struttura piano piano andrà invecchiando, all'interno si formeranno delle nubi, uno dormi con qualche piccolo rovescio al ridosso del Gran Sasso, dei Monti della Lazio, ma non succederà niente qui sulla costa, forse solo un incremento di punti che
0: comunque devo dire che, ma forse perché è diminuita anche l'insolazione, perché abbiamo perso quasi un'ora dal picco, ma rispetto alle ondate di caldo precedenti questo mi sembra un po' più leggera, anche la sera insomma un po' d'arietta in qualche modo tira.
1: Ti sembra male? Mi parla Nerca.
3: Come tutti penso fino a mezzanotte insomma vedevo anche si sudava abbastanza.
0: Vabbè, carnevale di stare d'uno verso.
1: No, no, pure in campagna, c'è un caldo nero.
0: Io sto sul terrazzo, sono tornato a casa alle 11 e tirava l'aria.
1: Solo per te l'ha fatta.
0: Ma che volete?
1: Ma appunto, c'è solo il giorno
3: verso le 2 e le 3, però qui c'è un po' da perderti, però comunque sia.
1: Ma le 2 e le 3 sono tutti stai più alla lieta, spero di dormire.
3: Ripeto, è molto. Siamo sopra la media di 6-7 gradi.
1: Vedi,
3: Quindi è una situazione piuttosto bloccata.
1: Vabbè, andate al mare, vi rinfrescate, l'acqua è bella, cristallina?
0: Ancora sì. Ti do, per favore, ti do un task. Mi vedi Montesilvano il 12 agosto appena si vede qualcosa? Che non vorrei crepare, non vorrei morire. Un concerto di Jovanotti alle 4:30 di pomeriggio.
1: Tu,
0: c'è una cosa che più che veramente la Gestapo quella.
1: Tu pensi che speri che piova?
0: All'aperto, sì, all'aperto.
1: Ma no, devi entrare alle 4:30.
0: Devo entrare significa che sto all'aperto alle 4:30.
1: Non capito, allora il concerto è alle 6:30.
0: Peggio, che pare peggio padre.
3: No, io vado a vedere Ruggeri, ma la sera da
1: tu.
0: Alle 10, già tira l'aria.
1: Liberata.
0: Tanti di Francesco che Ruggeri è fascista.
1: Non l'ho detto, non l'ho detto. No,
0: stai con braccio teso, sti cadavo e liberata.
1: Perché sento caldo.
0: Non è fascista, a me.
1: Chi ha detto che è fascista?
0: Ci stai col braccio teso.
1: Ho detto che è meloniano.
0: Va bene. Ci aggiorniamo alla prossima.
3: A
0: domani, ciao.
1: Alla prossima. Allora, che adesso dobbiamo fare un po' di cose.
0: Che è? Cosa che dobbiamo
1: di
0: fare?
1: Di pubblicità.
0: Ah! Prego, no. Direttore. Perché ho aperto qua? Non lo so, ma vediamo però. Intanto.
1: Quindi se l'avessi fatto io.
0: Prego.
4: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
5: È meraviglioso!
4: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
6: È meraviglioso!
4: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
6: È meraviglioso!
4: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
7: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe, la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
8: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
9: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Tanto buongiorno a Rita Ranalli e a Betty Alm. Prego, direttore.
10: Buongiorno, oggi la chiesa ricorda San Pietro Giuliano Eyman, famosissimo Eyman. Pietro Giuliano, nato in Francia il 4 febbraio del 1811, scoprì la sua missione nella Chiesa subito, se essere l'apostolo dell'Eucaristia. Questo scopo fondò due famiglie religiose, la Congregazione del Santissimo Sacramento e le Ancelle del Santissimo Sacramento. Convinto che l'Eucaristia, la forza di rinnovamento per la Chiesa e la società, promosse l'amore del sacramento nei fedeli di ogni ceto e lanciò questo scopo a molte iniziative. Morì il 2 agosto per il caldo di quell'anno, 1868, e fu proclamato santo da Giovanni XXIII il 9 dicembre del 1962. Non abbiamo tracce di santità, però...
0: Lo so.
10: Compleanni,
0: diciamo, tanti auguri, buon compleanno a Gianluca Parmigiani, ad Alberto Galliea, a Francesco Montebello, a Bruno Ruggero, a Sandro Sacchini e a Silvia Palestini.
10: A tutti tanti auguri.
0: Tanti auguri a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online basta telefonare a 085 870 10 e 085 800 33 66. Bene, il momento del
10: romanzo. Torniamo, che oltre a salutare tutti i nostri amici della che ci ascoltano su Facebook, salutiamo tutti tantissimi amici che devo fare l'intervista della Remata.
0: Ah, vabbè.
10: Beh, allora vabbè, perché non lo facciamo?
0: Eccolo qua.
10: Tu perché non vuoi che si parli di tua sorella?
0: No, assolutamente sì.
10: Perché tra poco parlerà.
0: Va bene, io però volevo andare al mare più che altro.
10: L'abbiamo caricata? Non l'ho caricata?
0: Mi pare, no.
10: E poi ci aggiorniamo? Perché qua sul telefonino c'è.
0: Eccolo.
10: Ecco, dai.
0: Qua?
10: Sì, ne ho visto Cinzia Mattiucci, dai. Forse qua.
11: Ottava edizione della Remata contro la violenza sulle donne. Ricordiamo che è partito tutto da Giulianova, anche se adesso è un'iniziativa provinciale, quindi l'assessora sociale Lidia Albani e la presidente della CPO Marilena Andreani. Com'è la risposta oggi in questa bella giornata?
5: È una risposta ottima, anche perché appunto il mare è calmissimo, quindi non ci saranno problemi e quest'anno i rematori potranno appunto remare in tranquillità. Saranno tanti e come sempre il messaggio è quello di sensibilizzare le persone su questa tematica, ma anche di veicolare il numero del 1522, che è il numero nazionale della rete antiviolenza.
11: Marilena, questa iniziativa è partita da te, diciamo. Ti senti ancora madrina?
6: No, l'iniziativa non è partita da me, la maternità c'è la Gabriellino Palestini che mi contattò come commissione pari opportunità e fece questa proposta 8 anni fa, che la commissione ha sposato immediatamente. Infatti per alcuni anni la remata era solo a livello territoriale di Giulianova, poi abbiamo deciso di farla crescere e abbiamo passato il testimone alla commissione pari opportunità della provincia di Teramo.
11: Allora, come direbbe Giovanotti, buon vento.
6: Buon vento.
11: 8ª edizione della remata contro la violenza sulle donne, ricordiamo che è partito tutto da Giulianova. La remata contro la violenza sulle donne, ricordiamo che è partito tutto da Giulianova. Tutto pronto per l'8ª edizione.
10: Abbiamo Gabriellino.
11: Tutto pronto per l'8ª edizione della remata contro la violenza delle donne, sulle donne. Siamo con l'ideatore che più avanti. Tutto pronto per l'8ª edizione della remata contro la violenza delle donne, sulle donne. Siamo con l'ideatore che è Fioravanti Palestini, ma in arte diciamo Gabriellino, ti conosciamo tutti così. Dai, raccontaci questa tua idea.
12: Sì, allora, sinceramente l'idea mi è venuta da quando ho sentito Papa Francesco a predicare un giorno, dice, veniamo tutti insieme contro la violenza sulle donne. A questo punto ho telefonato alla presidente del CPO di Giulianova, la presidentessa
11: Marilena Andreani.
12: E gli ho fatto questo proposito che è subito accettato. Abbiamo iniziato, adesso naturalmente c'è Giulianova, poi loro hanno, diciamo, esteso in tutta la costa,
11: tutta la provincia,
12: la provincia abruzzese, la costa dell'Abruzzo. E siamo giunti all'8ª edizione, sinceramente è una manifestazione che piace,
11: importante,
12: è importante e che piace molto.
11: Aspetta che ti inquadro quello che è scritto sopra la maglia.
12: Sì. E io personalmente,
11: e tu aprirai questa remata, sì. Sai già quante imbarcazioni ci saranno?
12: Sì, una ventina sicuro, tra canoa e pastini.
11: Sì, infatti vediamo qui, ci sono i SUP, come si chiamano i SUP?
12: Sì, le tavole, pastini, canoe stanno arrivando ancora.
11: Benissimo, allora in bocca al lupo, come si dice, buona remata?
12: Sì,
11: buon vento.
12: Comunque io vorrei mandare un messaggio agli uomini e le donne, uomini e donne, se ci sono qualche problema cercate di risolvere pacificamente, perché le violenze naturalmente, con tutto rispetto alla donna, la donna non si soffre, evitiamo problemi che dopo diventano
11: bravi. Grazie, allora, e buon vento.
12: Grazie a te.
11: Tutto pronto per l'8ª edizione della remata contro la violenza.
10: Nuova Vita Beach.
11: Palestini, ma in arte diciamo Gabriellino, ti conosciamo tutti così. Dai, raccontaci questa tua idea.
12: Sì, allora, sinceramente l'idea mi è venuta da quando ho sentito Papa Francesco a predicare un giorno, dice, veniamo tutti insieme contro la violenza sulle donne. A questo punto ho telefonato alla presidente del CPO di Giulianova, la presidentessa
11: Marilena Andreani.
12: E gli ho fatto questo proposito che è subito accettato. Abbiamo iniziato, adesso naturalmente c'è Giulianova, poi loro hanno, diciamo, esteso in tutta la costa.
10: Ecco, Allora, in arrivo in Italia un'eclissi parziale di sole. Il fenomeno si apre in tarda mattinata con la luna che sfiora il disco solare e produce una lieve morsicatura visibile a occhio protetto. L'evento è breve ma netto. Il massimo cade dopo mezzogiorno con valori diversi da regione a regione. Non è uno scolamento profondo ma resta appuntamento astronomico da segnalare. Avvertenza: osservate solo con i filtri certificati ISO 12312-2. Il sole non si guarda mai a occhio nudo. Giornate: 2 agosto, riconosciuto come giornata del libro da colorare, National Coloring Book Day, istituita nel 2015 dal Coloring Book Day, iniziativa della CBE negli Stati Uniti. L'origine:
1: per Radio G abbiamo trasmesso il Radio G Notizie.
10: No, tu che fine, niente fatto. Cioè non ti hanno invitato, da fuori, fa che questo spoglio. Vabbè. Bravo, hai fatto bene, anche se ti sembri comunicati anche di sabato alla domenica, Marsiglio, no? Parla. Tu ne stai dal mare, che facciamo? Dal mare stamattina, va bene. Ma c'è stato al circo a Giulianova, è andata mo che è venuto il circo a Giulianova, va bene? Ce l'ha portato il papà, ce l'ha portato. No?
13: Beh, ti viro un olle, sì, okay. Giusto, tu ce l'hai portato.
10: Papà ce l'hai, grazie, eh. E quindi non c'eri, quindi nessun confronto, va bene, niente, buona giornata, ciao. Non c'è andato, stava, dice, sabato e domenica se posso mi riposo.
13: West Nile a Mociano è allarme. Per le zanzare, accertata la presenza di un gruppo di insetti trovati positivi dallo zoo profilattico. Il sindaco Galiffi rassicura, non è un'emergenza, la situazione è monitorata.
10: Quindi, non è... oh, lo sai che ci stanno le zanzare a Giulianova?
13: Ne stanno poche.
10: Poche.
13: Ho visto, sì.
10: Ha lavorato bene?
13: No, più che non ha avuto mai. È quella di discrimine. Santomero, scontro con 5 feriti.
10: Segnalazione di
13: Santomero, scontro con 5 feriti, ci sono 2 quattordicenni. Poi Alba, Marconi si sente male, in consiglio, l'esponente non moderati, soccorso in aula e trasportato in ospedale per degli accertamenti.
10: Sa che ha avuto?
13: Si sente male.
10: Che se lui facesse della prevenzione, faceva i controlli. Non l'ha fatto. La grande festa a Torre dei Paschi, che bello questo fatto che mette sempre i giovani, Teresi. Guarda un po' che bel gruppo che è andato a festeggiare.
13: Centrissimo, la grande festa a Torre dei Passeri.
10: Ci stava allora la Maraini, ci stava Setac, ci stava Laga Brigante, questo complesso, Meloccio e Induccio, quindi questa è la parte musicale. Poi ci stava questa la Maraini e il Rizzo. Andiamo avanti. Una bella festa. Telese quello qua, e questo è il collega Cristoforo che intervista Rizzo, e questa è la Maraini, come tu puoi vedere. Va bene.
13: Ci sono un sacco di gente.
10: Questo invece è Induccio, un Abruzzo per cantare, da Laga Brigante a Melotti, tante risate con Induccio, sembra l'avanguardia Induccio. Bravo, bravo, bravo, bravo. Greggi, allora a Rostiland è continuato, va bene.
13: E adesso andiamo dall'Adriatica, dal Monte ai Mari. Rogo in una palazzina, salvate 5 persone, il bilancio è di un ferito. Asili, sia la revisione delle tariffe. A Nereto, accolta la proposta di Angelini, solo 3 fasce penalizzano le famiglie.
10: Beh, quindi troppo, 3?
13: No, sono poche.
10: I sindaci sono temuti in regione. Stop le candidature, va tolto. La famosa lettera spazza sindaci che ce l'ha ancora soltanto l'Abruzzo.
13: Sì, per D'Alfonso. Per D'Alfonso.
10: Non è stata mai rimessa. E quindi dice: io per candidarmi mi devo dimettere. Ha detto: non lascerò mai Giulianova. Poi apre alla Matone, perché dice: stai con noi, perché se no di là non vincerai mai, perché noi governeremo per altri 20 anni minimo. E sul successore ha detto: non faccio nomi, ma sarà sicuramente uno della mia squadra. Ho capito bene.
13: Caseater, gli inquilini.
10: Ci sta questa lotta tra tua sorella e Giorgini. Tu a chi voti, la sorella?
13: Io non voto per nessuno. Caseater, gli inquilini protestano. I residenti di via Lombardi lamentano infiltrazioni d'acqua e scarse manutenzioni. Oggi
10: PD sembra diviso, Fina, ogni volta leggiamo di Fina, di Giulianova non se ne importa assolutamente nulla.
13: Ah, ma quella è così.
10: Non solo è tutta la sinistra divisa, ma c'è anche un partito che è diviso al suo interno, che è il PD, e nessuno interviene. Sì, che si dice che non ce ne frega niente.
13: Lolli ormai la mette le ruote.
14: No, avete mandato Lolli a Giulianova, bisogna fare l'alleanza tra PD e Cittadino Governante. E là c'è cascola per un'ospera delle vite, tutta calde, e non si è vinto più niente.
13: Bravo. Oggi parte la remata antiviolenza, alle 10 le imbarcazioni solcheranno il mare.
14: Molto
13: davanti
14: bello,
13: allo stabilimento
14: sì,
13: Nuova Vita.
14: Anche l'ottimo Gabriellino che rifarà la traversata dall'ex Jugoslavia.
13: Iniziativa del Lions Club, i ragazzi del Campo Azzurro in visita a comune e centro. Poi viabilità, nuovi asfalti a Roseto, pronti 1,1 milioni per i lavori da avviare in ottobre. Via degli Acquaviva, pista ciclabile, ecco i fondi per completare il recupero, poi stanziati 1,5 milioni di euro per 16 opere.
14: Sì,
13: hanno fatto la...
14: Oh, scusami, ho scordato di dirti che oggi sul centro il sindaco attacca Marsiglio in una mia intervista, quindi diglielo, cosa mette la RAI. Già visto!
13: Vabbè, ma li leggi il giornale, perché...
14: Vabbè, lui ha detto stampa.
13: È 9:30.
14: Ha detto che deve togliere la legge... E vabbè, che c'è?
13: Se no, dove vai dire?
14: Mica può fare come si pare, l'avete detto, dice che i consiglieri hanno paura dei sindaci che c'hanno i voti, quindi li fanno fuori. Quello è il presidente, però, ha detto due volte, me l'ha promesso che la toglievo, due volte, lo ricordate in diretta? Diglielo, permetterai, dai. Ciao. Bravo, buona giornata.
13: Atri, investiti oltre 7,1 milioni nei progetti, nei 15 progetti del PNRR. Pinete da proteggere. Ecco il piano. Che è? Ma sì, è finito. Tutte chiacchiere su questo. Monte Silvano, le spiagge protette dal quad per soccorsi veloci in mare.
14: Avete tolto il transenne?
13: Che transenne? Quello
14: sì, perché la gente...
13: C'hai di quello quad?
14: Non lo so.
13: E i cardiologi insegnano a salvare vite sul lungomare.
14: Ti
13: piace quella? Respinta dall'ospedale, partorisce in casa. Il piccolo Leonardo ora è sotto osservazione. Il papà dicevano che la soglia del dolore era bassa. Però andate.
14: Tienetela là l'osservazione, no? Che ti sbagli?
13: Vabbè, pure uno. Il caso a Penne, minori e anziani, il conto è salato, ora il comune rischia il collasso, servizi per i più fragili, bilancio sotto pressione per l'assistenza, 9 bambini accolti in strutture protette, 10 anziani nelle RSA.
14: Tu sai che il Penne stava per chiudere, con l'ospedale è stato potenziato e c'è anche il punto nascita, cosa che non abbiamo noi,
13: ecco.
14: Con disinvolti.
13: L'Aquila, Campotosto, l'acqua del lago salverà...
14: Coniglia, cosa?
13: Che?
14: Coniglia tartaruga.
13: L'acqua del lago salverà 32 comuni dalla siccità a Campotosto. Poi abbiamo Fucino, canale a secco, collasso ecologico. Chieti, il cimitero di Sant'Anna è pieno.
14: Guarda Legnini.
13: Legnini requisisce loculi già pagati.
14: E come ha pagato?
13: Mi serve perché gente,
14: per l'emergenza.
13: La gente muore.
14: Sai da fa qua? Sono tutti gli argomenti perché qua dentro lavoravo quante ore? 14?
13: Bene, tante. Io primo occidentale accolto in una famiglia marziale.
14: Bene, su.
13: Non lo so. Quindi, cos'è?
14: Io ho pagato lo loculo, quello non lo sapevo visto.
13: Ma tu ti immatti che hai pagato lo loculo, cioè nel senso che già ti prepari a morire.
14: Per la crepazione.
13: Allora?
14: E poi disperso nell'aria, per quella notte.
13: Non si può disperdere nell'aria. Non si può, dormo stanotte. Non si può disperdere nell'aria. Inter, buona la prima. Scusami di fare di più che altro, non è che mi fa ire. Battuto il City ai rigori, KO della Roma a Cardiff, esordio. Che partite è?
14: Solo 4-1.
13: Vabbè, ma sai che è? Miracolo d'estate. Dando Pelati, che non è pelato, è Ruggero. Bronzo nel doppio di artistico in piscina. Ancora medaglie per l'Italia europea di discipline acquatiche. Piccoli e quarta, domani in finale.
14: È arrivata la Manacqua.
13: Bene. Poi addio al campione rossonero, Baresi e la sfida al Pescara fu un esempio di umiltà. Poi ho fatto un lancio, un inzaccamento.
14: Pescara, lei fosse in attacco.
13: Anche lo Spezia sul russo.
14: Cioè, continua a vendere.
13: Sì.
14: Ma la facciamo l'amichevole. Perché
13: ma non lo so.
14: Ogni tanto ne va. Mercato, acquisti, ma di minimi.
13: Sei.
14: Sì, ma minimi, no, famosi. Ma gli obiettivi è...
13: Quando lo vuoi.
14: Però chissà, entro sabato, quando facciamo l'amichevole, forse che ci sta.
13: L'Aquila sgambata positiva, vittoria di misura col Pineto. Giulianova poker al San Giovanni, subito in gol Tavkar e Ciabuschi.
14: Oh, tra poco è anche Martiniello, tra poco ascolteremo le interviste ieri fatte subito dopo la gara, grazie a Gabriele che ha fatto un'ottima ripresa, e sentiremo anche due che hanno impressionato di più,
13: sì,
14: cioè a Bagnaccio,
13: due under,
14: cioè,
13: però.
14: E lui ha detto, perciò si può fare sta cosa, ma non lo so, ho giocato con 4 under, quindi io sono d'accordo.
13: Silenzio, basta, non cominciare. Teramo ancora da sciogliere il nodo degli
14: vedi,
13: under.
14: La vedi?
13: Ovidiano sul Mon, arriva Javi Piai al Peritris, scusate.
14: Ma la Sandra la compra ancora. Ma...
13: fatta per Manari, grato per questa occasione. L'esterno d'attacco si presenta a giallorossi, siamo una bella squadra e faremo bene.
14: Benissimo, allora tutti faranno bene. Adesso noi andiamo a fare le interviste e poi andiamo sul Messaggero.
13: Come vuoi. Come io preferisco andare sul Messaggero, poi andare a fumare.
14: Vabbè, allora c'è. Abbiamo il West Nile.
13: Rogo a casa di un militare, il cane salva la famiglia.
14: Come salva?
13: West Nile, virus in Abruzzo, scoperto nelle zanzare catturate a Mociano, via i controlli anche nei maneggi. Istituto Zooprofilattica, il piano di prevenzione funziona. Il sindaco per ora, nessuna emergenza.
14: In due.
13: Campi Flegrei, Castelli Sangro pronta ad accogliere.
14: Al Napoli, quindi
13: La regione diventa un set del cinema. A settembre, la ripresa di una grande fiction su Rai 1.
14: Terrorista?
13: No. È un rifugiato, i giudici, beh, in carcere lo stesso. Pescara, riapre la gioielleria svaligiata, indagini su altri colpi simili. E sul soppalco Tracy Spencer, le mie vacanze a Pescara, domani a Tollo. Emma, stasera al porto turistico sul palco, energia e musica. Pescara, entro Ferragosto dal salto al Bomber, Parigi.
14: Ricordiamo che sul porto il 5 agosto c'è la Mannoia. L'Abruzzo diventa setta, a settembre riprese di una grande fiction.
13: Ecco, i cammelli hanno portato, vedi? MIT, in arrivo 2 milioni di euro per le strade dei piccoli comuni.
14: Cioè?
13: Borghi. Gioielleria svaligiata a Pescara, indagini su altri colpi, sempre con la Panda. La Panda, vedi? Vedi, comprare i Panda.
14: No, perché quelli si non possono vedere, che non è che fanno la rapina con la Panda e quindi non passano la polizia, non mi dà retta. Poi l'abbandonano e vanno con la macchina veloce.
13: Beh, certo. Terrorista è un rifugiato in Svizzera, ma per i giudici deve restare in carcere. Nidi, 410 posti in città a Pescara, evase tutte le richieste, dicono.
14: Ma prima di continuare, un saluto ai nostri amici. Sì. Ti vedo perché poi vanno al mare, Gabriele, che guido, sì o no?
13: Che?
14: Li vuoi salutare?
13: Sì, mo li saluto, ecco.
14: No, perché no vanno al mare,
13: Buongiorno Andrea Leone, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Tiglio Torquati, buongiorno a Valentina Campelli che dice che rifà caldo, buona domenica.
14: Andò?
13: Stefania Gervasini, buongiorno.
14: Ciao.
13: Buongiorno e buona domenica a tutti da Max Rastelli, da Alfredo Di Federico, da Loredana Ciaffoni. Una buona domenica bollente a tutti.
14: Oh, prova Loredana, hai visto niente? Sei venuta? Faceva caldo? Ti sarebbe piaciuto,
13: che ho di Luigi Danna.
14: A un certo punto perdevamo 2-0.
13: Buona domenica a tutti, avvocato Umile, buongiorno direttore.
14: Avvocato Francesca,
13: Valentina Gambetti con il flit. Francesca Loisi, buongiorno. Nell'intervista di Francesco Marcozzi ho visto l'entusiasmo, la gioia di Giuseppe Abbagnale. Spero sia contagioso per tutti. Si spera che oltre alle prestazioni per Golizzi non spenga questo ragazzo. Voto 10.
14: Ma di
13: contento di Abbagnale.
14: Ogni tanto fai, poi metti qualche voto. Va bene.
13: Federazione Ingegneri, ecco il nuovo direttivo. L'Aquila, l'incendio senza fine, 11 giorni di inferno da Lucoli verso Roio. Polizia in pensione, Luciano Bottone, dai roghi alle risse, le indagini difficili. Salta. Ora Avezzano punta sul piano edicole, qui anche servizi per cittadini e turisti, tutto come sempre.
14: Ricordiamo che sta per chiudere quell'edicola qua alla stazione in Rola.
13: Qualcuno vuole, la può comprare.
14: La può comprare, ci sono scritte in vendita.
13: A Capistrello i lupi attaccano il gregge. Abbiamo visto l'assalto, immagino. Leonardo Luciani, titolare di una fattoria didattica, pecore sbranate e altre disperse. Una scena raccapricciante. Non abbiamo potuto fare nulla.
14: Perché?
13: Perché il lupo ha fatto il lupo. Pecore. Un cane pastore maschio ferito nell'inseguimento, la femmina non è stata ancora ritrovata.
14: Si può sparare, secondo me, al lupo che si mangia il greggio e gli spara. No, mi dica pure l'altro.
13: Il lupo fa, il lupo fa.
14: Ho capito, ma non mi può mangiare la roba a me. Il lupo fa il lupo. Vatta a mangiare quello di Marsiglio, non ho capito. No, di quelli che si sono costituiti parte civile per l'assassino dell'orsa. Quando era il 26?
13: 54. L'altro ripreso dalle telecamere è il vicino di casa.

0: riconvertita in ufficio della provincia. Chieti sotto le stelle, Carima, incantati, Cesare, spettacolo con il pienone. Violenza giovanile di Giuseppe Antonio.
1: Il mio amico di Giuseppe che mi manda gli auguri sempre, sì.
0: Ora torniamo a parlare ai ragazzi.
1: Ciao, ciao, di Giuseppe Antonio, ciao.
0: Ciao.
1: Sindaco
0: della, ma tu modo di vedere questo aggancio che hanno fatto, questo, ragazzi, questo è meraviglioso, questo aggancio. Famiglia nel bosco, attesa per i bambini, perché ancora deve uscire la sentenza. Don Mazzi, che è deceduto ieri, disse: li riporterei a casa subito. Ti hanno fatto un ponte.
1: Non ce l'aveva pensato nessuno. Fatto che li riportare a casa.
0: Incendi, 20 ore da incubo, ferito un vigile del fuoco a Basso. Hanno agganciato a Mazzi. Lanciano, botte e minacce ai familiari per comprare droga e alcol, arrestato.
1: Lanciano, riapre
0: il bocciodromo.
1: Vede, pare niente.
0: Riqualificazione per tutto il quartiere, capito? Che ti fa un bocciodromo?
1: Tutti giocavano.
0: Che ti fa un bocciodromo?
1: West Nile.
0: Teramo, West Nile, il virus scoperto in provincia, subito più controlli. Alba Adriatica, paura, nella notte va a fuoco la casa di un finanziere, il cane sveglia e salva la famiglia.
1: Poi?
0: Trovata con la droga, era già ai servizi sociali, 44enne va in carcere.
1: Tondino.
0: Violento incidente sulla provinciale 8, 5 i feriti. Giuliano, non ci succede mai niente.
1: Vabbè.
0: Mai niente succede. Allora, vabbè, poi dico Aquilone, ve lo leggete là. Aquilone, questo è notte e giorno. Pescara, assalto al bomber Parigi, che ovviamente sul centro non c'era. E quello è lontano, dipende come ci vai, perché ti fai con l'aereo veloce. No, di meno.
1: Entro per chilometri sta noi da Parigi?
0: Ma te lo dico, vediamo. Ma dipende meno di 800. L'ho fatto in macchina io.
1: 800.
0: Tu dici 800?
1: Tanti, tanti.
0: Vediamo.
1: Ho visto una battuta ieri.
0: Che cosa? Che battuta hai visto? Che battuta hai visto? Culo, se non la frega di più 800, sono. 1379.
1: Beh,
0: me la ricordavo più corta.
1: Vabbè.
0: Allora, no, l'articolo qua non
1: sì, lo... no, ma però per dire che se ne vanno tutti, vedi?
0: Vabbè, scelto Modena per andare in A.
1: E insegna ancora
0: Samp, parla. Un club di grande valore. Cioè, so... i commenti sulla squadra.
1: Se ne vanno,
0: Diletta e Martina Ori d'Abruzzo, box, cipollone, la Di Felice al top, la pescarese e campionessa italiana Super Gallo, l'atleta di San Giovanni Tatino trionfa in Germania.
1: Due giorni?
0: Giulianova, poker al San Giovanni Teatino, 4-2 per cominciare. Teramo, Trissa la Torrese, martedì c'è la Scafatese. Pineto KO, l'Aquila sorride con Chiarella.
1: Ti stai perdendo tutte?
0: Chi è? Il Pineto?
1: Non so, forse la preparazione durissima deve essere molto
0: dipendente. Una prima nazionale.
1: E piano piano qua però.
0: Europa in campo sull'emergenza Ceuta, Meloni guida il fronte dei falchi. Migranti, vertice d'urgenza, martedì summit dei ministri dell'interno dopo la lettera in cui l'Italia e altri 21 paesi chiedevano risposte coordinate. Sanchez si dice speculazioni politiche, Schlein e Conte stop a Schengen, pericoloso. Servono subito rinforzi a Roma e nella Lazio, lo dicono i due allenatori. Beh, poi il modello Madrid in tilt, i segnali concreti che servono.
1: Ma quello che dicevo ieri quando aveva detto che tutte le cose con Roma.
0: Da oggi in vigore la legge sull'intelligenza artificiale europea, sanzioni per le big tech, deepfake, stretta dell'Europa, obbligo di marcare le immagini. Precipitò dal balcone, uccisa dal fidanzato, mai creduto al suicidio, dice la mamma. Tutti in vacanza nei nuovi di Ulisse, l'effetto Odissea di Nolan.
1: Ma vedi che cosa si inventano sul paradosso caro benzina?
0: Beh, vuoi andare a vedere veramente?
1: Sì, beh, guarda che cosa si è inventato qua. È aumentato, eh? Io,
0: per è un fatto. Parte...
1: No, qua.
0: Ah, allora.
1: Che dice?
0: I costi della raffinazione dei carburanti hanno spinto in alto le quotazioni di verde e gasolio, anche quando Brent e WTI scendevano.
1: Quindi c'è una scusa che quasi non c'entra Trump.
0: No, ma è stupidaggine, è sempre stato così.
1: So.
0: Quando il petrolio grezzo scende, non è che subito scende la benzina e scende il diesel, perché tu stai usando il petrolio che hai comprato prima. Questo è il tuo cornetto che si è mangiato ieri. Siccome ho detto se fa un macello, hai detto pulisco io ogni pole di niente.
1: No, perché io no, è una tesa, una vera. A un certo punto al giorno ha fatto in tempo. A un certo punto cosa fa? Ma ti ha mangiato quello che il secondo che era rimasto.
0: E la bici mia poi?
1: Azzurro, non io. E quindi è suo.
0: Sì, vabbè.

0: Ha detto Loredana che non è venuta a partire perché c'era troppo caldo. E un po' faceva caldo. Non tan fortissimo, però faceva caldo.
1: Allora, andando molto a sentire un po' di interviste di quei due giovani molto appassionati.
0: E interessanti, anche interessanti perché giocano bene, hanno giocato bene.
1: Super, ti sia piaciuto, tutti e due. Speriamo. Che cos'è? Ecco, se potete togliere, questa è una delle antenne che ancora sono rimaste, perché una arriva e gira.
0: No, i turisti multati ieri sono ripartiti sicuro, cioè quelli non ci contate per niente.
1: Non ci contiamo più,
0: quelli fatti. Cioè.
1: Soprattutto quelli che hanno tolto la,
0: a me se mi ricaricano la macchina, fai conto che la città la cancella, la cartina proprio bianca diventa. Uno stress del genere in vacanza.
1: Che per il futuro.
0: Questo è il giardino d'estate che abbiamo mandato in diretta. Non questo è il Duccio. Chi è?
1: Là, ritorni indietro.
0: Dov'è?
1: Sa.
0: Almeno mettessi i numeri, non vorrei sbagliare, ma credo che sia lei a doverlo chiedere agli uffici competenti, dice Peppino.
1: Che qual è il problema?
0: Il numero civici nelle strade.
1: Luigi ha questo grosso problema?
0: Pare di sì.
1: Ti è parlato di tutto.
0: Ce l'ho avuto anch'io, 6 mesi ci hanno messo, però poi alla fine me l'hanno dato.
1: Scendi? Sali? Sali? Scendi? Cioè in giudice, guardi questi consiglieri comunali, la De Patria e Montebello, il consiglio si diverte, vedi?
0: Bello.
1: E tu non ti sei
0: mascherato. Io stavo bello a casa, una certa ora,
1: ecco
0: proprio.
1: Ecco le foto, ecco i servizi, questo è un altro servizio, poi avanti, questo è un altro servizio, questo è il pallone, primo gol di Tavakar, faglielo vedere,
0: ecco.
1: Bravo, ecco di testa. Anche tanto facile,
0: devo tornare indietro. A bella bella.
1: Tra l'altro un portiere che parava tutto, l'ha detto pure Bonate, il portiere ha parato tutto più del due. Ha sentito anche Martinelli, qui ci fa piacere. Buongiorno a tutti quelli che siete venuti alla partita, perché era
0: meritato. Allora, ecco qua, a Bagnale.
2: Andiamo a gara di ritorno, pareggiata tra l'altro Alfarini, e ha avuto una buona impressione che con la Bagnale l'abbiamo avuto confermata anche oggi.
3: Sì, sono molto contento perché quando mi è arrivata la chiamata non ho esitato ad accettare, perché quando sono entrato in campo Alfadini subito mi sono emozionato e quindi sono molto contento della chiamata.
2: Hai visto quanta gente per un semplice partito di allenamento?
3: Sì, ho visto e sono molto entusiasta e spero di giocare il prima possibile.
2: Quindi praticamente è una prestazione che ci puoi ancora assicurare per il futuro?
3: Assolutamente, perché no?
2: Adesso è piccolino, è magro, è andato subito in forma, poi si vedranno.
3: Non mi interessano queste cose, sinceramente.
2: Anche perché noi abbiamo visto addirittura all'ultimo di campionato e ancora correvi, quindi.
3: Sì, spero di farlo anche quest'anno, spero di riconfermarmi, anzi spero di fare meglio dell'anno scorso. E so che non sarà facile, però ci devo provare e lo farò sicuramente allenandomi forte.
2: Come il mister?
3: Il mister è molto bravo, e mi ha chiamato, ha spinto per avermi e sono molto contento di questo, quindi ho accettato la chiamata soprattutto diciamo per il mister, il direttore, diciamo che mi hanno chiamato, mi hanno voluto fortemente, quindi non vedo l'ora di iniziare il campionato.
2: Grazie, in bocca al lupo.
3: Grazie, Crepi.
1: Il ragazzo, che entusiasmo, che Dio lo conservi, perché questo è bravo bravo, uno degli acquisti migliori secondo me che abbiamo fatto, perché è importante ascoltare i giovani. Giorgetti, che gioca pure bello,
2: che fai queste cose,
1: vai.
4: Siamo ancora all'inizio, bisogna prendere forma, bisogna allenarsi forte e speriamo di alzare sempre di più le prestazioni.
2: Quindi hai molto cross e molto crossato, tra l'altro.
4: Ho fatto del mio meglio.
2: Il tuo modo di giocare?
4: Sì, sicuramente arrivare sul fondo, sfruttare diciamo il mio fiato, la mia corsa è una delle mie armi forti.
2: Ecco, tu quanti anni hai?
4: 18.
2: E arrivi dal?
4: Io vengo dall'Imperia.
2: Che era in Serie?
4: In Serie D nel girone A.
2: Hai giocato sempre o poco?
4: Imperia fino a gennaio è stato tutto cuoio, dove ho giocato sempre praticamente. Poi a gennaio sono andato ad Imperia, dove mi sono anche infortunato, ho trovato un po' meno spazio.
2: Senti, quando hai saputo di Giulianova, al di là della squadra, ci conoscevi un po' come squadra?
4: Sì, conoscevo la squadra perché il girone F è un girone che mi piace molto e quindi un po' lo seguivo.
2: E sei poi contento che sei arrivato al girone?
4: Sono contentissimo, non penso non potesse andare meglio di così.
2: Che ti ha detto qualcosa il mister? No.
4: No, per il momento non più di tanto, a parte qualche indicazione in allenamento, però niente.
2: Le avete rispettate oggi, sì?
4: Le abbiamo?
2: Rispettate quello che va.
4: Certo, vale. Certo.
2: Ci puoi assicurare qualche altra prestazione così?
4: Certo, speriamo, sì, io faccio del mio meglio.
2: Te l'auguriamo, grazie, buon lavoro.
1: Giorgetti, che è uno dei nuovi, di quelli che ieri hanno giocato meglio, e adesso Bonati, grande avversario di giallorossi, pensava di farcela anche ieri, che a un certo punto vinceva 2-0, poi è molto onesto nella disamina.

0: E questo era appunto Bonatti. Adesso abbiamo fatto, che poi siamo andati in ordine crescente, l'intervista per Golizzi.
1: Altra due, se no.

0: che bisogna. È quello che conta, però insomma passare dal 2-0 al 4-2 sembra una cosa che sul morale può influire. Rosario Pergolizzi, due parole su questa prima sgambatura.
1: Ma credo che bisogna anche suddividere le cose, come a livello di voglia di volersi, di andare oltre la soglia del sacrificio, direi che hanno fatto un'ottima partita. È normale che poi abbiamo sbagliato determinate cose, ma adesso è l'inizio e ci vuole un po' di tempo, però ho visto delle buone cose, come ci sono delle cose da sistemare.
0: Buone cose abbiamo visto in avanti, fatto un bel primo tempo anche di ritmo, nonostante la scarsa preparazione. A Bagnale, Giorgetti hanno dato un mutare, cioè due under tra l'altro, molto vigore alla manovra.
1: Ma sì, oggi abbiamo, come ho detto anche nelle interviste precedenti, e credo che hai scritto anche tu, noi cercheremo di cambiare sempre le formazioni. Oggi abbiamo giocato con 4 under addirittura, con i due ragazzi davanti, perché dobbiamo trovare la condizione. Soprattutto per noi queste partite devono essere minutaggio e soprattutto prevenzione per non farci male. Però nella prevenzione e nel minutaggio ho visto anche nel primo tempo una squadra che ha cercato di giocare al calcio e di andare a rifinire in porta. Dobbiamo essere più bravi, e poi
0: perché
1: secondo
0: abbiamo
1: me
0: avuto molte più occasioni di quelle che abbiamo concretizzato,
1: perché purtroppo ci può stare la stanchezza, sei poco lucido. Vorrei rivedere anche il primo gol come l'abbiamo subito, forse si poteva fare meglio, però ripeto, ci sono delle cose che dobbiamo migliorare assolutamente.
0: Quindi praticamente complessivamente c'è da lavorare, però la strada è buona, è quella.
1: No, ma la strada deve essere quella buona, perché noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere.
0: Una domanda però te devo fare. Sì, Martiniello. Stava là, dove sta il centro avanti?
1: Martiniello
0: è stato bello di Monga, molto bello.
1: Molto bello il cross, stava là, devono stare dentro l'area di rigore, cercheremo di stare qualche metro in più, più su quest'anno, però ripeto, certe volte ce la fai e certe volte non ce la fai, perché sono le altre squadre che ti mettono indietro. Però dai, ci siamo.
0: Tu insisti per avere subito, credo, il centro avanti, perché ti può servire anche per le manovre, per amalgamare, vuoi subito? Se si può, centro avanti che manca, se si può concludere subito?
1: No, noi in questo momento siamo in difficoltà, perché la verità è il portiere, un portierino non sta bene, quindi automaticamente siamo senza
0: secondo.
1: Il portiere, o era primo e quindi va ha bene. Giocato il secondo, questo non lo possiamo sapere. Poi dobbiamo prendere un attaccante, e poi se ci sarà bisogno prenderemo anche un over o destro o sinistro come terzino.
0: Grazie
1: a voi.
0: Allora, ti ricordiamo, la prossima amichevole ci sarà mercoledì, abbiamo 4.
2: Sì, martedì.
0: Ne abbiamo 4, martedì contro la Azzurra Mariner di Palladini, ex giocatore del Giulianova. Buongiorno a tutti.
2: È il momento di sentire Pierluigi, credo, che ci dirà quando finirà questo caldo, se finirà.
0: No, ci deve dire com'è la situazione.
2: Casalena, vediamo cosa ci dice.
0: Pensa che piove.
2: Cosa ci dice? No, si abbassa la temperatura che piove. Dio.
0: Dicembre. È freddo.
3: Buongiorno
2: a te. Allora, che ci dici? Quando c'è qualche all'orizzonte?
3: Non c'è nessuno spirale all'orizzonte, se non dopo forse il 10, ma
0: non è sicuro.
3: Quindi giornate di caldo, di sole, di afa, di temperature molto elevate, over 35.
2: Sale comunque. Sale ancora?
3: No, penso che diciamo ormai siamo in un plateau, quindi le temperature rimarranno stazionarie per i prossimi giorni. Abbiamo raggiunto, a mio avviso, questo plateau dalla giornata di ieri, sabato, ma oggi, da oggi fino a domenica prossima, penso che siano tutte fotografie spiccicate, quindi non cambierà assolutamente niente. Se non,
2: un po' di stabilità all'interno ci sarà?
3: C'è un po' di instabilità all'interno, la struttura piano piano andrà invecchiando, all'interno si formeranno delle nubi cumuliformi con qualche piccolo rovescio a ridosso del Gran Sasso e dei Monti della Laga, ma non succederà niente qui sulla costa, forse solo un incremento di nubi all'interno.
2: Comunque devo dire che, ma forse perché è diminuita anche l'insolazione, perché abbiamo perso quasi un'ora dal picco, ma rispetto alle ondate di caldo precedenti, questa mi sembra un po' più leggera, anche la sera, insomma, un po' d'arietta in qualche modo tira.
0: Ti sembra male?
3: Ieri sera sono stato al carnevale, come tutti, penso, fino a mezzanotte, insomma, vedevo anche cioè, si sudava abbastanza.
2: Vabbè, il carnevale di stato
0: no,
2: perso,
0: no, eh. Buon incantato, c'è un caldo nero.
2: Io sto sul terrazzo, sono tornato a casa alle 11 e tirava l'aria.
0: Solo per te l'ha fatta.
2: Ma che volete?
3: Verso le 2 e le 3 però ha cominciato a tirare un po' d'arietta, sì, però comunque sia.
0: Ma le 2 e le 3 tu ti svegli più all'arietta, spero di dormire.
3: Ripeto, è molto. Siamo sopra media di 6-7 gradi.
0: Vedi,
3: Quindi è una situazione piuttosto bloccata e niente.
0: Vabbè, dai, dal mare vi rinfrescate, l'acqua è bella, cristallina.
3: Ce la dobbiamo tenere questa situazione.
2: Ti do per favore, ti do un task. Mi vedi Montesilvano il 12 agosto appena si vede qualcosa? Non vorrei crepare. Non vorrei
3: che
2: morire. Un concerto in Giovanotti alle 4:30 di pomeriggio.
0: Tu
2: c'è una cosa che più veramente la Gestapo quella.
0: Tu pensi di che
3: spiegazione? Ma veramente all'aperto il concerto?
2: All'aperto, sì, all'aperto.
3: Alle 4:30 poi no.
0: Ah, no.
3: Sì. Io vado a vedere.
0: Devo entrare alle 4:30.
2: Beh, devo entrare significa che sto all'aperto alle 4:30.
0: Capito, allora il concerto è alle 6:30.
2: Peggio, che pai peggio padre.
3: No, io vado a vedere Ruggeri ma la sera da alle 10.
2: Altre 10, beh, oh. già tira l'aria. Sta di Francesco che Ruggeri è fascista.
0: Non l'ho detto.
2: Stai con braccio teso, sti candato e liberata.
0: Perché sento caldo.
3: Non è fascista, Ruggeri.
2: Non è fascista, smetti.
0: Chi ha detto che è fascista?
2: Stai con braccio teso.
0: Ho detto che è meloniano.
2: Va bene. Ci aggiorniamo alla prossima.
3: Va bene.
2: A domani. Okay. Ciao.
3: Ciao. Buona giornata. Ciao.
2: Alla prossima.
0: Allora, che è? Adesso che dobbiamo qui, fare un po' di cose.
2: Che è? Cosa che dobbiamo fare?
0: Di pubblicità.
2: Ah, prego, direttore. Perché ho aperto qua? Non lo so, ma vediamo però. Intanto
0: quindi se l'avessi fatto io.
2: Ristrel. Prego.
4: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
5: È meraviglioso!
4: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
6: È meraviglioso!
4: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
6: È meraviglioso!
4: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
7: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, Holter pressorio e Holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
2: È il momento della pagina della Curia, come sempre offerta da Marcaffè.
8: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
9: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Tanto buongiorno a Rita Ranalli e a Betty Alm. Prego, direttore.
0: Buongiorno, oggi la chiesa ricorda San Pietro Giuliano Eymann, famosissimo Eymann. Pietro Giuliano, nato in Francia il 4 febbraio del 1811, scoprì la sua missione nella chiesa subito, essere l'apostolo dell'Eucaristia. Questo scopo fondò due famiglie religiose, la Congregazione del Santissimo Sacramento e le Ancelle del Santissimo Sacramento. Convinto che l'Eucaristia, la forza di rinnovamento per la chiesa e la società, promosse l'amore del sacramento nei fedeli di ogni ceto e lanciò questo scopo a molte iniziative. Morì il 2 agosto per il caldo di quell'anno, 1868, e fu proclamato santo da Giovanni XXIII il 9 dicembre del 1962. Non abbiamo tracce di santità, però
2: compleanni, diciamo, tanti allora. Auguri di buon compleanno a Gianluca Parmigiani, ad Alberto Galliea, a Francesco Montebello, a Bruno Ruggero, a Sandro Sacchini e a Silvia Palestini.
0: A tutti tanti auguri,
2: tanti auguri a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online basta telefonare a 085 870 10 e 085 800 33 66. Bene, il momento dell'almanacco.
0: Dobbiamo anche oltre a salutare tutti i nostri amici della che ci ascoltano su Facebook. Salutiamo tutti tantissimi amici che devo fare l'intervista della Remata.
2: Ah, vabbè.
0: Beh, allora va bene, perché non lo facciamo?
2: Eccolo qua.
0: Tu perché non vuoi che si parli di tua sorella?
2: No, ma no, assolutamente sì.
0: Perché magari tra poco parlerà.
2: Va bene, io però volevo andare al mare più che altro.
0: L'abbiamo caricata, non l'ho caricata?
2: Mi pare, no.
0: E possiamo andare, se aggiorniamo? Perché qua sul telefonino c'è.
2: Eccolo qua.
0: Ecco, dai.
2: Qua?
0: Sì, ne ho visto Cinzia Mattiucci, vai. Forse qua,
10: Ottava edizione della Remata contro la violenza sulle donne. Ricordiamo che è partito tutto da Giulianova, anche se adesso è un'iniziativa provinciale, quindi l'assessora sociale Lidia Albani e la presidente della CPO Marilena Andreani. Com'è la risposta oggi in questa bella giornata?
5: È una risposta ottima, anche perché appunto il mare è calmissimo, quindi non ci saranno problemi e quest'anno i rematori potranno appunto remare in tranquillità. Saranno tanti e come sempre il messaggio è quello di sensibilizzare le persone su questa tematica, ma anche di regolare il numero del 1522, che è il numero nazionale della rete antiviolenza.
10: Marilena, questa iniziativa è partita da te, diciamo. Ti senti ancora madrina?
6: No, l'iniziativa non è partita da me, la maternità c'è la Gabriellino Palestini, che mi contattò come commissione pari opportunità e fece questa proposta 8 anni fa, che la commissione ha sposato immediatamente. Infatti per alcuni anni la remata era solo a livello territoriale di Giulianova, poi abbiamo deciso di farla crescere e abbiamo passato il testimone alla commissione pari opportunità della provincia di Teramo.
10: Allora, come direbbe Giovanotti, buon vento.
6: Buon vento.
10: 8ª edizione della remata contro la violenza sulle donne, ricordiamo che è partito tutto da Giulianova.
0: Manifestazione, sono con lui che ha avuto l'idea di
10: tutto pronto per l'ottava edizione.
0: Abbiamo Gabriellino Palestini sul suo pattino.
10: Tutto pronto per l'ottava edizione della remata contro la violenza delle donne, sulle donne. Siamo con l'ideatore che più avanti tutto pronto per l'ottava edizione della remata contro la violenza delle donne, sulle donne. Siamo con l'ideatore che è Fioravanti Palestini, ma in arte diciamo Gabriellino, ti conosciamo tutti così. Dai, raccontaci questa tua idea.
11: Sì, allora, sinceramente l'idea mi è venuta da quando ho sentito Papa Francesco a predicare un giorno, dice, veniamo tutti insieme contro la violenza sulle donne. A questo punto ho telefonato alla presidente del CPO di Giulianova, la presidentessa
10: Marilena Andreani.
11: E gli ho fatto questo proposito che è subito accettato. Abbiamo iniziato, adesso naturalmente c'è Giulianova, poi loro hanno, diciamo, esteso in tutta la costa,
10: tutta la provincia,
11: la provincia abruzzese, la costa dell'Abruzzo. E siamo giunti all'ottava edizione, sinceramente è una manifestazione che piace,
10: importante,
11: è importante e che piace molto.
10: Aspetta che ti inquadro quello che è scritto sopra la maglia.
11: Sì. E io personalmente,
10: e tu aprirai questa remata, sì. Sai già quante imbarcazioni ci saranno?
11: Sì, una ventina sicuro, tra canoa e pastini.
10: Sì, infatti vediamo qui ci sono i SUP, come si chiamano i SUP?
11: Sì, le tavole, pastini, canoe stanno arrivando ancora.
10: Benissimo, allora in bocca al lupo, come si dice, buona remata?
11: Sì, buona remata.
10: Buon vento.
11: Comunque io vorrei mandare un messaggio a
10: sì,
11: gli uomini e le donne, uomini e donne, se ci sono qualche problema cercate di risolvere pacificamente, perché le violenze, naturalmente con tutto rispetto alla donna, la donna non si soffre, evitiamo problemi che dopo diventano
10: bravi. Grazie, allora e buon vento.
11: Grazie a te.
0: Molto bene, allora ricordiamo, in corso la remata con partenza dal Nova Vita Beach, quindi salutiamo e facciamo i complimenti ai nostri vogatori. Bene, allora salutiamo tutti. Adesso passiamo subito all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Eccolo qua, lo vedete già qui chi ci segue. In Italia arriva un'eclissi parziale di sole, il fenomeno si apre in tarda mattinata con la luna che sfiora il disco. C'è ancora sottofondo di lui? C'è ancora il sottofondo dell'intervista? Perché mi fate ciò? Ecco, Allora, in arrivo in Italia un'eclissi parziale di sole. Il fenomeno si apre in tarda mattinata con la luna che sfiora il disco solare e produce una lieve morsicatura visibile a occhio protetto. L'evento è breve ma netto, il massimo cade dopo mezzogiorno con valori diversi da regione a regione. Non è uno scuolamento profondo, ma resta appuntamento astronomico da segnalare. Avvertenza: osservate solo con i filtri certificati ISO 12312-2. Il sole non si guarda mai a occhio nudo. Giornate: 2 agosto, riconosciuto come giornata del libro da colorare, National Coloring Book Day, istituita nel 2015 dal Coloring Book Day, iniziativa della CBE negli Stati Uniti. L'origine: promozione dei libri da colorare come strumento di creatività e anche di rallestamento. Diffusione: è celebra questa festa soprattutto in America, ma ormai circola anche nei calendari internazionali delle ricorrenze creative. Fino al 7 agosto è anche la settimana mondiale dell'allattamento. Al Manacco del giorno nel dettaglio, la temperatura era di 30 gradi già, misurata alle 9, quindi molto caldo. La massima sarà di 32, ma sicuramente sarà percepita di più. Indice di qualità dell'aria 58 è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.55, tramonta alle 20.26, il culmine alle 13.11, durata del giorno 14 ore e 31 minuti. La luna sorge alle 22.05, tramonta alle 10.57 di domani. Fase lunare, gibbosa calante, visibile al 73%. Nacquero oggi. 2 agosto 1921, 105 anni fa, Luisa Adorno, scrittrice, ricordiamo tra le sue opere Le dorate stanze e Arco di Luminara. Ed ancora, 2 agosto del 1941, 85 anni fa, Fabio Testi, attore, ricordiamo Il giardino dei Finzi Contini. 2 agosto del 1961, 65 anni fa, Peter De Freitas, batterista inglese degli Equet Bunnyman, ascolteremo poi il brano scelto da Vincenzo, Accadde oggi la storia in un giorno. 2 agosto del 216, 2341 anni fa, Annibale affronta l'esercito romano in Apulia. Le legioni sono 3 volte più numerose, ma la tattica cartaginese chiude la manovra a tenaglia e spezza la linea romana. Lucio Emilio Paolo cade in battaglia, Gaio Terenzio Varrone ripiega, la vittoria di Cannae diventa modello militare, segna uno dei momenti più drammatici della seconda guerra punica, poi sapete venne vinta da Roma. 2 agosto del 1776, 56 delegati delle 13 colonie appongono la firma formale alla dichiarazione di indipendenza. Il testo è già approvato il 4 luglio, ma la sottoscrizione collettiva arriva solo ora e sancisce l'atto politico che segna la nascita degli Stati Uniti. Il documento afferma il diritto dei popoli a scegliere i legami con un potere ingiusto e diventa riferimento della storia moderna. 2 agosto 1916, nel Mar Piccolo di Taranto, la nave da battaglia Leonardo da Vinci esplode mentre ormeggiata. La deflagrazione parte dai depositi di munizioni, a pochi minuti la corazzata si capovolge, muoiono addirittura 249 persone tra equipaggio e soccorritori. Le cause ancora oggi restano incerte, possibile carica di cordite instabile o sabotaggio. La Marina avviò indagini e il disastro divenne una delle tragedie navali più gravi dell'Italia in guerra. 2 agosto 1961, i Beatles diventano band fiss della Cavern Club di Liverpool dopo mesi di apparizioni sporadiche. Il locale è piccolo, umido, affollato, ma diventa il loro centro di gravità. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pete Best suonano con energia grezza e identità in formazione. In 2 anni terranno 292 esibizioni e costituiranno la base del fenomeno che poi, quello dei Beatles, esploderà nel mondo. Il cover diventa il loro laboratorio sonoro e la data segna l'inizio della loro storia. Frasi famose, 2 ne sono. La memoria è un luogo dove si torna senza muoversi. Poi le cose che contano arrivano in silenzio. Le frasi sono di Luisa Adorno, pseudonimo di Mila Currà di Stella, data di nascita 2 agosto 1921 a Pisa. morta il 12 luglio nel 2021 a Roma. È stata una scrittrice italiana, esercitò per tutta la vita la professione di insegnante di scuole medie superiori, collaborò con le riviste Il Mondo di Mario Pannunzio, Paragone, l'Indice dei Libri del Mese, Abitare e Italiani Europei. Si distinse nel tempo per la partecipazione a numerose attività culturali, come testimone al convegno 100 anni di scrittrice, 100 anni di libri di donne, insieme a Dacia Maraini, a Fernanda Pivano, a Inge Feltrinelli, a Elvira Stellerio, Salone del Libro di Torino dal 16 al 21 maggio del 1996 e come giudice nella commissione del primo letterario Brancati Zafferana su Letteratura e Resistenza 21-24 settembre del 2005, ma anche come vicepresidente dell'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, come traduttrice insieme a Irina Stanna del romanzo di Elena Shamelova La fermata del treno dei boschi e come scrittrice nell'incontro alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia intitolato Le storie salvano la vita, questo risale al 3 luglio del 2007. Perfetto Vincenzo, come sempre, grazie e buona giornata, come anche buona giornata a tutti voi che ci avete seguito. Noi vi dobbiamo lasciare perché andiamo su, rimaniamo soltanto sulla radio per appunto ascoltare il brano scelto da Vincenzo nel suo almanacco. Quindi terminiamo la diretta e quindi vi dobbiamo lasciare a questo punto. Abbiamo trasmesso la diretta, ci auguriamo che sia andata tutto bene. E adesso dobbiamo tornare appunto sul Libero per ascoltare il brano scelto appunto da Vincenzo, che non è facile, eccolo qua, l'abbiamo trovato subito.

0: Giù dal termine del nostro radiogiornale, sì, abbiamo concluso, grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata, vi raccomando la remata c'è ancora in corso, dal Nova Vita Beach è partita, appuntamento, e vediamo alle prossime edizioni come di consueto, grazie e a risentirci.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: aiutiamo, regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami.

le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo si trasformano, diventano mille e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela,

0: quelli nostri più intensi, un attimo importante.
1: That's my girl.
2: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248.
Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, domenica 2 agosto 2026.
2: Allora mi scuso con i radioascoltatori perché la colpa è mia se abbiamo cominciato con 4 minuti di ritardo, mi scuso al mio co-conduttore che è Gabriele, ma sono dovuto andare a mettere la benzina perché sono accorto che non c'era. E giusto in tempo di mandare qualche altra maledizione a Trump. Eh sì, perché l'aumento c'è, si vede.
3: Ma il Trenbolt,
2: lo dico.
3: Non ti preoccupi, dicevo, te lascia perdere il Trenbolt la benzina.
2: Non mi preoccupa affatto, dicevo, ti ho capito anche qua, sono belle di vacanza, fatto bene. E no, il fatto di che è aumentata la benzina, non lo volevo ricordare, è che lo dobbiamo attrarre.
3: Non avevi i 17 centesimi di sconto?
2: Eh?
3: I 17 centesimi di sconto da fatto niente?
2: No, non li ho visti.
3: Ah no, tu non metti il diesel, però metti la benzina.
2: La benzina ho messo.
3: Lo so. Ma
2: va in benzina, va la Vespa.
3: Ho capito, va poco.
2: Grazie alla Piaggio che l'hai inventato. Poi, allora, per recuperare ho fatto via. Detto, ho fatto via Cupa, per la strada del distributore, ho tagliato nell'inutile parcheggio dei pullman dove non si può passare il passato e mi sono accorto che di fronte non c'è più la scuola media Pagliaccetti, ma c'è nelle stesse condizioni
3: l'Exipias,
2: con dentro un sacco di cose buone, importanti, che si possono rubare, rubarle perché non te ne importano niente. Poi mi sono fatto tutta la bella panoramica di
3: Via Veneto, dove non ci sono i marciapiedi promessi da 25 anni.
2: Non ci sono i marciapiedi, e tra l'altro qua ormai è tutto non si vede più il panorama perché è pieno di verde, questo verde che era stato tolto, no?
3: le cagnole.
2: Poi sono arrivato qua in piazza, ho visto che i carabinieri stanno a fare il loro lavoro, che stanno a fare il loro lavoro in piazza Roma, e il Grimi è stato salvato e con lui il personale del bar, quindi là è tutto calmo di qua, fa un caldo nero, adesso abbiamo acceso il riscaldamento, la caldaia. Che un giorno, esattamente non mi ricordo, era il mese di luglio, si sposò Adriano Mattucci, era invitato al matrimonio, e il prete nella chiesa sbagliò e accese il riscaldamento invece del raffreddamento. Quindi ricordiamo come stavamo in un giorno di luglio. Auguri anche Mattucci, fatto il compleanno, credo. L'abbiamo detto nei giorni scorsi, sì. Allora è stato un bellissimo carnevale, pieno di gente, strade affollate, però togliete le transenne perché stanno ancora là. E quindi la gente arriva e dice che deve girare per portiere, ho fatto la foto, ci hanno mandato, non sono io. Poi quella follia di ieri non la fate più, rifare le multe di mattina, chiudete il pomeriggio, perché si può fare,
3: figurati,
2: si può fare in 120, mi hanno dato ragione, e due no, uno che organizza e uno che è deficiente. Dal latino d'ufficio mancare.
3: Non si dice.
2: Poi te la faccio vedere e dimmi se.
3: Il centro, partiamo dal centro. La Corte dei Conti dice in aumento i costi per le partecipate in Abruzzo. Poi alla festa Nostos in.
2: Ma che cos'è Nostos?
3: È una festa della destra.
2: Rocco
3: Siffredi sul palco con Marsiglio e Giovani di Fratellità. La crisi delle terme di Caramanico, l'affare delle sorgenti in corsa solo in Popoli, l'offerta H è sparita.
2: Quindi ancora facendo questo.
3: Sì, che te fa l'acqua, per l'acqua, rimasto solo l'acqua. Rocco va facendo, come no? Volesse l'attore da di Rocco. Settantesimo anniversario.
2: L'H ci se n'è andato. Spiega chi è.
3: L'H è il gestore dell'acqua di Pescara.
2: E che si sta prendendo.
3: Si vorrà prendere l'acqua del Ruzzo.
2: Perché sospiri. Sospirando, ha detto prendiamoci l'acqua di terra. Il teramano
3: ci dovete venire a fare la campagna elettorale.
2: Il teramano non era assolutamente reagito.
3: Settantesimo anniversario, le voci di Marcinelle, un docufilm sulla tragedia. Poi fotosè dell'ex sui siti porno. Teramo, quarantenne a processo dopo aver diffuso immagini e numero di telefono della donna. La vendetta dopo la fine del matrimonio e una nuova relazione sentimentale di lei.
2: Tutto bene. Mi potranno servire, ha detto lui.
3: La festa a Torre dei Passeri.
2: Che bello,
3: centrissimo.
2: Abbiamo pubblicato tutta la festa.
3: Che show!
2: La festa del centro, l'abbiamo sta cambiando l'Abruzzo, Telese. L'abbiamo presa da Rete 8, quindi li potete vedere tutto in Duccio, ma anche quelli bravi, Maraini, Rizzo,
3: conduce
2: gli ospiti, tutti quelli bravi.
3: Una passione da 40 anni, dicono, del centro.
2: Sì, un anno e qualche mese, ho dato il mio piccolo contributo a tutti i cari colleghi. piccolo, piccolo, piccolo.
3: Oggi a Pescara tutti pronti per Emma allo Zoo Music Fest. Così si chiama. A Pescina, Moro e Hunt tra gli ospiti del festival siloniano. Poi Alba Adriatica, rogo in una casa, salvati in cinque, paura nella notte, un ferito lieve, appartamento inagibile. Mosciano, c'è la zanzara West Nile, scatta l'allerta sanitario. Giulianova, Costantini, i sindaci sono temuti in regione.
2: Beh, potete tutte le persone. Dunque, la leggete sul centro, poi l'abbiamo messo in piccola città, e poi volevo dire che tra poco andremo alle 10:30 con la replica di Giardino d'Estate, dove ha detto tutte queste cose, insieme al presidente Muccicone, il presidente dell'Endeporta, la cantante Nana, molto brava. Andiamo!
3: Le SPA della Regione Abruzzo, i costi delle società partecipate, c'è un significativo aumento. La Procura della Corte dei Conti chiede di tenere sotto controllo i bilanci e tagliare le spese. Scadenze PNRR, la qualità è a rischio, l'allarme degli ordini e degli architetti di Pescara, serve una proroga per evitare problemi.
2: Alba Adriatica, ancora una notte di eccessi, 5 giovani finiscono in coma etilico, tra loro 2 minorenni.
3: Quello è il turismo che dovremmo, secondo alcuni, fare, quello che c'è movimento e gente, quella. Braccio operativo, Abruzzo, nuovi progetti, 800.000 euro agli esterni, la partecipata regionale ha stipulato 17 contratti di collaborazione esterna per assicurare le attività di supporto al Dipartimento dell'Ambiente.
2: Perché leggi tu?
3: Vabbè, allora tu non ti distrarre, dimmi che devo leggere, facciamo prima, no? Ecco.
2: Ritiro l'attacco sull'Iran per il bene del mondo.
3: L'attacco sull'Iran l'aveva lanciato 10 minuti prima.
2: Sì, ma si arrivi subito a un accordo su Orban, però ecco. I sondaggi li hanno torto, eh?
3: Sta 37, non
2: come... Allora, Siffredi e Marsiglio con la feluca.
3: Ecco i giovani Fratelli d'Italia Abruzzo.
2: E pare che Marsiglio mi piacerebbe fare quello che fai tu, e tu devi fare il per un po' ti riposi per fare
3: ma
2: le
3: no,
2: cose.
3: Non cioè, credo però.
2: Marsiglio no, che fa tutti i film porno.
3: No, non credo.
2: Laverino
3: Wing all'aria per forza, andiamo, i carabinieri sono qua fuori, quindi il porno star di Ortona è il governatore tra i protagonisti di Nostos, la festa di Azione Universitaria.
2: E mentre tutto accade, tutto ciò di porno, guarda chi
3: D'Alfonso rilancia il premio
2: non
3: Lector.
2: Non l'hanno invitato là, e però quindi ha detto facciamo
3: il premio Lector, se lo ricorderà solo lui. Il deputato PD porta a Letto Manoppello la rassegna culturale dedicata al papà sul tema tema della pace.
2: Benissimo.
3: Terme in Popoli. No, quelli di cosa? Di Caramanico. Allunga le mani sulle sorgenti di Caramanico. E Marsiglio dice: occhio alla turbativa d'asta. Presidente Regione, nessun mistero. Certi politici siano attenti a non condizionare la procedura.
2: Questo
3: problema di botto all'improvviso, no?
2: Sì, allora, la prossima settimana c'è l'incerto su Martinelli insieme col centro, perché ci sono state molte vittime a Bruxelles.
3: L'Abruzzo. L'Abruzzo aerospaziale, gli ultimi dati, Leonardo, il semestre d'oro, ricavi a 10 miliardi di euro e ordini in aumento del 45%. E Stellantis, parlano i segretari dei sindacati, stop ai trionfalismi. Fegatelli, segretario FIOM CGL, il tessuto industriale mostra crepe profonde.
2: Come si chiama?
3: Fegatelli, buone cipolle. Questi,
2: chi vince?
3: Adesso dai, ma che
2: vedi?
3: Parlando di intelligenza artificiale.
2: Prosciuttiamoci, grazie a tutti, perché l'hanno fatta ieri insieme a Rostiland. Sì, grazie a tutti.
3: Porta pubblicità per questo.
2: Ma che va? È passato.
3: L'Abruzzo ricorda la catastrofe di 70 anni fa, le voci di Marsinelle, uno speciale docufilm tra storia e memoria.
2: Il sabato c'è un magazine del centro.
3: Del centro, l'8 agosto.
2: Sì.
3: L'emergenza
2: Ceuta. Nazionale e internazionale, prego.
3: Meloni, insieme a 21 leader europei, serve un vertice immediato.
2: Bene, con l'aria
3: un tavolo.
2: Ieri, i capelli della cosa.
3: The Predator.
2: Come si chiama quella cosa? Tutta l'acqua, tutta attaccata. Che dice che la serve, quando si addorme la pondella la coccia. E poi si mette l'olio. E più il golfino che si tira, è l'uno che te la tira.
3: Poi uno più grande, no? La taglia più lunga. Al via i controlli in porti e scali. I morti sono quasi 100 a Ceuta, barriere contro gli arrivi.
2: C'è la Draghi, tutte le 5 stelle sono però quando arriva Draghi, anche adesso a Bruxelles, buongiorno. Cappotti, le cose.
3: Lo so.
2: C'è un motivo.
3: Trump ordina un nuovo attacco all'Iran, che poi abbiamo sentito, è stato revocato esattamente dopo 10 minuti più o meno.
2: Intendete quali 10 sta?
3: Ecco appunto. Rendete conto, il livello di competenza che c'è nel mondo? Zero. Missili russi su Kiev, ci servono i Patriot.
2: Ma ha detto, che gli rimandava.
3: 18 volte l'ha detto, prima che li mandava, poi gli dà la licenza per costruirlo, poi va bene. Lavori difettosi alla Reflecting Pool, questo pure un'altra storia, ci ha speso 50 milioni di dollari. E andiamo avanti. Questo in Inghilterra succede questo. Farage, che è quello che aveva fatto la Brexit, poi ovviamente è stato riconosciuto per quello che era, niente.
2: Quindi l'ha tolto.
3: No, si è dimesso e deve rifare le elezioni. E il suo avversario è questo che si fa chiamare Faccia di Bidone.
2: Ma perché ha
3: E pare che Faccia di Bidone sia in vantaggio sulle elezioni. Sì.
2: Cioè, c'è anche il mito dell'Inghilterra, sì, molto severo, sì, austero, sì, ci liberiamo.
3: Sì.
2: Ma perché dice Conte?
3: La sfida di Mr. Brexit a Conte Faccia di Bidone.
2: Ma si vede che si chiama Conte, poi è un nome italiano.
3: No, Conte nel senso il titolo nobiliare, sarà la Saisi in Inghilterra.
2: La C minuscola.
3: Non lo so, vabbè.
2: È così,
3: non lo so. Chiamiamo, poi dopo chiamiamo Sam, no, Sam Mullen. Però vuoi inglese? Può essere che sbaglia. Sam Mullen.
2: Sì, ma che dici chi è Conte? Un secondo.
3: È il comico travestito da guerriero intergalattico, fa tremare Nigel Farage.
2: Cioè, questo potrebbe vincere.
3: Potrebbe vincere. Vabbè, noi siamo andati cicciolini.
2: Va bene.
3: Così l'ex eurodeputato si trova a fare campagna elettorale contro il personaggio che ha in testa un cassonetto da spazzatura e rischia di perdere.
2: Contro il cassonetto del Grande Inghilterra. Ma chi è che sta
3: buono? È lo humor.
2: Chi sta buono al mondo? Dimmi, sono al nord, i paesi del nord.
3: La Norvegia, la Svezia.
2: Sempre, dai.
3: È vero che c'è un tasso di suicidi molto alto, ma quello è per il sole, più che altro.
2: Perché c'è poco sole.
3: Sei mesi di penombra, poi il tabot.
2: Oh, guarda un po', sono mille problemi.
3: Questo è un altro problemone da affrontare. Vietare il burka nelle scuole. Valditare lo vuole nel DDL sicurezza.
2: Ma è del mestiere?
3: No, anche perché a quel punto pure il crocifisso che sta appeso là.
2: Ho capito, ma poi la scuola, dai, sui ragazzi.
3: Rush finale, prima delle vacanze, il calendario è fitto. Caccia, safe, legge elettorale e caso del Mascio. Una sudata ne era faranno per prima
2: del Mascio. Non avete problemi, fate rivedersi.
3: Ma qual è il problema? Poi a Bologna, manifestazione nel nome di Fakir, è l'anniversario della strage della stazione di Bologna, la strage nazifascista, in piazza diversi sindaci per supportare la battaglia di Lepore.
2: Prima di venire a radio tu questa notizia non l'avresti letto nazifascista, ma ti cagnate.
3: Non mi sono cagnato per niente.
2: Sì.
3: Non ti dare meriti che non,
2: no,
3: che
2: no,
3: non hai.
2: Quindi, su questo cambiamento.
3: No, ho sempre stato liberale. Liberale di centrodestra, ma liberale però. E con un po' di cervello, poco, però. Incubo sisma a Pozzuoli, in centinaia senza casa. Ha dato una bella botta.
2: Non riesci più a sopportare il TG1.
3: Non si affronta, ragazzi, perché vogliamo fare? Non era. O spegni il cervello. Può spegni il cervello, per carità.
2: Ma vedi come si è allineato il
3: cervello.
2: Quindi non leggiamo il Messaggero senza leggere più Libero quelli là.
3: No. Lesioni e stalking su un disabile a Modena, bullismo a scuola. E poi andiamo avanti, vediamo cosa c'è ancora su un giornale. Ecco, passiamo alle province a Teramo, provincia di Teramo. Violenza online, vendetta dopo la separazione, foto sé della ex sui siti porno. Un quarantenne finisce a processo dopo aver diffuso immagini e numero di telefono della donna. L'indagine è scattata dopo la denuncia della vittima, insospettita da alcune chiamate ricevute. Perseguita la vicina di casa, 71enne arrestato. Silvi, l'uomo ai domiciliari per l'accusa più volte avrebbe pedinato la donna di cui si era invaghito. E non vi invaghite a 71 anni?
2: Ma è stato un problema. Via Re, quando c'era l'altezza di una zona chiamata Fonda, con la strada si stava sfaldando, creando buche pericolose per centinaia di auto, soprattutto alle moto. Ci segnala l'ascoltatore, grazie, problema risolto.
3: È passata pista a pulire per mettere la
2: comunque
3: strada.
2: È passata e l'ha risolto, meno male.
3: Villa Pavone, 1 milione di fondi PNRR, centro per senza tetto pronto, lavori finiti, aprirà entro l'anno. E ancora case di riposo, i sindacati dicono servono risposte concrete.
2: Borghi!
3: Borghi più belli e le sfide future servono delle leggi regionali.
2: Meno che non le fanno perché vi per l'Italia.
3: A un certo punto solo praticamente formane.
2: Sì, qualcos'altro.
3: A Teramo.
2: Porto Selva perché ci sta cosa là. A Falariano ci sta Capolla.
3: Esatto.
2: Che salutiamo il braccio destro di Marsiglio. Dì che ti sacro il sindaco di a
3: ci stava sul palco con Rocco Capolla. Chissà.
2: Hai visto la foto?
3: No, non lo so.
2: Ma no, c'è partito l'Italia, non
3: credo. Sì, Marsiglio.
2: Vabbè, ma sono portato là, non lo so. Ma che problema c'è?
3: Telefoniamo.
2: Basta chiamare.
3: Perché...
2: Voi dite che Steve che si freddo, è invidioso. Cioè, vediamo.
3: Tari ridotta del 4% per negozi e imprese, a Teramo per le utenze domestiche nessun aumento della tassa rifiuti, raccolta di è Bellante, scusate. La raccolta differenziata va oltre il 71%.
2: Quindi comune riciclone.
3: Sì, anche lui, sì.
2: Tari è calata, anche il problema.
3: 4% solo per i negozi e le imprese. Prologo, nuova sede a 17 anni dalla sisma a Montorio.
2: Scusa, dove stavi ieri con Rocco Siffredi? Non sei andato perché se te facciate già spugnare.
3: C'aveva paura del confronto, aveva paura del confronto.
2: Non ridere, perché abbiamo visto. Che perché Marsiglia stava con Rocco? Non ho capito, è arrivato lui. Cioè, che è un esempio, così ha detto. Fate come lui o fate come me. Chi ha detto Marsiglio? Diventate un grande politico, un grande stupratore, un grande. Come si chiama?
3: Pornostar.
2: Pornostar? No, tu che fine, niente fatto. Cioè non ti hanno invitato, da porti, fa che questo spoglio. Vabbè. Bravo, hai fatto bene, anche se ti sembri comunicati anche di sabato alla domenica, Marsiglio, no? Parla. Tu ne stai al mare, che facciamo? Dal mare stamattina, va bene. Ma c'è stato al circo a Giulianova, è andata mo che è venuto il circo a Giulianova, va bene? Ce l'ha portato il papà, ce l'ha portato.
3: Metti fino un onno, sì, è giusto, tu ce l'hai riportato.
2: Papà ce l'hai, grazie. Quindi non c'eri, quindi nessun confronto, va bene, niente, buona giornata, ciao. Non c'è andato, sabato e domenica se posso mi riposo.
3: West Nile a Mociano è allarme. Per le zanzare, accertata la presenza di un gruppo di insetti trovati positivi dallo zoo profilattico. Il sindaco Galiffi rassicura, non è un'emergenza, la situazione è monitorata.
2: Quindi non è... Oh, lo sai che ci stanno le zanzare a Giulianova?
3: Ne stanno poche.
2: Poche.
3: L'ho visto, sì.
2: Ha lavorato bene?
3: No, più che non è venuto mai. Quella di discrimine. Santomero, scontro con 5 feriti.
2: Di segnalazione di zanzare, non ce ne sta manco una.
3: Santomero scontro con 5 feriti, ci sono 2 quattordicenni. Poi Alba, Marconi si sente male, consiglio, l'esponente in animo di rati soccorso in aula e trasportato in ospedale per degli accertamenti.
2: Sa che ha avuto?
3: Non importa, sente male.
2: Che se lui facesse della prevenzione, faceva i controlli. Non l'ha fatta. La grande festa a Torre dei Pazzi, che bello sto fatto che mette sempre i giovani telesi, guarda un po' che bel gruppo che è andato a festeggiare.
3: Centrissimo, la grande festa a Torre dei Passeri.
2: Ci stava allora la Maraini, ci stava Setac, ci stava Laga Brigante, questo complesso, Meloccio e Induccio, quindi questa è la parte musicale. Poi ci stava questa la Maraini e il Rizzo. Andiamo avanti. Una bella festa. Telese quello qua, e questo è il collega Cristoforo che intervista Rizzo. E questa è la Maraini, come tu puoi vedere. Va bene.
3: Un sacco di gente.
2: Questo invece è Induccio, un Abruzzo per cantare, da Laga Brigante a Melotti, tante risate con Induccio, sembra l'avanguardia Induccio. Bravo, bravo, bravo, bravo. Greggi, allora a Rostiland è continuato, va bene.
3: E adesso andiamo dal Adriatica, dal Monte ai Mari. Rogo in una palazzina, salvate 5 persone, il bilancio è di un ferito. Asili, sia la revisione delle tariffe. A Nereto, accolta la proposta di Angelini, solo 3 fasce penalizzano le famiglie.
2: Beh, quindi troppo, 3?
3: No, sono poche.
2: I sindaci sono temuti in regione. Stop le candidature, va tolto. La famosa lettera spazza sindaci che ce l'ha ancora soltanto l'Abruzzo.
3: Sì, poi per D'Alfonso. Per D'Alfonso.
2: Poi vinse lo stesso Alfonso. Non è stata mai rimessa, e quindi dice: io per candidarmi mi devo rimettere. Ha detto: non lascerò mai Giulianova. Poi apre alla Matone, perché dice: stai con noi, perché se no di là non vincerai mai, perché noi governeremo per altri 20 anni minimo. E sul successore ha detto: non faccio nomi, ma sarà sicuramente uno della mia squadra. Quindi è capito bene.
3: Caseater, gli inquilini.
2: Ci sta questa lotta tra tua sorella e Giorgini. Tu a chi voti, la sorella?
3: Io non voto per nessuno. Caseater, gli inquilini protestano. I residenti di via Lombardi lamentano infiltrazioni d'acqua e scarse manutenzioni.
2: Oggi PD sembra diviso, Fina, ogni volta leggiamo di Fina, di Giulianova non se ne importa assolutamente nulla.
3: Ah, ma quella è così.
2: Non solo è tutta la sinistra divisa, ma c'è anche un partito che è diviso al suo interno, che è il PD, e nessuno interviene. Sì, che si dice che ce ne frega niente.
3: Lolli ormai la ruota
2: è. No, avete mandato Lolli a Giulianova, bisogna fare l'alleanza tra PD e cittadino governante. E là c'è Cascola per un'ospera delle vite, tutto accade e non si è vinto più niente.
3: Bravo. Oggi parte la remata antiviolenza, alle 10 le imbarcazioni solcheranno il mare
2: molto
3: davanti
2: bello,
3: allo stabilimento
2: sì,
3: Nuova Vita.
2: Anche l'ottimo Gabriellino che rifarà la traversata dall'ex Jugoslavia.
3: Iniziativa del Lions Club, i ragazzi del Campo Azzurro in visita a comune e centro. Poi viabilità, nuovi asfalti a Roseto, pronti 1,1 milioni per i lavori da avviare in ottobre. Via degli Acquaviva, pista ciclabile, ecco i fondi per completare il recupero, poi stanziati 1,5 milioni di euro per 16
2: sono
3: opere. Hanno fatto la...
2: Oh, scusami, ho scordato di dirti che oggi sul centro il sindaco attacca Marsiglio in una mia intervista, quindi diglielo, cosa metterai? Già visto!
3: Vabbè, ma li leggi il giornale, perché...
2: Vabbè, lui ha detto stampa.
3: È 9:30.
2: Ha detto che deve togliere la legge. E vabbè, che c'è?
3: Se no, dove vai?
2: Mica può fare come si parla, l'avete detto, dice che i consiglieri hanno paura dei sindaci che c'hanno i voti, quindi li fanno fuori. Quello è il presidente, però ha detto due volte, me l'ha promesso che la toglievo, due volte, lo ricordate in diretta? Quindi, diglielo, fermetela Rai, dai. Ciao. Bah, buona giornata.
3: Atri, investiti oltre 7,1 milioni nei progetti, nei 15 progetti del PNRR. Pinete da proteggere. Ecco il piano. Che è? Ma è finito. Tutte chiacchiere su questo. Monte Silvano, le spiagge protette dal quad per soccorsi veloci in mare.
2: Avete tolto il transenne?
3: Che transenne? Quello
2: sì, perché la gente.
3: C'hai di quello quad?
2: Non lo so.
3: E i cardiologi insegnano a salvare vite sul lungomare.
2: Ti
3: piace quella, respinta dall'ospedale, partorisce in casa. Il piccolo Leonardo ora è sotto osservazione. Il papà dicevano che la soglia del dolore era bassa. Però andate.
2: Tieni tra là l'osservazione, no? Che ti sbagli?
3: Vabbè, pure uomo. Il caso a Penne, minori e anziani, il conto è salato, ora il comune rischia il collasso, servizi per i più fragili, bilancio sotto pressione per l'assistenza, 9 bambini accolti in strutture protette, 10 anziani nelle RSA.
2: Tu sai che il Penne stava per chiudere, con l'ospedale che è stato potenziato e c'è anche il punto nascita, cosa che non abbiamo noi,
3: ecco.
2: Con disinvolti.
3: L'Aquila, Campotosto, l'acqua del lago salverà...
2: Famiglia, cosa?
3: Che?
2: Conciglia tartaruga.
3: L'acqua del lago salverà 32 comuni dalla siccità a Campotosto. Poi abbiamo Fucino, canale a secco, collasso ecologico. Chieti, il cimitero di Sant'Anna è pieno.
2: Guarda Legnini.
3: Legnini requisisce loculi già pagati.
2: E come ha pagato?
3: Mi serve perché gente,
2: per l'emergenza.
3: La gente muore.
2: Sai da fa qua? Sono tutti gli argomenti da lì, qua dentro che lavoravo quante ore? 14?
3: Tante. Io primo occidentale accolto in una famiglia marziale.
2: Va bene, su.
3: Non so. Quindi cos'è?
2: Io ho pagato lo loculo, quello non lo sapevo visto.
3: Ma tu ti immatti che hai pagato lo loculo, cioè nel senso che già ti prepari a morire.
2: Per la crepazione.
3: Allora?
2: E poi disperso nell'aria, per quella notte.
3: Non si può disperdere nell'aria. Non si può, dormo. Non si può disperdere nell'aria. Inter, buona la prima. Scusami di fare di più che altro, non è che mi fa paura. Battuto il City ai rigori, KO della Roma a Cardiff, esordio. Che partite è?
2: Solo 4-1.
3: Vabbè, ma sai che è? Mica è quello d'estate. Dando Pelati, che non è pelato, è Ruggero. Bronzo nel doppio di artistico in piscina, ancora medaglie per l'Italia europea di discipline acquatiche, piccoli e quarta, domani in finale.
2: È arrivata l'almanacco.
3: Bene, poi addio al campione rossonero, Baresi e la sfida al Pescara fu un esempio di umiltà. Come ho fatto un lancio?
2: Un
3: inzaccamento.
2: Pescara, lei fosse in attacco.
3: Anche lo Spezia sul Russo.
2: Cioè, continua a vendere.
3: Sì.
2: Ma la facevano l'amichevole perché.
3: Ma non lo so.
2: Ogni tanto ne va. Mercato. Acquisti, ma dei minimi.
3: Sei.
2: Sì, ma minimi, no? Famosi. Guarda, gli obiettivi che è.
3: Quando lo
2: però chissà, entro sabato, quando facciamo l'amichevole, forse che ci sta.
3: L'Aquila, sgambata positiva, vittoria di misura col Pineto. Giulio Nova, poker al San Giovanni, subito in gol. Tavkar e Ciabuschi.
2: Oh, tra poco è anche Martiniello. Tra poco ascolteremo le interviste ieri fatte subito dopo la gara, grazie a Gabriele che ha fatto un'ottima ripresa, e sentiremo anche due che hanno impressionato di più,
3: sì,
2: cioè a Bagnato, due under, però, cioè, e lui ha detto, perciò si può fare sta cosa, ma non lo so, ho giocato con 4 under, quindi io sono d'accordo.
3: Silenzio, basta, non cominciare. Teramo ancora da sciogliere il nodo degli
2: vedi,
3: under.
2: La vedi?
3: Ovidiano sul Mon, arriva Javi. Già vi piai ai peritris, scusate.
2: Ma la Sandra la compra ancora. Ma...
3: fatta per Manari, grato per questa occasione. L'esterno d'attacco si presenta a giallorossi, siamo una bella squadra e faremo bene.
2: Benissimo, allora tutti faranno bene. Adesso noi andiamo a fare le interviste e poi andiamo sul messaggero.
3: Come vuoi. Come io preferisco andare sul messaggero e poi andare a fumare.
2: Vabbè, noi così. Abbiamo il West Nile.
3: Rogo a casa di un militare, il cane salva la famiglia.
2: Come salva?
3: West Nile, virus in Abruzzo, scoperto nelle zanzare catturate a Mociano, via i controlli anche nei maneggi. Istituto Zooprofilattica, il piano di prevenzione funziona, il sindaco per ora nessuna emergenza.
2: In due.
3: Campi Flegrei, Castelli Sangro pronta ad accogliere
2: Napoli, quindi
3: La regione diventa un set del cinema, a settembre le riprese di una grande fiction su Rai 1.
2: Terrorista?
3: No. È un rifugiato, i giudici, beh, in carcere lo stesso. Pescara, riapre la gioielleria svaligiata, indagini su altri colpi simili. E sul soppalco Tracy Spencer, le mie vacanze a Pescara, domani a Tollo. Emma, stasera al porto turistico sul palco, energia e musica. Pescara, entro Ferragosto dal salto al Bomber, Parigi.
2: Ricordiamo che sul porto il 5 agosto c'è la Mannoia. L'Abruzzo diventa set, a settembre riprese di una grande fiction.
3: Ecco, i cammelli hanno portato, vedi? MIT, in arrivo 2 milioni di euro per le strade dei piccoli comuni.
2: Cioè?
3: Borghi. Gioielleria svaligiata a Pescara, indagini su altri colpi, sempre con la Panda. La Panda, vedi? Vedi, compra i Panda.
2: No, perché quelli si non possono vedere, che non è che fanno la rapina con la Panda e quindi non passano, la polizia non gli dà retta. Poi l'abbandonano e vanno con la macchina veloce.
3: Beh, certo. Terrorista è un rifugiato in Svizzera, ma per i giudici deve restare in carcere. Nidi, 410 posti in città a Pescara, evase tutte le richieste, dicono.
2: No, prima di continuare, un saluto ai nostri amici. Sì. Ti vedo perché poi vanno al mare, Gabriele, che guido, sì o no?
3: Che?
2: Li vuoi salutare?
3: Sì, mo li saluto, ecco.
2: No, perché se no vanno al mare,
3: Buongiorno Antonella Leona, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Tiglio Torquati, buongiorno a Valentina Campetti che dice che rifà caldo, buona domenica. Stefania Gervasini, buongiorno.
2: Ciao.
3: Buongiorno e buona domenica a tutti da Max Rastelli, da Alfredo Di Federico, da Loredana Ciaffoni. Una buona domenica bollente a tutti.
2: Oh, prova Loredana, hai visto niente? È venuta? Faceva caldo? Ti sarebbe piaciuto,
3: che ho di Luigi Danna.
2: A un certo punto perdevamo 2-0.
3: Buona domenica a tutti, avvocato Umile, buongiorno direttore.
2: Avvocato Francesca,
3: Valentina Gambetti con il flit. Francesca Loisi, buongiorno. Nell'intervista di Francesco Marcozzi ho visto l'entusiasmo, la gioia di Giuseppe Abbagnale. Spero sia contagioso per tutti. Si spera che oltre alle prestazioni per Golizzi non spenga questo ragazzo. Voto 10.
2: Ma di contento
3: di Abbagnale.
2: Ogni tanto fai, poi metti qualche voto. Vabbè,
3: Federazione Ingegneri, ecco il nuovo direttivo. L'Aquila, l'incendio senza fine, 11 giorni di inferno da Lucoli verso Roio. Polizia in pensione, Luciano Bottone, dai roghi alle risse, le indagini difficili.
2: Salta.
3: Ora Avezzano punta sul piano edicole, qui anche servizi per cittadini e turisti, tutto come sempre.
2: Ricordiamo che sta per chiudere quell'edicola qua, la stazione in Rola.
3: Qualcuno vuole, la può comprare.
2: La può comprare, ci sono scritte in vendita.
3: A Capistrello i lupi attaccano il gregge. Abbiamo visto l'assalto, immagino. Leonardo Luciani, titolare di una fattoria didattica, pecore sbranate e altre disperse. Una scena raccapricciante. Non abbiamo potuto fare nulla.
2: Perché?
3: Perché il lupo ha fatto il lupo. Pecore. Un cane pastore maschio ferito nell'inseguimento, la femmina non è stata ancora ritrovata.
2: Si può sparare, secondo me, al lupo che si mangia il greggio e gli spara. No, mi dica pure l'altro.
3: Il lupo fa, il lupo fa.
2: Ho capito, ma non mi può mandare la roba a me. Il lupo fa il lupo. Vatta a mangiare il marsiglio, non ho capito. No, di quelli che si sono costituiti parte civile per l'assassino dell'orsa. Quando era il 27?
3: 54. L'altro ripreso dalle telecamere è il vicino di casa, denunciato.
2: Vedi? Quando funzionano le telecamere. Quando ne abbiamo 120, ne ha scappato uno. Sotto al sottopasso ci sono Gabriele, ma l'hanno detto, quelli microscopici non si vede neanche dove li messe, e quelli non lo mettono.
3: Come si vede?

0: torniamo a parlare ai ragazzi.
1: Ciao, ciao, di Giuseppe Antonio, ciao.
0: Ciao.
1: Sì,
0: ma tu hai modo di vedere questo aggancio che hanno fatto? Questo, è meraviglioso, questo aggancio. Famiglia nel bosco, attesa per i bambini, perché ancora deve uscire la sentenza. Don Mazzi, che è deceduto ieri, disse: li riporterei a casa subito. Ti hanno fatto un ponte.
1: Non ce l'aveva pensato nessuno. Fatto che li riportare a casa.
0: Incendi, 20 ore da incubo, ferito un vigile del fuoco a Basso. Hanno agganciato a Mazzi. Lanciano, botte e minacce ai familiari per comprare droga e alcol, arrestato.
1: Lanciano, riapre
0: il bocciodromo.
1: Vede, pare niente.
0: Riqualificazione per tutto il quartiere, capito? Che ti fa un bocciodromo?
1: Tutti giocavano.
0: Che ti fa un bocciodromo?
1: West Nile.
0: Teramo, West Nile, il virus scoperto in provincia, subito più controlli. Alba Adriatica, paura, nella notte va a fuoco la casa di un finanziere, il cane sveglia e salva la famiglia.
1: Poi?
0: Trovata con la droga, era già ai servizi sociali, 44enne va in carcere.
1: Tondino.
0: Violento incidente sulla provinciale 8-5, i feriti. Giuliano, non ci succede mai niente.
1: Vabbè.
0: Mai niente succede. Allora, vabbè, poi dico Aquilone, ve lo leggete là. Aquilone, questo è notte e giorno. Pescara, assalto al bomber Parigi, che ovviamente sul centro non c'era. Quello è lontano, dipende come ci vai, perché ti fai con l'aereo o veloce. No, di meno.
1: Entro per... chilometri sta noi da Parigi?
0: Ma te lo dico, vediamo. Ma dipende meno di 800, l'ho fatto in macchina io.
1: 800.
0: Tu dici 800?
1: Tanti tanti.
0: Vediamo, vediamo, vediamo.
1: Ho fatto una battuta ieri.
0: Che cosa? Che battute hai visto? Che battute hai visto? Culo, se non frega il più 800 sono.
1: Quindi?
0: 1379. Me la ricordavo più corta.
1: Vabbè.
0: Allora. Ma no, l'articolo qua.
1: Sì, no, ma però per dire che se ne vanno tutti, vedi?
0: Vabbè, scelto Modena per andare in A.
1: E insegna ancora.
0: Samp, parla. Un club di grande valore. Cioè,
1: lo
0: dei commenti su
1: quelli che squadra. Se ne vanno. Per
0: Diletta e Martina Ori d'Abruzzo, box, cipollone, la di Felice al top, la pescarese e campionessa italiana super gallo, l'atleta di San Giovanni Tatino trionfa in Germania.
1: In 200 giorni?
0: Giulianova, poker al San Giovanni Tatino, 4-2 per cominciare. Teramo, trissa la Torrese, martedì c'è la Scafatese. Pineto KO, l'Aquila sorride con Chiarella.
1: Ti stai perdendo tutte, eh?
0: Che è il Pineto.
1: Non so, forse la preparazione durissima deve essere molto
0: pure. Una prima nazionale.
1: È piano piano qua però.
0: Europa in campo sull'emergenza Ceuta, Meloni guida il fronte dei falchi. Migranti, vertice d'urgenza, martedì summit dei ministri dell'interno dopo la lettera in cui l'Italia e altri 21 paesi chiedevano risposte coordinate. Sanchez dice speculazioni politiche, Schlein e Conte stop a Schengen, pericoloso. Servono subito rinforzi a Roma e nella Lazio, lo dicono i due allenatori. Poi il modello Madrid in tilt, i segnali concreti che servono.
1: Ma quello che dicevo ieri quando aveva detto che tutte le cose con Roma.
0: Da oggi in vigore la legge sull'intelligenza artificiale europea, sanzioni per le big tech, deepfake, stretta dell'Europa, obbligo di marcare le immagini. Precipitò dal balcone, uccisa dal fidanzato, mai creduto al suicidio, dice la mamma. Tutti in vacanza nei nuovi di Ulisse, l'effetto Odissea di Nolan.
1: Ma vedi che cosa si inventano sul paradosso caro benzina?
0: Vuoi andare a vedere veramente?
1: Sì, beh, vuoi vedere che cosa si è inventato qua. È aumentato, eh? Io
0: per è un fatto. Parte...
1: No, qua.
0: Ah, allora.
1: Che dice?
0: I costi della raffinazione dei carburanti hanno spinto in alto le quotazioni di verde e gasolio, anche quando Brent e WTI scendevano.
1: Quindi c'è una scusa che quasi non c'entra Trump.
0: No, ma è stupidaggine, è sempre stato così.
1: So.
0: Quando il petrolio grezzo scende, non è che subito scende la benzina e scende il diesel, perché tu stai usando il petrolio che hai comprato prima. Questo è il tuo cornetto che ti sei mangiato ieri. Siccome ho detto se fa un macello, hai detto pulisco io ogni pole di niente.
1: No, perché no, è una tesa, una vera. A un certo punto al giorno ha fatto in tempo.
0: A un certo punto
1: cosa fa? Vado a mangiare quello che il secondo che era rimasto.
0: E la glicemia poi?
1: Sta, azzurro, non io. E quindi è suo.
0: Ha detto Loredana che non è venuta la partita perché faceva troppo caldo. Un po' faceva caldo. Non tan fortissimo, però faceva caldo.
1: Allora, andando molto a sentire un po' di interviste di quei due giovani molto appassionati.
0: E interessanti anche, interessanti perché giocano bene, hanno giocato bene.
1: Subito ci è piaciuto. Sì.

0: 2, sì, speriamo. Che cos'è? Ecco, se potete togliere, questa è una delle antenne che ancora sono rimaste, perché una arriva e gira.
1: No, i turisti multati ieri sono ripartiti sicuro, cioè quelli non ci contate per
0: non
1: niente.
0: Non ci contiamo più,
1: quelli, quelli fatti. Cioè.
0: Soprattutto quelli che hanno tolto
1: la.
0: Hanno
1: la ricarica, a me se mi ricaricano la macchina, fai conto che la città la cancella la cartina, proprio bianca diventa. Beh,
0: speriamo che
1: uno stress del genere in vacanza.
0: Che per il futuro.
1: Questo è il giardino d'estate che abbiamo mandato in diretta. Non questo è il Duccio. Chi è?
0: Là, ritorni indietro.
1: Dov'è?
0: Sa.
1: Almeno mettessi i numeri. No. Non vorrei sbagliare, ma credo che sia lei a doverlo chiedere agli uffici competenti, dice Peppino.
0: Che qual è il problema?
1: Il numero civici nelle strade.
0: Luigi ha questo grosso problema?
1: Pare di sì.
0: Ti è parlato di tutto.
1: Ce l'ho avuto anch'io, 6 mesi ci hanno messo, però poi alla fine me l'hanno dato.
0: Scendi? Sali? Sali? Scendi? Cioè in giuria, guardi questi i consiglieri comunali, la De Patria e Montebello, il consiglio si diverte, vedi?
1: Bello.
0: E tu non ti sei
1: mascherato. Io stavo bello a casa, ma certo ora
0: ecco
1: proprio.
0: Ecco le foto, ecco i servizi, questo è l'altro servizio. Poi avanti, questo è un altro servizio, questo è il pallone, prima col di Tavacar, fatelo vedere,
1: ecco qua.
0: Fatelo vedere. Bravo, ecco di testa. Anche tanto facile,
1: devo tornare indietro. Bella.
0: Un portiere che parava tutto, l'ha detto pure Bonate, il portiere ha parato più di due. A sentire anche Martinelli, qui ci fa piacere. Buongiorno a tutti quelli che siete venuti alla partita, perché la
1: meritava. Allora, ecco qua, a Bagnale.
2: La gara di ritorno pareggiata tra l'altro al Farini, e ha avuto una buona impressione che con la Bagnale l'abbiamo avuto confermata anche oggi.
3: Sì, sono molto contento, perché quando mi è arrivata la chiamata non ho esitato ad accettare, perché quando sono entrato in campo al Fadini subito mi sono emozionato, e quindi sono molto contento della chiamata.
2: Hai visto quanta gente per un semplice partito di allenamento?
3: Sì, ho visto e sono molto entusiasta e spero di giocare il prima possibile.
2: Quindi praticamente è una prestazione che ti ci puoi ancora assicurare per il futuro?
3: Assolutamente, perché no?
2: Ma dire che è piccolino, è magro, è andato subito in forma, poi si vedranno.
3: Non mi interessano queste cose, sinceramente.
2: Anche perché noi abbiamo visto addirittura all'ultimo di campionato ancora correvi, quindi.
3: Sì, spero di farlo anche quest'anno, spero di riconfermarmi, anzi spero di fare meglio dell'anno scorso. E so che non sarà facile, però ci devo provare e lo farò sicuramente allenandomi forte.
2: Come il mister?
3: Il mister è molto bravo, e mi ha chiamato, ha spinto per avermi, e sono molto contento di questo, quindi ho accettato la chiamata soprattutto, diciamo, per il mister, il direttore, diciamo, che mi hanno chiamato, mi hanno voluto fortemente, quindi non vedo l'ora di iniziare il campionato.
2: Grazie, in bocca al lupo.
3: Grazie, credi.
0: Vedete il ragazzo, che entusiasmo, che Dio lo conservi, perché questo è bravo, uno degli acquisti migliori secondo me che abbiamo fatto, perché è importante ascoltare i giovani. Giorgetti, che giocatore pure bene,
2: perché fai queste cose?
0: Vai.
4: Siamo ancora all'inizio, bisogna prendere forma, bisogna allenarsi forte e speriamo di alzare sempre di più le prestazioni.
2: Quindi hai molto cross e molto crossato, tra l'altro.
4: Ho fatto del mio meglio.
2: Il tuo modo di giocare?
4: Sì, sicuramente arrivare sul fondo, sfruttare, diciamo, il mio fiato, la mia corsa, è una delle mie armi forti.
2: Ecco, tu quanti anni hai?
4: 18.
2: E arrivi dal?
4: Io vengo dall'Imperia.
2: Che era in Serie?
4: In Serie D, nel girone A.
2: Hai giocato sempre o poco?
4: Imperia, fino a gennaio è stato tutto cuoio, dove ho giocato sempre praticamente. Poi a gennaio sono andato ad Imperia, dove mi sono anche infortunato, ho trovato un po' meno spazio.
2: Senti, quando hai saputo di Giulianova, al di là della squadra, ci conoscevi un po' come squadra?
4: Sì, conoscevo la squadra, perché il girone F è un girone che mi piace molto e quindi un po' lo seguivo.
2: E sei poi contento che sei arrivato al girone?
4: Sono contentissimo, non penso non potesse andare meglio di così.
2: Che ti ha detto qualcosa il mister?
4: No. No, per il momento non più di tanto, a parte qualche indicazione in allenamento, però niente.
2: Le avete rispettate oggi, sì?
4: Le abbiamo?
2: Rispettate quello che
4: certo, va. Certo.
2: Ci puoi assicurare qualche altra prestazione così?
4: Certo, speriamo, sì, io faccio del mio meglio.
2: Te l'auguriamo, grazie, buon lavoro.
0: Giorgetti, che è uno dei nuovi, di quelli che ieri hanno giocato meglio, e adesso Bonati, grande avversario dei giallorossi, pensava di farcela anche ieri, che a un certo punto vingeva 2-0, poi è molto onesto nella disamina.
5: Lo so.

0: E questo era appunto Bonatti. Adesso abbiamo fatto, che poi siamo andati in ordine crescendo, l'intervista per Golizzi.
1: Aspetta due secondi.

0: è quello che conta, però insomma passare dal 2-0 al 4-2 sembra qualcosa che sul morale può influire. Rosario Pergolizzi, due parole su questa prima sgambatura.
1: Ma credo che bisogna anche suddividere le cose, come a livello di voglia di volersi, di andare oltre la soglia del sacrificio, direi che hanno fatto un'ottima partita. È normale che poi abbiamo sbagliato determinate cose, ma adesso è l'inizio e ci vuole un po' di tempo. Però ho visto delle buone cose, come ci sono delle cose da sistemare.
0: Buone cose abbiamo visto in avanti, soprattutto un bel primo tempo anche di ritmo, nonostante la scarsa preparazione. A Bagnale, Giorgetti hanno dato, mi pare, cioè, due under, tra l'altro, molto vigore alla manovra.
1: Ma sì, oggi abbiamo, come ho detto anche nelle interviste precedenti, e credo che hai scritto anche tu, noi cercheremo, ecco, di cambiare sempre le formazioni. Oggi abbiamo giocato con 4 under addirittura, con i due ragazzi davanti, perché dobbiamo trovare la condizione. Soprattutto per noi queste partite devono essere minutaggio e soprattutto prevenzione per non farci male. Però nella prevenzione e nel minutaggio ho visto anche nel primo tempo una squadra che ha cercato di giocare al calcio e di andare a rifinire in porta. Dobbiamo essere più bravi e poi,
0: perché
1: secondo
0: abbiamo
1: me
0: abbiamo avuto molte più occasioni di quelle che abbiamo concretizzato,
1: perché purtroppo ci può stare la stanchezza, sei poco lucido. Vorrei rivedere anche il primo gol come l'abbiamo subito, forse si poteva fare meglio, però ripeto, ci sono delle cose che dobbiamo migliorare assolutamente.
0: Quindi ovviamente complessivamente c'è da lavorare, però la strada è buona, è quella.
1: No, ma la strada deve essere quella buona, perché noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere.
0: Io una domanda però te la devo fare. Martiniello. E stava là, dove sta il centravanti?
1: Martiniello
0: cerca. Il bello di Monga, molto bello.
1: Molto bello, il cross lì. Stava là, devono stare dentro l'area di rigore, cercheremo di stare qualche metro in più su quest'anno, però ripeto, certe volte ce la fai e certe volte non ce la fai, perché sono le altre squadre che ti mettono indietro. Però dai, ci siamo.
0: Tu insisti per avere subito, credo, il centravanti, perché ti può servire anche per le manovre, per amalgamare, vuoi subito? Se si può, centravanti che manca, se si può concludere subito?
1: No, noi in questo momento siamo in difficoltà, perché la verità è un portierino non sta bene, quindi automaticamente siamo senza
0: secondo.
1: Il portiere, o era primo e quindi ha giocato il secondo, questo non lo possiamo sapere. Poi dobbiamo prendere un attaccante e poi, se ci sarà bisogno, prenderemo anche un over o destro o sinistro come terzino.
0: Grazie
1: a voi.
0: Allora, ti ricordiamo, la prossima amichevole ci sarà mercoledì, abbiamo 4.
2: Sì. Martedì.
0: Ne abbiamo 4 martedì contro la Azzurra Mariner di Palladini, ex giocatore del Giulianova. Buongiorno a tutti.
2: È il momento di sentire Pierluigi, credo, che ci dirà quando finirà questo caldo, se finirà.
0: Cioè, dire com'è la situazione.
2: Casalena, vediamo cosa ci dice.
0: Pensa che piove.
2: Cosa ci dice? No, si abbassa la temperatura che piove.
0: Dicembre. È freddo.
3: Buongiorno
2: a te. Allora, che ci dici? C'è qualche all'orizzonte?
3: Non c'è nessuno spiraglio all'orizzonte. Dopo forse il 10, ma
0: non è sicuro.
3: Quindi giornate di caldo, di sole, di afa, di temperature molto elevate, over 35.
2: Sale ancora?
3: No, penso che diciamo ormai siamo in un plateau, quindi le temperature rimarranno stazionarie per i prossimi giorni. Abbiamo raggiunto, a mio avviso, questo plateau dalla giornata di ieri, sabato, ma oggi... da oggi fino a domenica prossima penso che siano tutte fotografie spiccicate, quindi non cambierà assolutamente niente, se non
2: un po' di stabilità all'interno ci sarà?
3: C'è un po' di stabilità all'interno, la struttura piano piano andrà invecchiando, all'interno si formeranno delle nubi cumuliformi con qualche piccolo rovescio a ridosso del Gran Sasso e dei Monti della Laga, ma non succederà niente qui sulla costa, forse solo un incremento di nubi all'interno.
2: Comunque devo dire che, ma forse perché è diminuita anche l'insolazione, perché abbiamo perso quasi un'ora dal picco, ma rispetto alle ondate di caldo precedenti questa mi sembra un po' più leggera, anche la sera insomma un po' d'arietta in qualche modo tira.
0: Ti sembra male?
3: Ieri sera sono stato a carnevale, come tutti penso, fino a mezzanotte, insomma vedevo anche, cioè, si sudava abbastanza.
2: Vabbè, carnevale di stato d'umore,
0: fuori in campagna, c'è un caldo nero.
2: Io sto sul terrazzo, ma sono tornato a casa alle 11 e tirava l'aria.
0: Solo per te l'ha fatta.
2: Ma che volete?
3: Verso le 2 e le 3 però ha cominciato a tirare un po' da Ariete, sì, però comunque sia.
0: Ma le 2 e le 3 tu ti svegli più alla Ariete, spero di dormire.
3: Ripeto, è molto, siamo sopra media di 6-7 gradi,
0: vedi,
3: quindi è una situazione piuttosto bloccata e niente.
0: Vabbè, andate al mare, vi rinfrescate, l'acqua è bella, cristallina?
3: Ce la dobbiamo tenere, questa sì.
2: Ti do, per favore, ti do un task, mi vedi Montesilvano il 12 agosto appena si vede qualcosa? Non vorrei crepare. Non vorrei morire. Un concerto in Giovanotti alle 4:30 di pomeriggio. C'è una cosa che più che veramente la Gestapo, quella.
0: Tu pensi di che
3: all'aperto il concerto?
2: All'aperto, sì, all'aperto.
3: Alle 4:30 poi no.
0: Ah, no.
3: Io vado a vedere.
2: Devo entrare, significa che sto all'aperto alle 4:30.
0: Allora il concerto è alle 6:30.
2: Peggio, che peggio padre.
3: No, io vado a vedere Ruggeri, ma la sera da Adria alle 10.
2: Altre 10, già tira l'aria. Sta di Francesco che Ruggeri è fascista.
0: Non l'ho detto.
2: Stai col braccio teso e sti candelabro è liberata.
0: Perché sento caldo.
3: Non è fascista, Ruggeri.
2: Non è fascista, smetti.
0: Chi ha detto che è fascista?
2: Stai col braccio teso.
0: Ho detto che è meloniano.
2: Va bene. Ci aggiorniamo alla prossima.
3: Va bene.
2: A domani. Okay. Ciao.
3: Buona giornata.
2: Alla prossima.
0: Allora, che è? Adesso che dobbiamo fare un po' di cose.
2: Che è? Cosa che dobbiamo fare?
0: Pubblicità.
2: Ah, prego, direttore. Perché ho aperto quello? Non lo so, ma vediamo però. Intanto
0: quindi se l'avessi fatto io.
2: Ristrel. Prego.
4: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta.
5: L'Arte del Ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
6: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
7: È meraviglioso!
6: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
8: È meraviglioso!
6: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
8: È meraviglioso!
6: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
9: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
10: È il momento della pagina della Curia, come sempre offerta da Marcaffè.
11: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
12: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Tanto buongiorno a Rita Ranalli e a Betty Alm. Prego, direttore.
0: Buongiorno, oggi la chiesa ricorda San Pietro Giuliano Eyman, famosissimo Eyman. Pietro Giuliano, nato in Francia il 4 febbraio del 1811, scoprì la sua missione nella chiesa subito, se essere l'apostolo dell'Eucarestia. Questo scopo fondò due famiglie religiose, la Congregazione del Santissimo Sacramento e le Ancelle del Santissimo Sacramento. Convinto che l'Eucarestia è la forza di rinnovamento per la Chiesa e la società, promosse l'amore del sacramento nei fedeli di ogni ceto e lanciò questo scopo a molte iniziative. Morì il 2 agosto per il caldo di quell'anno, 1868, e fu proclamato santo da Giovanni XXIII il 9 dicembre del 1962. Non abbiamo tracce di santità,
2: Compleanno,
0: anni,
2: tanti allora. Auguri di buon compleanno a Gianluca Parmigiani, ad Alberto Gallier, a Francesco Montebello, a Bruno Ruggero, a Sandro Sacchini e a Silvia Palestini.
0: A tutti tanti auguri.
2: Tanti auguri a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online basta telefonare a 085 870 10 e 085 800 33 66. Bene, il momento del malato.
0: Vogliamo ancora salutare tutti i nostri amici della che ci ascoltano su Facebook. Salutiamo tutti tantissimi amici che devo fare l'intervista della Remata.
2: Ah, vabbè.
0: Beh, allora va bene, perché non lo facciamo?
2: Eccolo qua.
0: Tu perché non vuoi che si parli di tua sorella?
2: No, assolutamente sì.
0: Perché tra poco parlerà.
2: Va bene, io però volevo andare al mare più che altro.
0: L'abbiamo caricata? Non l'ho caricata?
2: Mi pare, no.
0: E possiamo andare, ci aggiorniamo? Perché qua sul telefonino c'è.
2: Eccolo qua.
0: Ecco, dai.
2: Qua?
0: Sì, ne ho visto Cinzia Mattiucci, vai. Forse qua,
13: Ottava edizione della Remata contro la violenza sulle donne. Ricordiamo che è partito tutto da Giulianova, anche se adesso è un'iniziativa provinciale, quindi l'assessora sociale Lidia Albani e la presidente della CPO Marilena Andreani. Com'è la risposta oggi in questa bella giornata?
7: È una risposta ottima, anche perché appunto il mare è calmissimo, quindi non ci saranno problemi, e quest'anno i rematori potranno appunto remare in tranquillità. Saranno tanti, e come sempre il messaggio è quello di sensibilizzare le persone su questa tematica, ma anche di regolare il numero del 1522, che è il numero nazionale della rete antiviolenza.
13: Marilena, questa iniziativa è partita da te, diciamo. Ti senti ancora madrina?
8: No, l'iniziativa non è partita da me, la maternità c'è la Gabriellino Balestini, che mi contattò come commissione pari opportunità e fece questa proposta 8 anni fa, che la commissione ha sposato immediatamente. Infatti per alcuni anni la remata era solo a livello territoriale di Giulianova, poi abbiamo deciso di farla crescere e abbiamo passato il testimone alla commissione pari opportunità della provincia di Teramo.
13: Allora, come direbbe Jovanotti, buon vento.
8: Buon vento.
13: 8ª edizione della remata contro la violenza sulle donne, ricordiamo che è partito tutto da Giulianova.
0: Su colui che ha avuto l'idea di
13: tutto pronto per l'ottava edizione.
0: Abbiamo Gabriellino Balestini sul suo pattino.
13: Tutto pronto per l'ottava edizione della remata contro la violenza delle donne, sulle donne. Siamo con l'ideatore, che più avanti. Tutto pronto per l'ottava edizione della remata contro la violenza delle donne, sulle donne. Siamo con l'ideatore, che è Fioravanti Palestini, ma in arte diciamo Gabriellino, ti conosciamo tutti così. Dai, raccontaci questa tua idea.
14: Sì, allora, sinceramente l'idea mi è venuta da quando ho sentito Papa Francesco a predicare un giorno, dice, veniamo tutti insieme contro la violenza sulle donne. A questo punto ho telefonato alla presidente del CPO di Giulianova, la presidentessa
13: Maridena
14: Andreani, e gli ho fatto questo proposito che è subito accettato. Abbiamo iniziato, adesso naturalmente c'è Giulianova, poi loro hanno, diciamo, esteso in tutta la costa,
13: tutta la provincia,
14: la provincia abruzzese, la costa dell'Abruzzo, e siamo giunti all'ottava edizione. Sinceramente è una manifestazione che piace,
13: importante,
14: è importante, e che piace molto.
13: Aspetta che ti inquadro quello che è scritto sopra la maglia.
14: Sì. E io personalmente,
13: e tu aprirai questa remata, sì. Sai già quante imbarcazioni ci saranno?
14: Sì, una ventina sicuro, tra noi, Pattini.
13: Sì, infatti vediamo qui, ci sono i SUP, come si chiamano i SUP?
14: Sì, le tavole, Pattini, canoe stanno arrivando ancora.
13: Benissimo, allora in bocca al lupo, come si dice, buona remata?
14: Sì, buona remata.
13: Buon vento.
14: Comunque io vorrei mandare un messaggio
13: agli
14: uomini e le donne, uomini e donne, se ci sono qualche problema cercate di risolvere pacificamente, perché le violenze, naturalmente, con tutto rispetto alla donna, la donna non si soffre, evitiamo problemi che dopo diventano
13: tragici. Grazie, allora, e buon vento.
14: Grazie a te.
0: Molto bene, allora ricordiamo, in corso la remata con partenza dal Nova Vita Beach, quindi salutiamo e facciamo i complimenti ai nostri vogatori. Bene, allora salutiamo tutti. Adesso passiamo subito all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Eccolo qua, lo vedete già qui chi ci segue. In Italia arriva un'eclissi parziale di sole. Il fenomeno si apre in tarda mattinata con la luna che sfiora il disco. C'è ancora sottofondo di lui? C'è ancora il sottofondo dell'intervista. Perché mi fate ciò? Ecco, Allora, in arrivo in Italia un'eclissi parziale di sole. Il fenomeno si apre in tarda mattinata con la luna che sfiora il disco solare e produce una lieve morsicatura visibile a occhio protetto. L'evento è breve ma netto. Il massimo cade dopo mezzogiorno con valori diversi da regione a regione. Non è uno scuolamento profondo, ma resta appuntamento astronomico da segnalare. Avvertenza: osservate solo con i filtri certificati ISO 12312-2. Il sole non si guarda mai a occhio nudo. Giornate: 2 agosto, riconosciuto come giornata del libro da colorare, National Coloring Book Day, istituita nel 2015 dal Coloring Book Day, iniziativa della CBE negli Stati Uniti. L'origine: promozione dei libri da colorare come strumento di creatività e anche di rilassamento. Diffusione: è celebra questa festa soprattutto in America, ma ormai circola anche nei calendari internazionali delle ricorrenze creative. Fino al 7 agosto è anche la settimana mondiale dell'allattamento. Al manacco del giorno nel dettaglio, la temperatura era di 30 gradi già, misurata alle 9, quindi molto caldo. La massima sarà di 32, ma sicuramente sarà percepita di più. Indice di qualità dell'aria 58 è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.55, tramonta alle 20.26, il culmine alle 13.11, durata del giorno 14 ore e 31 minuti. La luna sorge alle 22.05, tramonta alle 10.57 di domani. Fase lunare, gibbosa calante, visibile al 73%. Nacquero oggi: 2 agosto 1921, 105 anni fa, Luisa Adorno, scrittrice. Ricordiamo tra le sue opere Le dorate stanze e Arco di Luminara. Ed ancora 2 agosto del 1941, 85 anni fa, Fabio Testi, attore, ricordiamo Il giardino dei Finzi Contini. 2 agosto del 1961, 65 anni fa, Peter De Freitas, batterista inglese degli Equet Bunnyman, ascolteremo poi il brano scelto da Vincenzo. Accadde oggi la serie in un giorno. 2 agosto del 216, 2341 anni fa, Annibale affronta l'esercito romano in Apulia. Le legioni sono 3 volte più numerose, ma la tattica cartaginese chiude la manovra a tenaglia e spezza la linea romana. Lucio Emilio Paolo cade in battaglia, Gaio Terenzio Varrone ripiega, la vittoria di Cannae diventa modello militare, segna uno dei momenti più drammatici della seconda guerra punica, poi sapete venne vinta da Roma. 2 agosto del 1776, 56 delegati delle 13 colonie appongono la firma formale alla dichiarazione di indipendenza. Il testo è già approvato il 4 luglio, ma la sottoscrizione collettiva arriva solo ora e sancisce l'atto politico che segna la nascita degli Stati Uniti. Il documento afferma il diritto dei popoli a scegliere i legami con un potere ingiusto e diventa riferimento della storia moderna. 2 agosto 1916, nel Mar Piccolo di Taranto, la nave da battaglia Leonardo da Vinci esplode mentre ormeggiata. La deflagrazione parte dai depositi munizioni, a pochi minuti la corazzata si capovolge, muoiono addirittura 249 persone tra equipaggio e soccorritori. Le cause ancora oggi restano incerte, possibile carica di cordite instabile o sabotaggio. La Marina avviò indagini e il disastro divenne una delle tragedie navali più gravi dell'Italia in guerra. 2 agosto 1961, i Beatles diventano band fissa del Cavern Club di Liverpool dopo mesi di apparizioni sporadiche. Il locale è piccolo, umido, affollato, ma diventa il loro centro di gravità. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pete Best suonano con energia grezza e identità in formazione. In 2 anni terranno 292 esibizioni e costituiranno la base del fenomeno che poi, quello dei Beatles, esploderà nel mondo. Il cover diventa il loro laboratorio sonoro e la data segna l'inizio della loro storia. Frasi famose, 2 ne sono. La memoria è un luogo dove si torna senza muoversi. Poi le cose che contano arrivano in silenzio. Le frasi sono di Luisa Adorno, pseudonimo di Mila Currà di Stella, data di nascita 2 agosto 1921 a Pisa. morta il 12 luglio nel 2021 a Roma. È stata una scrittrice italiana, esercitò per tutta la vita la professione di insegnante di scuole medie e superiori, collaborò con le riviste Il Mondo di Mario Pannunzio, Paragone, l'Indice dei Libri del Mese, Abitare e Italiani Europei. Si distinse nel tempo per la partecipazione a numerose attività culturali, come testimone al convegno 100 anni di scrittrice, 100 anni di libri di donne, insieme a Dacia Maraini, a Fernanda Pivano, a Inge Feltrinelli e Elvira Stellerio, Salone del Libro di Torino dal 16 al 21 maggio del 1996, e come giudice nella commissione del primo letterario Brancati Zafferana su Letteratura e Resistenza 21-24 settembre del 2005, ma anche come vicepresidente dell'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, come traduttrice insieme a Irina Stanna del romanzo di Elena Shamelova La fermata del treno dei boschi, e come scrittrice nell'incontro alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia intitolato Le storie salvano la vita. Questo risale al 3 luglio del 2007. Perfetto Vincenzo, come sempre, grazie e buona giornata, come anche buona giornata a tutti voi che ci avete seguito. Noi vi dobbiamo lasciare perché rimaniamo soltanto sulla radio per appunto ascoltare il brano scelto da Vincenzo nel suo almanacco. Quindi terminiamo la diretta e quindi vi dobbiamo lasciare a questo punto. Abbiamo trasmesso la diretta, ci auguriamo che sia andata tutto bene. E adesso dobbiamo tornare appunto sul Libero per ascoltare il brano scelto appunto da Vincenzo, che non è facile, eccolo qua, l'abbiamo trovato subito.

0: Siamo giunti al termine del nostro Radio Giornale. Sì, abbiamo concluso. Grazie a tutti per l'ascolto. Buona giornata. Vi raccomando, la remata c'è ancora in corso dal Nova Vita Beach. Partite, appuntamento. Vi vediamo alle prossime edizioni, come di consueto. Grazie e a risentirci.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: La CeraVe, l'erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Lasciatemi, vi prego, lamentare. Radio Giulianova @libero.it. Generosa.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Dalle frequenze di Radio G va ora in onda Giardino d'estate. A tutti buon ascolto.

0: Buonasera. Buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, scegliete voi il giorno. Buonasera.
1: Pronto?
0: Buonasera, questo è un nuovo appuntamento con Giardino d'Estate da Hotel Sea Park della famiglia Tatà. Abbiamo invitato Giulia Novotna, secondo i settori più importanti di questa città, il sindaco che rappresenta tutti, ma due che non sono sicuramente di minore entità, ed è il presidente dell'ente Porto, questo porto completamente rilanciato, e poi Giulianova Calcio che ormai è avviato verso grandi traguardi grazie al presidente Mucciconi, che salutiamo. Allora sindaco, come va? Perché non ci sentiamo da tempo, ha detto il sindaco meno parla meno è in questo periodo, prendendo ad esempio il sindaco di Roma Gualtieri che si fa vedere poco.
1: Tutto bene direttore, grazie per l'invito, fa sempre piacere insomma.
0: Allora, l'amministrazione ieri ha approvato il bilancio, ecco, bene, mi pare che non ci sono problemi, ci sono?
1: No, sono, diciamo che siamo molto fortunati, io sono la guida di un'amministrazione fatta di donne e uomini che si stanno lavorando e sono a disposizione della città, diciamo che vedendo quello che accade magari in realtà limitrofe, Giulianova ha una pacificazione della politica iniziale nel 2019 che naturalmente quando non perdi tempo a litigare ma ti concentri solo sul lavorare, poi il tempo a disposizione ne è di più e quindi naturalmente riesci a portare a casa maggiori risultati, quindi diciamo che sono molto fortunato, io lo dico sempre, ho una giunta fatta di uomini e donne più bravi di me che lavorano costantemente, instancabilmente, ho dei consiglieri di maggioranza che ci seguono e sono anche da pungolo per cercare di migliorare molte volte l'azione amministrativa e devo dire anche che per la prima volta in 8 anni, posso dirlo apertamente, abbiamo anche, sono qui con me, degli uomini straordinari in dei punti importanti della nostra società, cioè avere un presidente di una squadra di calcio che non ti crea problemi. Io ho avuto anche purtroppo la prima fase del mio mandato il compito di dover traghettare la società. Io oggi sono fiero e orgoglioso di poter dire che c'è una società tutta giuliese comandata dal presidente Mucciconi che non ci crea nessunissimo tipo di problema, ma anzi ci stimola a fare meglio. Questo significa che l'amministrazione comunale può essere più tranquilla e può lavorare anche decisamente di più, ma come per l'ente Porto, che sono fiero e orgoglioso che alla presidenza ci sia Fabrizio Valentino Ferrante insieme a tutti gli altri uomini del consiglio di amministrazione. Porto che è innegabile, negli ultimi anni ha raggiunto dei traguardi inimmaginabili, si è aperto la città, ma io lo dico senza possibilità di essere smentito, è un porto che ormai si è aperto all'intera regione Abruzzo, un punto di riferimento per le nostre eccellenze enogastronomiche, per il nostro territorio, per tutto quello che riguarda la nautica diportistica, cioè siamo diventati una vera e propria eccellenza. Questo io dico sempre è frutto di un gioco di squadra, di tutti, e quindi devo ringraziare tutti quelli che ogni giorno lavorano con proprie risorse personali come fa il presidente Mucciconi, con il proprio tempo come fa Ferrante, come gli amministratori, perché se lavoriamo tutti uniti in una direzione il giorno migliora.
0: Intanto salutiamo Nina che appunto ha iniziato molto bene con questa canzone del California ed è una delle eccellenti della scuola suono di maestro Raffaele. Buonasera. Allora, dunque diciamo che l'amministrazione comunale cerca anche di tamponare delle lacune che ci possono provenire da non essere rappresentati né alla regione né al Parlamento da tantissimi anni. Come si può ovviare a questo, che sicuramente che Rosetto ce l'ha, la vibrata ne ha due, tre, insomma, noi non riusciamo ad eleggerne uno da tantissimi anni. Come si esce da questo fatto?
1: Beh, innanzitutto c'è da dire che nonostante l'assenza di un rappresentante del comune di Giulianova, primo comune di centrodestra amministrato dalla provincia di Teramo in regione, significa che questa amministrazione ha fatto miracoli in questi anni. L'assenza di un parlamentare pesa. Voi provate a pensare che nella vicina Roseto c'è sia il parlamentare che il consigliere regionale, e mi pare però che Giulianova negli ultimi anni, dal 2019 ad oggi, io ricordo che nel 2019 Giulianova era la periferia di Roseto. Noi oggi possiamo dire con serenità che Giulianova ha
2: raccolto la scena ed è il comune che viene preso ad esempio da tutti, nonostante loro hanno un parlamentare che aiuta tanto, hanno un consigliere già, noi non ce l'abbiamo, provate a pensare cosa si potrebbe fare con una rappresentanza così importante, quindi noi non possiamo mancare questi appuntamenti. Naturalmente io non parlo mai in prima persona perché l'ho detto più volte, io finirò il mio mandato fino al 2029, farò il sindaco, non farò commissariare la città, però Giulianova merita delle candidature importanti, cioè Giulianova, questa è una realtà che non può più rimanere fuori, perché nonostante tutto è riuscita a mantenere, ma non possiamo più rimanere fuori da una rappresentanza così rilevante, che poi porta contributi sul territorio, poi porta risorse, poi porta potenziamenti delle infrastrutture primarie, potenziamenti delle strutture sanitarie. Quindi noi dobbiamo assolutamente lavorare tutti insieme per avere una candidatura alla Camera in una postazione utile, per avere la possibilità di eleggere, mettendo da parte questo campanilismo tra destra e sinistra, eleggendo un consigliere regionale, perché a prescindere dai colori politici e dell'appartenenza, noi abbiamo bisogno di una rappresentanza.
0: Tra l'altro, passando, lasciando il tema dei consiglieri regionali, la Val di Brata ne ha tre addirittura.
2: La Val di Brata ne ha tre e noi facciamo i salti mortali per difendere il nostro ospedale, il nostro porto, per il completamento del quarto lotto da Teramo Mare. Cioè, comprendete bene che abbiamo fatto dei miracoli in questi anni. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire. E questo significa che bisogna iniziare a lavorare oggi per far sì che si possa appunto avere qualcuno della nostra amministrazione comunale, ma anche al di fuori della nostra amministrazione comunale, che dia rappresentanza. Io vi dico francamente, mi sono stufato a mettermi sempre in una posizione supina per cercare di ottenere qualcosa. Noi siamo una città che merita, ripeto, siamo il secondo comune della provincia, siamo il comune che ospita il porto dell'intera provincia, la stazione ferroviaria della provincia, abbiamo tutte le infrastrutture primarie e secondarie come le a Teramo, all'ospedale, cioè noi non possiamo più andare avanti, io penso, senza avere una rappresentanza forte, unita con il governo del territorio e unita con la nostra città. Poi Giulianova è il primo comune per importanza del centrodestra, quindi se questo è quello che ci viene detto da tutti, noi abbiamo necessità di avere delle corsie preferenziali su tutte
0: ma
2: le candidature.
0: Ma la regione ce la riconosce questo ruolo finora? Non sempre.
2: Forse. Non sempre, però anche lì io parlo sempre senza filtri, perché non amo parlare il politichese, penso che ormai dopo 8 anni mi avete imparato a conoscere. Noi dobbiamo essere bravi noi, perché tanto se aspettiamo che ci aiuti qualcuno non ci aiuterà mai nessuno. Noi dobbiamo essere bravi, unirci, esprimere delle postazioni, esprimere degli uomini e poi non dividerci. Giulianova ha la forza, noi alle scorse elezioni del 2024 ricordo che abbiamo preso più di 8.000 voti, la mia coalizione ha preso più di 8.000 voti, significa che da soli, senza l'aiuto di nessun altro comune limitrofo, potremmo esprimere un consigliere regionale. Bisogna lavorare, ma se lo deve augurare il giugliese, perché vede direttore, la mia esperienza tra 3 anni concluderà, però rimarranno le opere che siamo riusciti a mettere in atto, che rimarranno per tanto tempo, come la piazza della chiesa, il lungomare monumentale, piazza Dalmazia e tante altre, i lavori che verranno a compimento, l'apertura del polo scolastico, tante cose. Però ripeto, noi senza una rappresentanza faremo difficoltà nei prossimi anni a intercettare fondi, somme e risorse per far sì che questa amministrazione comunale, che secondo me durerà ancora per la mia, finirà nel 2029, ma poi sono convinto che saremo ancora noi, ancora la nostra coalizione a governare almeno per altri 10 anni, debba avere della rappresentanza al di sopra.
0: Vabbè, poi riaffrontiamo alcuni temi che hai toccato importanti, come la Teramo Mare e quant'altro, l'ospedale. Grazie, ti passo il microfono, ti ringrazio, perché è stata una bellissima giornata quella di ieri l'altro a Rocca Santa Maria, a vedere il rinnovato Giulianova, ma soprattutto un rinnovato, ampliato consiglio di amministrazione. Ci sono state delle entrate importanti che vi permettono di andare avanti con maggiore tranquillità, ma poi perché volete, insomma, un gruppo compatto, perché gliel'avete fatta da soli, insomma. Adesso avere altri collaboratori importanti credo che sia determinante per creare un futuro, oppure mantenere quello che abbiamo, che a noi già ci piace così com'è. Prego.
3: Buonasera a tutti. Beh, come dice il mio amico Ivan, anche in politica, ma anche penso nel calcio, più siamo e meglio si riesce a distribuire i compiti, che ne sono tanti, ne sono veramente tanti, e secondo me pure noi abbiamo fatto un miracolo in questi 5 anni, perché poi ecco, avere tutto sotto 2-3 persone, oggi invece siamo un bel gruppo, un gruppo di giugliesi, un gruppo di persone che amano Giulianova, che amano il Giulianova Calcio, persone competenti, persone che danno tutto, sono ecco i primi anni, quindi avranno ancora tanto da dare, noi siamo quasi spremuti, però non ci tiriamo indietro, perché poi l'entusiasmo viene quando c'è un gruppo nuovo, quando c'è sinergia, c'è volontà, ma poi si sta a Giulianova, e Giulianova, io non finirò mai di dire quanto è bella Giulianova e quanto è bello il calcio di Giulianova. È stata una bellissima cosa Rocca Santa Maria, perché è stata appunto anche un'unione di comuni, che tanto tempo che se ne parla e tante volte ce lo siamo detti.
0: Mare, montagna,
3: guarda, abbiamo avuto un trattamento speciale, io le devo ringraziare a nome del Giulianova Calcio, ma io penso anche a nome della città, l'accoglienza che ci stanno riservando, perché ci stanno trattando veramente come professionisti, come giusto che sia, però non è scontato avere un'accoglienza del genere, guarda, veramente sono veramente onorato. Poi ecco, ieri, l'altro ieri erano presenti i due sindaci, il presidente della provincia, il nostro sindaco. Secondo me è stata una bella giornata, e soprattutto mi auguro che sia di buon auspicio per il futuro, che sia l'inizio di un lungo cammino fatto insieme, di collaborazione, di unione tra il mare e la montagna.
0: Ieri, non so se lo sai, il Consiglio Comunale ha dato il via libera al bando per la realizzazione e la ristrutturazione dei distinti, che è già un'altra buona notizia questa qua.
3: Guarda, io l'ho detto anche l'altra volta, veramente, tranne quando ci sono stati piccoli screzi, ma ci stanno tra amici, ma nelle famiglie, come in un rapporto familiare, come in tutte le persone che tengono a quello che fanno, secondo me ci sono a volte, però io devo dire che veramente in questi 5 anni abbiamo avuto... per quello che si poteva fare, l'appoggio totale del comune di Giulianova, grazie anche a loro si è potuto fare quello che abbiamo fatto, grazie tanto anche a me, grazie ai soci che mi sono vicini, perché poi fra pazzi, no? Uno che poi non si tira indietro, no? E io mi reputo un pazzo buono che ha fatto bene, sta facendo bene per Giulianova e per il Giulianova.
0: Detto anche come mister visualizzazione?
3: No, vabbè, ma perché siamo persone sincere, perché siamo persone genuine, perché magari 10.000, siamo 10.000, che... non siamo quelli che stanno attento a quello che dicono, magari dicono forse anche troppo.
0: La gente lo capisce, come capisco entusiasmo quando salisti sul parlare di Cattero. E che ha detto
3: che disse meno male che non abbia fatto il secondo gol, se lo scavalcavo, certo. Sì.
0: La gente piace.
3: Però guarda, questa cosa la vedo anche quando vado a Teramo, no? Tante volte c'è campanilismo, c'è rivalità.
0: Però
3: che è bellissimo che ci sia, perché io penso sia Teramo che Giulianova stanno insieme e si danno quella grinta in più per poter fare meglio, no? Però io denoto veramente tanta simpatia quando vado a Teramo, giro per Teramo, a me mi salutano tutti, tutti che vogliono fare una chiacchiera, una foto, e per me questo è anche un segno di rispetto. Ti ripeto, quando uno è sincero e onesto e fa sempre le cose per il verso giusto, o quasi, io penso che alla fine venga ripagato. Ma noi dobbiamo pensare a Giulianova Calcio, e io penso che si sta facendo bene. Poi, come ripeto, il calcio non è matematica, non è una scienza esatta, però quando uno lavora bene
0: rispetto al nostro
3: corso, abbiamo ancora alcune cose da risolvere, le stiamo risolvendo con il tempo giusto.
0: È arrivato questo che mi pare bravo.
3: Domani torneranno a fare un amichevole a Fadini alle 17:30. Di Bonati, ma loro si stanno allenando da un mese, hanno fatto un amichevole con il Pescara 2-1 con il Pescara, quindi sarà un amichevole dove troveremo i primi test e vedremo. Però domani faremo carico, quindi penso che sarà la prima sgambata.
0: Vabbè, poi torniamo da te, allora intanto salutiamo anche il presidente dell'Ente Porto, ci vogliamo fare i complimenti.
4: Grazie.
0: Tutto parte del lavoro dei pescherecci, che sono un po' inglesi, non è colpa tua, ma il turismo da decenni è un capolavoro, poi ne parliamo alla fine, ma il turismo nautico è in aumento?
4: Il turismo nautico è in forte aumento, soprattutto dopo il Covid, dal Covid in avanti, e noi ci stiamo organizzando per aumentare il numero di posti in barca. Abbiamo un finanziamento del Ministero del Turismo che fondi specifici proprio per il turismo, che ci permetterà di aumentare il numero di posti buffer, realizzare i servizi sulla banchina di riva, perché oggi mancano, quindi servizi igienici, quindi docce e bagni per il diporto, e aumenteremo di circa 30 i posti buffer, metteremo impianti fotovoltaici, insomma.
0: Sono sufficienti? Io c'è richiesta.
4: Purtroppo c'è una richiesta, no, purtroppo per fortuna, purtroppo noi non riusciamo a dare risposte immediate, cerchiamo di accontentare tutti, ma oggi i nostri contratti sono quasi tutti contratti a tempo, cioè annuali, non più contratti stagionali, e stiamo cercando appunto di aumentare questi 20 posti barca, che insomma ci daranno la possibilità di soddisfare una parte delle tante richieste, ma stanno arrivando un po' dappertutto.
0: E quindi... Allora, noi abbiamo con noi un ospite, un comico. Buonasera, lui viene.
5: Buonasera a tutti.
0: Prego.
5: Salve, direttore, presidente, buonasera, mi intrometto nella vostra giornata un po' politica sportiva e cercando di unire due cose, voglio fare un piccolo esperimento. So che per voi, per diciamo, il comune, per lo sport, una cosa importante è far quadrare i conti. Oggi so che dovete comprare Leao, è possibile. Quindi io posso chiedere questa cortesia qua, facciamo un esperimento, vi chiedo di prendere il cellulare, prendiamo il telefono cellulare, prendetelo. Con questo entusiasmo proprio, vedo su carichi, possiamo metterlo in modalità calcolatrice, signori? Così facciamo un calcolo, vediamo se riusciamo a far quadrare i conti, ok? Facciamo questo esperimento. Allora, le chiedo, Presidente Giulianova, mi dica una cifra di 2, 3, 4, 5 cifre, un numero, mi dica.
6: 145.
5: Scriviamo tutti, 145, signori. Sindaco, più o per?
6: Per
5: quanto? Spari, quello che vuole.
6: 13.
5: Potete anche aumentare qualsiasi cosa. Ente porto, più o per?
6: Più o per, più.
5: Più. Quanto?
6: 28.
5: 28. Possiamo fare avanti. Chiediamo al direttore, anche lei. Vocalist, più o per?
7: Per
5: quanto? Spari anche il numero più alto, più cifre.
7: 100.
5: Per 100, va bene. Chiediamo anche alla cantante. Tu sei, diciamo, un talento di questa scuola, diciamo, giuliese, più o per?
7: Più.
5: Più quanto?
7: 1000.
5: Sì, meno alto, spara.
7: 1045,
5: quindi 1045, giusto? 1045, 1045. Quando volete voi io faccio uguale. Andiamo avanti? Non voglio disturbarvi.
6: No,
5: ti stai disturbando? Ok. Abbiamo 5730, giusto?
6: Sì.
5: Ok, facciamo un giro, velocemente un altro giro. Presidente, diciamo, più o per?
6: Più
5: quanto? 3540, così mi piace, un po' hai la voce della stessa Cosmite, lo dobbiamo in tanti, vero? Ok, direttore, anche che lei che sta conducendo, più o per?
0: Più 727.
5: Più 727, ok. Ultimo giro, sindaco?
6: Per 10.
5: Per 10? Ente porto?
6: Diviso.
5: Cioè... L'unica cosa si può fare diviso, ti spiego perché, dopo facciamo. Come? Non si può fare diviso, anche meno se vuole. Se...
6: Più...
5: più
6: 25.
5: Più 25. Vogliamo fare uguale? Ok? In questo momento abbiamo qualcosa come 16.565, giusto?
6: Sì.
5: Allora facciamo così, facciamo più, ok? Bambini, vieni qua, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Abbiamo bambini del villaggio, vieni, vieni qua, digita dei numeri a caso, fate più, dite ancora, ancora, ancora, vai, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora, ancora. Basta, ancora un altro? Basta, ok. La bambina ha digitato questi numeri, fatelo anche voi, fate più, 3, 1, 0, 5, 5, 3, 3, 8, ripeto, più, 3, 1, 0, 5, 5, 3, 3, 8, facciamo uguale, signori, abbiamo 31.071.903, giusto? Calcio, politica, abbiamo fatto questa magia perché oggi è il 31, il mese è 07 e in questo momento sui vostri cellulari sono le 19.03. Quando la politica è contro sport i conti tornano. A voi signori.
0: Per parlare i conti chiamiamo lui nel secondo tempo. Vediamo di sì.
5: Giulianova, gol! Gol!
0: Tu direi, lui se la metterebbe perché ci tiene tanto una mano in viaggio alla politica.
8: Dopo io la facciamo bene. Tanto lui rimane qui.
0: Sì, tutta la stagione.
8: Allora
5: ecco, io anche perché sono. Dai, ci conto, eh. Se no diventi tipo del termo.
0: Abbiamo parlato di problemi importanti, le cose sono tutte positive per giudicare quello che ci dite. Abbiamo trovato anche un mago, non un comico, un mago.
5: Ma più, ho cercato di unire la politica allo sport, che hanno un problema comune, che fa guardare i conti, bilancio con i conti, diciamo, oggi se non nei conti imposti.
0: Non ripartire, perché può essere utile, se sono la sbagliata. Ieri il comune ha appena approvato il bilancio, cioè, Bene, però, sai. Però approfitterei anche di fare un po' di musica adesso e poi torniamo a, a dialogare. Nina, è il tuo momento.
9: Una è...
10: Smagliature, pelle secca, cicatrici, prova l'olio naturale di Fresh, formula migliorata con tecnologia.

0: noi parliamo, abbiamo parlato di elezioni che verranno, saranno prima le politiche. Abbiamo visto una foto che girava ieri sera su vari social, parlava di futuristi con riferimento a Futuro Nazionale, cioè vi dico di Gian Vittorio e Mattuzzo, due esponenti di Futuro Nazionale. Questo che fosse una candidatura nazionale, quella con Vannacchi?
1: No, sono due cari amici, lo sapete tutti, poi Tony naturalmente ci gioca un po' sulla sua candidatura alle prossime elezioni. Lui sarà sicuramente candidato in una postazione utile o al Senato o alla Camera. Naturalmente io gli faccio in bocca al lupo, spero che possa fare il suo percorso, ma naturalmente, come ho sempre detto, al momento non ho nessuna intenzione di aderire a nessun partito, preferisco concentrarmi ad amministrare fino al 2029.
0: No, ho messo un po' di Italia Vittorio dicendo che ci può essere qualcuno del Consiglio Comunale maggioranza che passa con lui.
1: Con la massima trasparenza, come l'ho detto anche a Di Gian Vittorio, e conoscendo perfettamente i miei consiglieri comunali, posso dirvi con assoluta certezza che nessuno passerà con Futuro Nazionale, ma non perché magari qualcuno non apprezzi, ma perché c'è una coerenza e quindi dobbiamo rimanere come siamo stati eletti. Naturalmente adesso è anche presto, mancano 3 anni alle elezioni comunali, mancano 3 anni alle elezioni regionali, è veramente presto, quindi al momento nessuno passerà col Futuro Nazionale, si continuerà a lavorare. Poi io penso un po' come ha detto lei, direttore, all'inizio, concentriamoci ad amministrare, perché poi se no si disperdono energie inutili. Noi ci dobbiamo concentrare ad amministrare, abbiamo fatto tante cose bisogna ancora farle, bisogna migliorare sotto tantissimi aspetti, verde pubblico, manutenzioni, pulizia, e quindi bisogna lavorare in quella direzione.
0: Allora vediamo un po' di capire i distinti, ecco, sono arrivati, ci faranno, diciamo, che la...
1: Sì, adesso come avevamo promesso, abbiamo stanziato le somme necessarie per i lavori di adeguamento della zona di prefiltraggio dei distinti. Naturalmente purtroppo abbiamo dovuto aspettare gli equilibri di bilancio. Una volta fatti gli equilibri di bilancio abbiamo subito stanziato le somme, oggi abbiamo approvato il PEF che ci darà la possibilità, insomma, di non solo di dare in appalto

0: Noi prima dobbiamo pensare ai nostri tifosi, certo. E poi ad accoglierne di più, anche perché avete visto che le trasferte purtroppo sono in gran parte vietate per le società che gravitano all'interno di un raggio di 200 km dal comune di Giulianova, però
1: questo non va bene affatto.
0: No, non va bene, naturalmente devo anche ammettere che con il nuovo questore c'è un dialogo molto costruttivo, tant'è che ci chiede la possibilità, insomma, di andare a Teramo.
1: E lui è stato, sì.
0: Sì, si assunse tutte le responsabilità, studiamo un piano sicurezza nei minimi dettagli e gli vanno fatti complimenti sia per l'assunzione di responsabilità, sia per il coraggio, sia per il piano sicurezza, perché non c'è stato nessuno scontro. Naturalmente lavoreremo qualora il calendario vedesse la partita di ritorno del derby Genova-Teramo in una data magari nel primo semestre 2027, con magari gli distinti giochi aperti, lavoreremo per far sì che anche i tifosi del Teramo possano venire qui a Giulianova. Noi dobbiamo lavorare come amministratori e penso di poter dire anche come società, per far sì che tutti quanti possano guardare le partite, uno perché c'è un danno economico per le società, e questo va detto, cioè non si fanno gli incassi e quindi c'è un danno economico. L'altro è comunque una partita senza tifoseria ospite, è una partita diversa.
1: Benissimo, allora Presidente, vabbè, abbiamo già parlato dei distinti, poi voglio chiederti invece come è cambiata la tua vita in questi 5 anni. Perché io ricordo che tu avevi già una squadra che faceva, che categoria faceva al Castrum, giocavi.
2: Era la terza, seconda, prima, abbiamo fatto
1: tutte
2: le categorie.
1: Tu dovevi fare le finali, non mi ricordo, e venivi invece a vedere le partite del Giulianova.
2: Venivi a vedere delle partite con Giulianova, sì.
1: Ti ha cambiato la vita il calcio?
2: Il calcio mi ha dato la possibilità di essere conosciuto, sicuramente molto di più, essere conosciuto per quello che sono. Poi me l'ha cambiato, perché siccome, ti ripeto, io sono uno forse diverso da tanti altri, allora rimango forse, ecco, un po' simpatico, un po' così, però diciamo, però parliamo seriamente, me l'ha cambiata, sì, perché è impegnativa, è veramente impegnativa. Avere una squadra di calcio, poi soprattutto il Giulianova Calcio non è una società come le altre, ti dà tanto, ti toglie tanto, ma se devo fare devo metterlo sulla bilancia, sicuramente mi ha dato di più di quello che mi sarei mai immaginato. Poi quando fai delle cose con amore, con passione, lo fai per il tuo territorio, per la tua città, per la tua squadra del cuore, tutto è più semplice, ma vi rassicuro che questi 5 anni sono stati tosti, ma li rifarei tutti quanti, dal primo all'ultimo, e mi auguro che quelli che verranno saranno, ecco, ancora più belli, più gratificanti, ma soprattutto che si raccolga tutto il lavoro fatto in questi anni. E come dico io, noi non siamo nati nel calcio, ci abbiamo messo sicuramente più tempo degli altri, ma ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto e speriamo sicuramente che nel futuro si possa raggiungere sempre qualcosa di più, perché Giulianova lo merita, perché i giuliesi lo meritano e perché anche questa società che ci sta mettendo tanto cuore, tanto impegno, possa, ecco, raggiungere pian piano i propri traguardi.
1: Ti volevo chiedere, con la possibilità di farti, se vuoi, un complimento nell'ambito di tutti i presidenti che ci sono succeduti, che posto pensi di occupare?
2: Non sono io che devo dire questa cosa, assolutamente. Mi auguro che sarò, rimarrò il più simpatico. Questo me lo posso augurare. Poi diciamo, non tocca a me darmi dei giudizi o darmi dei voti.
1: Il fatto di aver resistito, di non smettere, 4 anni di eccellenza,
2: quando è stata tosta, perché là dopo diciamo, subentra il mio carisma, il mio modo di essere. Io quando vedo le cose difficili mi caso, mi affascino, però le cose semplici, forse mi ha aiutato anche la mia disfunzione diciamo che ho, però diciamo, dai, fortunatamente posso dire che mi sono divertito, mi sto divertendo con tanto impegno, tanto sacrificio, ma se non c'è impegno, non c'è sacrificio, non si raggiungono i risultati in nessun campo, secondo me.
1: Va bene, lei vuole fare qualcosa intanto?
3: Se posso approfittare ancora, cerco di unire ancora questo mondo della politica con lo sport, se posso permettermi. Allora, uno qui, attenzione, mi metto qua, Presidente, tutto fatto work in progress, ok?
1: Allora,
3: ho preso un leggio, posso prenderlo?
1: L'ha preso
3: già. È mio, leggio. Attenzione. Allora, come nello sport, diciamo, questo non è uno sport, però è anche un gioco. Sapete giocare a Tris, signori? Tris? Benissimo, giocherò con voi, vi sfiderò a Tris, vediamo se funziona questa cosa qua. Pronti, ci siamo, anche senza musica. Signori, ho qui con me delle tessere, come potete vedere. Sfiderò. Io ogni volta che sfido il pubblico, vinco sempre, ok? voglio vedere se

0: prego con voi. D'altronde, parto prima io, metto la mia prima tessera qua. Ok. Tu, dove metti la tessera? In alto a destra, la tua scelta definitiva? Ok. Prima, signora. Allora, io ho i cerchi, voi vi sfidate, avete le croci. Sindaco, dove mettiamo lei la croce?
1: Basso a destra.
0: No, tocca a me però, aspetta. Tocca a me, perché tocca a voi. Adesso tocca a te, giusto?
2: Ovviamente adesso è venuto con dei colori del
0: sindaco. Certo, sì. E io non posso farvi vincere, quindi cercherò di... Presidente, giustamente, per forza. Che signor zodiaca è, Presidente? Quanti chili circa? 100, bene.
3: 94.
0: Nel caso. Attenzione, tocca a me. E te porto, giustamente qui. Come avete visto? Signori, abbiamo fatto un gioco, potrebbe essere sport, non lo so, ci siamo sfidati. Come avete visto, usiamo, cioè, è stato un, diciamo, una battaglia, conflitto, non uso la parola guerra, che in questo momento politicamente non è bella, però lo sport ha unito le persone, i popoli, e spero che questo gioco, anche se siamo, nessuno ha vinto, con la vostra energia, visto che siete pronti per migliorare Giulianova, portate questa energia, un piccolo sogno, una speranza, abbiamo giocato, e casualmente questa cosa si possa trasformare in un sogno.
2: Bella ragazza, bravo. Il ragazzo ha detto, va tutto bene, ma perché c'hai questo abbigliamento?
0: È la prima cosa che ho trovato.
2: Presidente del Porto, allora diciamo la grande stagione, e al di là di tutto il lavoro fatto come Porto, è la stagione di Caliscendi, una grande idea alla quale avete collaborato un po' tutti, per voler ringraziare il comitato che si è riunito più volte, che non era una scelta facile. Oggi il Molo Sud è una grande realtà. Io però vi voglio così completare l'argomento, lo voglio completare che abbiamo ancora qualche problema con qualche Caliscendi. Sì, che cosa si può fare, che cosa pensate di fare?
4: Io?
2: Sì, perché tu conosci bene il problema. Allora, Presidente, qualche consiglio l'avevi dato.
4: Secondo me bisogna... Io ho fatto due interventi sulla stampa per ristabilire la verità su tutta la procedura. E oggi chi ha realizzato i Caliscendi li ha realizzati in maniera legittima, facendo quello che gli veniva consentito dal piano regolatore, dai bandi che erano stati predisposti, dai progetti presentati. È innegabile che l'impatto sembra insomma non indifferente, però quella parte del porto è in fase di stravolgimento. Sono stati stanziati 18 milioni di euro dal governo nazionale per cambiare il volto al porto di Giulianova, per dare la terza configurazione del porto di Giulianova, e in quell'area verrà una grande piazza. Noi contiamo, insomma, ne abbiamo parlato anche con il sindaco, abbiamo parlato con l'assessore D'Annunzi.
2: Secondo te, sì. Che il sindaco si è notato che arrivano tante famiglie con bambini piccoli, questo rimane il nostro target. Scusa se ti interrompo, ma lo spunto è quello.
5: Sì, rimane il nostro target sicuramente, perché è quello che ci dà a mangiare, è quello che ci dà la possibilità di riempire gli alberghi, però devo dire che negli ultimi anni il lavoro fatto dal presidente Tafà, che guida la consulta degli albergatori, e dall'assessore Di Carlo, è un lavoro di destagionalizzazione importante. Siamo diventati una meta anche per convegni di natura internazionale, io ricordo tra tutti quello degli ZS, ma anche di tornei sportivi, quindi sì, benissimo luglio-agosto quando ospitiamo le famiglie, ma dobbiamo essere bravi anche nel periodo di, ma da Pasqua in poi fino al mese di settembre, a riempire le nostre strutture, perché noi siamo un comune che vive solo e esclusivamente in questo momento di terziario, perché la parte industriale, sapete tutti, la parte industriale ha grandissime problematiche di carattere nazionale e quindi si fa difficoltà. Noi dobbiamo continuare, dobbiamo crederci, dobbiamo insistere e dobbiamo essere anche, secondo me, io sono sempre molto critico, quindi stimolo tanto Di Carlo, stimolo tanto i miei assessori, dobbiamo essere bravi anche a tenere le strutture aperte nel periodo invernale. Siamo ospitati in una di quelle strutture che con... avendo realizzato una spa, daranno la possibilità anche nel periodo invernale di fare del turismo legato appunto al centro benessere che hanno realizzato.
2: Molto molto bello. Allora, Presidente, poi puoi ritornare. Presidente all'altro, tutti i presidenti, il presidente della
1: io
2: città.
1: Sono un povero ragioniere.
2: Un povero ragioniere di provincia, prego.
4: E quindi dicevo, c'è questo progetto di sviluppo e noi contiamo di intervenire nella fase di progettazione esecutiva per dare qualche consiglio. Lì tra i caliscendi vecchi e i caliscendi nuovi ci sarà un'enorme piazza e sicuramente su quella piazza si potrà fare qualcosa per rendere più accogliente più, e meno impattante anche la posizione di quei caliscendi, ma ovviamente oggi su quello che è stato realizzato c'è poco da fare perché il procedimento per arrivare alla costruzione di quei caliscendi è durato 25 anni. In maniera attiva negli ultimi 15 anni ci sono stati dei procedimenti per far sì che quelle concessioni venissero rilasciate e oggi chi ha realizzato ovviamente ha realizzato nella piena legittimità. Quindi oggi,
2: però qualcosa era cambiato con il rifacimento, bisognava tenerne conto.
4: Il rifacimento è stato fatto perché era necessario, perché i massi ovviamente erano un po' sprofondati sulla sabbia, quindi c'era la necessità di farlo. E ovviamente chi ha realizzato i caliscendi l'ha potuto realizzare a partire dai massi che sono stati posizionati per il ripristino dell'ultima parte del molo sud. Ma ripeto, oggi è in fase di sviluppo il molo sud, quindi anche dal punto di vista infrastrutturale noi speriamo che nel giro di 4-5 anni quel posto cambi completamente visione. Dobbiamo intervenire per far sì che nella progettazione esecutiva vengano fatte alcune cose che mitigheranno quell'impatto e secondo me ci sono buone, noi abbiamo diverse idee, ma ci sono
2: diverse idee?
4: Sì, assolutamente sì.
2: Lui si è comportato benissimo, poi... tu ti sei comportato benissimo.
4: Sì, lui è stato allora sicuramente qualche attenzione in più ci poteva essere. Però tutto quello che è stato fatto è stato fatto nella piena legittimità.
2: Si può fare soltanto ormai dialogando con i proprietari,
4: ma sì, assolutamente si può dialogare con i proprietari, ma si doveva fare prima, non dopo al lavoro terminato, perché è scoppiato.
2: C'è qualche sperando, c'è qualche idea?
4: Sì, ma sull'area, su tutta l'area abbiamo delle idee, lì si può fare molto per far sì che anche chi passeggia su quella parte del porto veda al di là dei caliscendi, come è stato fatto ad esempio a Riccione sul lungomare. Il lungomare di Riccione quando è stato rifatto è stato sopraelevato a schiena d'asino e il mare si vede al di là.
2: Che edizione è dei caliscendi questa?
4: E là, io continuo a chiamarla Calistelle, perché stiamo registrando il marchio.
2: Ecco, perché ci vogliono dei problemi giudiziari.
4: Però stiamo registrando il marchio, quindi dal prossimo anno tornerà la manifestazione che
2: Calistelle,
4: abbiamo ideato.
2: Questo nome è giusto, fate bene.
4: E il nome è giusto. È la quarta edizione, ogni anno miglioriamo e
2: cioè,
4: aggiungiamo
2: qualcosa.
4: Cinque anni
2: fa, nelle notti d'estate non c'era niente lì?
4: No, è stata fatta, in quell'anno è stato fatto un esperimento con c'era solo a mare e noi da lì ci siamo seduti a tavolino con una squadra importante, Comune di Giulianova, noi e l'Associazione Caliscendi, l'Associazione dei Ristoratori Oste, l'Associazione del Consorzio Vini d'Abruzzo, oggi ma allora era Colline Teramane. E questo gruppo di lavoro ha dato la possibilità di creare una manifestazione, inventarsi una manifestazione con una formula assolutamente vincente, tant'è che ci hanno chiamato a Teramo per fare la stessa cosa
2: al castello,
4: nel mese di agosto al castello della Monte.
2: Pesce, loro portano...
4: Ci saranno due ristoratori giugliesi e due ristoratori teramani o comunque dell'entroterra.
2: Ma chiamato Teramo
4: ci ha chiamato l'associazione di Teramo e poi l'abbiamo condivisa con i nostri con il gruppo di lavoro e facciamo questo, diciamo che tra virgolette un tentativo, però c'è già una grande risposta, sono uscite le prime locandine, c'è una grande risposta. Questo per testimoniare che quando si lavora
2: quindi
4: in
2: possiamo
4: squadra
2: esportare il marchio, l'iniziativa.
4: Stiamo allargando gli orizzonti e soprattutto siamo diventati molto attrattivi, perché il porto di Giulianova oggi, l'area sud del porto di Giulianova, anche grazie al colloquio costruttivo e alla sinergia che abbiamo creato con la capitaneria di porto, perché il porto è sempre un luogo di lavoro e noi siamo riusciti a individuare delle aree dove poter fare delle cose in maniera sicura senza interferire con chi lavora nell'area portuale. Questo grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme all'amministrazione comunale.
2: E ormai
4: sindaco,
2: la pista ma si copiano, non è quella.
4: No, adesso quella verrà migliorata notevolmente perché faremo un varco a nord, elimineremo un varco carrabile e diventerà un varco della pista ciclabile che si collega direttamente con la pista ciclabile del lungomare monumentale, quindi sarà un tutt'uno. E a sud soprattutto usciremo direttamente nel parcheggio che c'è dentro qua e quindi non ci sarà più quel passaggio del pertugio della del passaggio pedonale, quindi sarà una cosa ancora più efficace. E noi siamo l'unico porto dell'Adriatico dove la ciclovia adriatica passa all'interno dell'area portuale, e questo è stato possibile grazie
2: alla resistenza, poi venne compreso subito dalla capitaneria che era una cosa avveniristica.
4: È stata una, insomma, il comandante di allora,
2: che era, allora una, ricordiamo?
4: Era Bernetti, comandante Bernetti che oggi è a Roma, dove, quando è andato via da qui, sì, è a Roma, ogni tanto ci sentiamo, adesso sta al Ministero delle Infrastrutture col sottosegretario Salvini, e quindi la pista ciclabile verrà migliorata perché è un'eccellenza nel nostro porto.
2: Esatto. Presidente, allora che quale campionato facciamo? Perché noi che giriamo, prego, che campionato
6: io vorrei vincere sempre, però non...
2: Allora noi siamo arrivati a 2 punti dai playoff nell'ultimo campionato,
6: noi dobbiamo secondo me sperare di fare almeno meglio dell'anno scorso, però ecco ti ripeto, tu Francesco ne hai fatto tanti, quindi sai che io mi auguro che ci possiamo togliere tutti insieme qualche soddisfazione.
2: No, lo vedremo, ma sono anche
6: però io penso
2: una
6: che comunque
2: acquisti molto giudiziosa.
6: È oculata, organizzata.
2: Il famoso budget che non da non sforare, poi magari
6: vabbè.
2: Che serve qualcosa
6: sul budget,
2: non so.
6: Sul budget come sei fatto lo abbiamo, tu? Lo abbiamo già.
2: Una 10.000, Presidente, no, non ti dire niente.
6: Abbiamo sforato.
2: Ci siamo
6: adeguati a quelle che erano le nostre possibilità, non è che stiamo facendo un passo più grosso dell'altro,
2: certo.
6: Però è normale che il calcio è così, poi quando stai lì non puoi mai, l'importante è che comunque siamo partiti sicuramente differentemente dagli altri anni, no? Sì. Gli altri anni è stato
2: no,
6: un
2: ma
6: po'
2: con una serietà veramente notevole.
6: Ma guarda, si sta creando un bel gruppo,
2: avete cominciato dalla società.
6: Guarda, abbiamo fatto riunioni che a me mi sembravano fantascienza, no? Tutte quelle persone ognuno diceva la propria, che ognuno si è preso un compito. Guarda, veramente Francesco, noi abbiamo fatto veramente secondo me i miracoli, però oggi con questo gruppo nuovo, con tutta questa voglia di fare, perché poi veramente devo riconoscere che ognuno di loro c'è la voglia di fare, di proporre, di fare bene per il Giulia Nova Calcio, secondo me si potrà fare ancora meglio e sicuramente ci potremo stancare di meno e lavorare tutti un pochettino di più, e secondo me con la sinergia giusta si ritroverà un qualcosa di bello anche con il settore giovanile, quello che sta ricreando.
2: Questa è una novità.
6: Secondo me è tutto un insieme di cose che porteranno beneficio al calcio giugliese. Noi dobbiamo solamente sperare di poter fare un decimo di quello che si è stato fatto in passato, un decimo. Poi
2: problemi, ma quell'impianto vicino al Castrum può essere in qualche modo utilizzabile? Chi risponde? Non rispondo. Il campo vicino al Castrum può essere utilizzabile?
5: Sì, assolutamente sì, naturalmente si sta concludendo le fasi di bando e aggiudicazione per quanto riguarda la struttura del Green Point, una volta che saranno, no, non sono collegati, però è evidente che una volta che saranno completate le fasi delicate dell'assegnazione di un bando pubblico ci concentreremo su quell'altro campo.
2: Benissimo, perché c'è bisogno di impianti per fare il settore giovanile come si deve.
5: Ricordo a tutti che ci sarà anche la possibilità, vista la scadenza nel 2027, anche del campo scuola, anche questo andrà a bando e noi ci auspichiamo che chiunque riesca ad aggiudicarsi quella struttura nevralgica nel cuore della città, con la possibilità di decongestionare tutti i campi sportivi, possa metterla a disposizione delle tante società che ne richiedono ogni anno la possibilità di giocare.
2: In fondo non è ideale.
6: L'unico problema è il lancio del partenza, perché là fa i buchi, se no secondo me si poteva usufruire. Anzi, io devo essere, quando chiedemmo al presidente Chiodi ci fu massima disponibilità, però poi con il fatto del lancio del martello, che fortunatamente è uno sport che bisogna trovare una soluzione, secondo me, sotto quel punto di vista.
2: Esattamente
6: così. E tanto c'è quel cambetto a fianco, si lancia di là il martello di qua.
2: Quello è bellissimo, poter contare anche su quell'impianto.
5: No, è necessario contare su quell'impianto. Io ricordo a tutti che quando ho iniziato nel 2019 noi avevamo un problema di palestre che mano a mano con la realizzazione delle palestre delle scuole superiori, finanziate anche dal sottoscritto in quel pochissimo tempo in cui ho ricoperto il ruolo di vicepresidente della provincia, stanno iniziando a vedere la luce e a decongestionare il palazzetto dello sport. Comprendete bene che sicuramente il lancio del martello è uno sport importante, ma se lo praticano a Giulianova X numero di ragazzi, dobbiamo trovare una sistemazione, perché noi possiamo bloccare un'intera struttura come quella tenendo fuori migliaia di ragazzi che magari non possono allenarsi, non possono giocare. Io dico sempre che quando si fa l'amministratore in maniera seria e corretta, come lo fa il sottoscritto, bisogna tenere conto dell'intera territorialità, cercando di prendere delle decisioni attente ed oculate.
2: Poi facciamo un giro finale. Presidente, una cosa: perché avete detto che è come se fosse stata una conquista fare la preparazione in montagna? È una cosa che inseguivate da tempo.
6: Ma perché è bello fare la preparazione? Perché uno vive sempre con questi campioni di Serie A, Serie B che vanno in Trentino, chi va qua, chi va là, chi va su. Ecco, secondo me è un raggiungimento di un obiettivo.
5: Ma anche perché va dato merito alla società che, grazie dei rapporti e delle relazioni che hanno, siamo l'unica società che disputa il campionato di Serie D in provincia di Teramo che fa il ritiro non nella città appartenenza, cioè il Teramo lo sta facendo a Teramo, il Notaresco sta facendo a Notaresco, noi lo facciamo a Rocca Santa Maria.
6: Ma tre settimane
5: dando ai giocatori, noi siamo stati a Rocca Santa Maria l'altro ieri, dando ai giocatori una serenità, una tranquillità, e dando la possibilità a loro che sono degli atleti di dormire, mangiare ed allenarsi. Comprendete bene che farlo a Giulianova, con una città che fa 700.000 presenze turistiche, è una distrazione per i ragazzi,
6: no,
5: incredibile.
6: Ma guarda, ma vi ripeto, ribadisco l'accoglienza che abbiamo avuto.
5: Ma poi il fresco.
6: Cibo buono.
5: Cibo buono, si allenano bene.
6: La cosa bella che abbiamo, che siamo, ecco, è un triennale, quindi io mi auguro che possa durare, ecco, più tempo.
2: Hai fatto un triennale come se fosse un giocatore, un triennale, un accordo con
6: l'unico triennale buono che siamo fatti. L'unico triennale buono che siamo fatti.
2: Perfetto, molto bene.
6: Bene.
2: Lei fa altro? Ho finito, non lei, lui. Finito? A posto. Allora, sindaco, te lo può fare? No, se te lo chiedo, perché Roseto dice sempre che lo fanno da loro, che deve passare qua, che deve passare qua, siccome ti sento muti su questo argomento,
5: perché
2: siete
5: noi...
2: muti perché siete tranquilli.
5: No, noi siamo muti perché, come invece che fare i programmi, cerchiamo di lavorare, anche perché qualcuno si dimentica che quella è un'opera infrastrutturale che la provincia richiede da tempo, e mentre qualcuno difende legittimamente il proprio territorio dove ci sono dei campi, io difendo le frazioni di Colleranesco, Villa Pozzoni e Villa Volpe, dove ci sono umani, ci sono persone, uomini. Di là ci sono le piante, di qua ci sono gli uomini.
2: E io, di là
5: i laghetti, di qua le famiglie. Comprendete bene che è una battaglia, secondo me, stupida, che non va fatta, perché il tracciato non l'ha scelto né il Comune di Giulianova né il Comune di Roseto, ma l'hanno scelto dei tecnici ottimi dell'ANAS che hanno fatto le proprie valutazioni di carattere di impatto acustico, ambientale, e hanno deciso che il tracciato fosse quello su Roseto. Se qualcuno questa Teramomare non la vuole fare, spiegherà, perché poi se continuiamo a fare così, a cercare di impedire in ogni maniera la realizzazione, spiegherà quando non ci sarà la Teramomare in provincia di Teramo e invece c'è in provincia di Ascoli, che hanno l'Ascoli di San Benedetto, e quei fondi finiranno anche Cittanova, e quei fondi finiranno in Sardegna. E qui ribatto, abbiamo bisogno di un parlamentare.
2: Perfetto. Consiglio comunale, tutto bene? Se potete fare, non perdete niente, ma potreste conquistare qualche consigliere? Cioè, che ne so?
5: Non lo so.
2: Faccio un nome, la Matone, perché mi sembra molto più civica che PD convintissima, non lo so, sicuramente ce l'ha questa idea.
5: Ma allora, io faccio, anche se ho appena 42 anni, faccio la politica da 20 anni e anche con qualche discreto risultato, e ho ricoperto anche diversi ruoli. La Matone è uno di quei profili politici molto, molto interessanti, è evidente, però lo dico a microfoni accesi, che in quella coalizione non amministrerà mai, e quindi io quello che gli posso dire da amico è di consigliargli di fare una lista civica, come hanno fatto altre persone che vengono da una storia politica diversa rispetto alla mia, ma che hanno detto: voglio mettermi a disposizione per la città per migliorarla, come ha fatto Mastrilla, Cameli, tanti altri amici, che hanno detto: le elezioni comunali è un'altra roba, noi lavoriamo per fare asfalti, marciapiedi, scuole. E la Matone, se non vuole perdere tempo, alle prossime elezioni facesse una lista e venisse in maggioranza, e in maniera civica può lavorare per migliorare il giorno. Altrimenti, io lo dico come lo diceva D'Arboretti, quando diceva: arriverà il 2024, vedrete, vedrete. Io dicevo: guarda, il 2024 finirà male per voi, ed è stata la più sonora sconfitta della storia del Comune di Genova. Nel 2029, te lo dico prima, direttore, l'ho detto anche in consiglio comunale, nel 2029 noi abbiamo vinto col 63%, nel 2029 sfioreremo il 70%, quindi è evidente che dico alla Matone: non perdere tempo, se vuoi continuare a fare politica, lavora per Giulianova, per migliorare l'azione amministrativa, e farlo con una maggioranza dove ci sono anche all'interno, noi amministriamo, diciamocelo chiaramente, con parte del PD dentro fino a Fratelli d'Italia. Noi abbiamo dentro le anime di Giulianova che poi alle politiche votano dove gli pare, ma poi si mettono seduti e lavorano per cercare di migliorare la propria città. Quindi se lei, che è un profilo, ripeto, di quei profili di cui Giulianova ha bisogno, fa ancora in tempo a cercare di mettere, di non sprecare energie, e mettersi a lavorare per il bene della città.
2: Un'ultima domanda: che non sei tu il candidato al regionale di Giulianova? A meno che non
5: c'è... Ah, io anche qui fu oggetto di una famosa telefonata col presidente Marsiglio. È evidente che se i consiglieri regionali di maggioranza, che temono le candidature dei sindaci perché li vedono come degli antagonisti, non levano l'unica regione d'Italia che è la legge spazza sindaci, dove i sindaci per candidarsi in regione si devono dimettere, io non gliela do vinta, cioè io non mi dimetterò, e alle elezioni regionali è evidente che andrò a supportare un membro della mia maggioranza, questo è poco ma sicuro. Però comprendete bene che è già la seconda volta che ci dicono: non vi preoccupate, tanto poi una volta che si insiederà il nuovo governo della regione la voteremo, poi sistematicamente i consiglieri regionali arroccati, no, sulla loro sedia, dicono: beh no, i sindaci meglio che non corrono. Perché? Perché hanno paura, perché i sindaci sono quelli che purtroppo, vivendo in trincea, hanno il contatto quotidiano con le problematiche della gente. Noi amministriamo, loro legiferano, cioè significa che sono atti all'Aquila, arroccati, quindi se non ci sarà la legge spazza sindaci, io continuerò a fare il sindaco fino alla fine, quindi non mi dimetterò commissariando la città di Giulianova come ha fatto qualcun altro, lo ricordo. Metterò da parte le mie vellità di fare il consigliere regionale, però lì sarò ancora più cattivo durante la campagna elettorale, dove girerò ogni angolo di questa città e delle altre raccontando questa storia.
2: Però una cosa, ammesso che questa legge non viene tolta, questa legge?
5: No, ma hanno già detto che non verrà neanche portata in consiglio regionale.
2: Ammesso che venga tolta, e quindi chi ti candida?
5: Ma guardate, allora mi viene da sorridere, il sindaco della città di Giulianova, secondo comune della provincia di Teramo, la candidatura la può ottenere con tutti i partiti, perché guardate che tutti hanno bisogno di voti, prima, gli anni prima fanno tutti i sostenuti, poi quando arriva il momento del dunque, il sindaco del comune di Giulianova si può candidare dove vuole, non ha bisogno di... non ha bisogno di percorsi, come qualcuno dice, perché alla fine, ricordate, e oltretutto ci saranno prima le elezioni politiche, e quindi vediamo chi dice che ha il 30, il 27, il 28, quanti voti ha. Io vedo, ve lo dico francamente, i partiti moderati in grossissima difficoltà in un momento difficilissimo per la nostra nazione, e invece vedo i partiti emergenti con una certa... perché poi quando ricevi centinaia di persone ogni settimana ti rendi conto che poi la problematica che abbiamo anche nella Giulianova sulla sicurezza, dovuta non a fenomeni locali ma a fenomeni che arrivano da una serie di persone che magari hanno anche il foglio di via e poi non viene rispettato il foglio di via, poi preparatevi, perché alle elezioni politiche ci ritroveremo con dei numeri che non ci immaginiamo su dei partiti che magari abbiamo schifato fino al giorno prima, ma ci sveglieremo la mattina dopo le elezioni che hanno percentuali doppie.
2: Giuliano, ultima domanda, il futuro si chiama Paolo?
5: Il futuro si chiama maggioranza, nel senso che io sono convinto che il sindaco che amministrerà Giulianova, non sono convinto, sono certo che il sindaco che amministrerà Giulianova dal 2029 al 2039 è un membro della mia maggioranza, è o un mio assessore o un mio consigliere, e naturalmente lo dico apertamente, io gli darò una mano, chiunque esso sia, gli darò una mano con tutte le mie possibilità, perché sapete che la cosa che mi riesce meglio è fare le liste, e quindi lavorerò sin da subito per realizzare tante liste a supporto del candidato sindaco che sceglieremo insieme democraticamente. Anche qui noi non abbiamo fatto già capire che le imposizioni che arrivano dall'alto a Giulianova non vengono proprio digerite. E ricordo a tutti che la rivalità tra i giuliesi e i teramani nasce dagli atriani che mandarono i teramani a placare le rivolte a Giulianova. Giulianova purtroppo noi ci auto decidiamo da soli, non abbiamo bisogno, autodeterminiamo, non abbiamo bisogno degli altri.
2: Bene, grazie. Allora lei da fare qualcosa.
6: Io volevo chiedere, visto che ho saputo che
2: chiudiamo,
6: ma dico così, Cariscendi, così portiamo, so che hai fatto delle cene particolari sul Cariscendi,
7: sì.
6: E c'è questa cosa, perché ad esempio nelle Marche ci sono i moscioli, che sono delle cozze un po' particolari. Io so che avete questa usanza di usare il pesce che non è tipico con della ketchup. Questa cosa è vera?
7: Con
6: la ketchup.
7: No.
6: Come no? La ketchup. Ah! È una piccola gag, giusto per chiudere. Lascio la canzone.
2: La canzone, allora, Nina, grazie, che come chiudiamo? Il titolo l'abbiamo in inglese, ma veramente tutto in inglese.
8: Don't speak.
6: Ma se mi permette, finita la canzone, so che è molto banale, però... Sì, lo sport, possiamo salutare... Beh, non è che qua, insomma, non so chi ci guarda, quante persone saremo, però diamo un saluto anche a Franco Varesi, visto che, insomma, lo sport ci ha lasciato. Ci sta, magari un momento così. Da milanista lo dico, solo per questo. La canzone, via. Yeah.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: canzone per l'estate.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

0: Radio G 085 800 33 66. Lascia cadere
1: il tuo vestito, spegni la luce, facciamo la pace, non mettermi in croce.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. E chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale. Oggi fa così, chissà domani.

C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre, almeno sii coerente, almeno per stavolta. E c'è chi ancora ti d'accordo, e c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: たいよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.